Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB. Crisi di funk, yeah! Crisi di funk, yeah! Crisi di funk, crisi di funk, yeah! Crisi di funk, crisi di funk, yeah!

been beaten. Angel, I'm a whore.

giorni di alcione dentro la testa.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: And I think I wanna get in her spine. And I think I wanna get in her spine.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran, nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. In stallo i colloqui, in Libano 5 morti e una cinquantina di feriti per gli ultimi raid israeliani. Le celebrazioni del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica, un percorso, ricorda il presidente Mattarella, che ha legato tante generazioni e tanti territori, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il capo dello Stato. L'ennesima lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri periferici di Prima Valle e Casal del Marmo, fatale un fendente al collo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza. Prosegue e si estende dal nord al centro-sud l'allerta meteo per il maltempo, gialla per 13 regioni, diventa arancione sulla Liguria di Levante con temporali, vento forte, locali grandinate, ieri colpiti in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Tennis, azzurri in copertina a Roland Garros, dove ci sarà almeno un italiano in semifinale stasera alle 20:15, nei quarti derby Berrettini-Arnaldi. Alle 14 tocca a Flavio Cobolli, opposto al canadese Ojeal Yassin, quarto del mondo. Intanto sarà Zverev-Mensik l'altra semifinale. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Celebrazioni ieri per gli 80 anni della Repubblica, in serata la manifestazione in piazza del Quirinale, mentre in mattinata il capo dello Stato aveva reso omaggio al Milite Ignoto, poi la consueta parata militare ai Fori Imperiali. Questa non è solo una ricorrenza, ha ricordato il presidente Mattarella.
2: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti.
1: Torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti, nella notte raid americani e contrattacchi iraniani, e sul Libano la pressione israeliana non accenna a diminuire. Davide Camera.
3: Sono ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. Tutti gli attacchi contro di noi sono falliti, fa sapere il comando unificato americano. E sullo sfondo intanto restano in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, il presidente Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. E resta alta la tensione anche sul fronte israelo-libanese. 5 morti e una cinquantina di feriti in Libano per gli ultimi raid dello Stato ebraico che hanno colpito anche ospedali, nonostante il pressing americano per far sospendere gli attacchi israeliani sul Libano. Ciò nonostante, a Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti.
1: È di almeno 22 morti il bilancio dell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina, colpite diverse zone del paese, compresa Kiev. Mosca ha lanciato oltre 70 missili e più di 650 droni. Abbiamo la necessità assoluta di missili per i sistemi Patriot, la richiesta del presidente ucraino Zelensky. Gli attacchi contro i civili sono proibiti dal diritto internazionale umanitario e devono cessare immediatamente, l'appello del segretario generale dell'ONU Guterres. Due manifestanti sono stati uccisi dalla polizia in Kenya durante le proteste contro la costruzione di un centro di quarantena per l'emergenza legata all'Ebola. Intanto resta preoccupante la situazione sanitaria nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Venerdì convocata una riunione straordinaria in videoconferenza dei ministri della salute dell'Unione Europea. Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato i due pakistani arrestati per la morte dei 4 migranti bruciati vivi in un minivan a un distributore di carburante ad Amendolara, nel Cosentino. L'unico sopravvissuto, un afghano regolare in Italia che è riuscito a sfondare il finestrino, ha raccontato agli investigatori che i 4 sono morti solo per aver chiesto di essere pagati per il loro lavoro e per aver rifiutato di pagare il trasporto. Una lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri di Prima Valle e Casal del Marmo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza dal luogo del delitto. Sventola alto il tricolore del Roland Garros, il derby Berrettini-Arnaldi mette in palio la semifinale dello Slam parigino, obiettivo anche di Flavio Cobolli. Gerardo De Vivo.
4: Un italiano sarà di sicuro in semifinale a Roland Garros e sarà uno dei due Matteo, autori di un vero e proprio exploit. Arnaldi, alla vigilia del torneo, era numero 104 del mondo, Berrettini scivolato al 105. Ora sono rispettivamente almeno 53esimo e 47esimo del ranking e chi oggi uscirà vincente dal derby dei quarti salirà ancora. L'aggiornamento in tempo reale della classifica mondiale fotografa nitidamente il lunedì epico per gli azzurri sulla terra rossa parigina, che consegna a Flavio Cobolli la certezza di salire almeno in undicesima posizione. Per il balzo nella top ten occorre una vittoria oggi contro Ogier Aliassim, attuale numero 4 del mondo. Sullo sfondo, per tutti, il sogno di uno slam che è scattato senza Alcaraz. Persi per strada, prima Sinner, poi Djokovic, non ha padroni.
1: Se il tennis azzurro non smette di entusiasmare, tutt'altra atmosfera accompagna la prima amichevole della nazionale di calcio dopo il flop mondiale. In Lussemburgo, alle 20.45, esperimenti e tanti giovani per il CT ad interim. Silvio Baldini. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
5: Nova Radio Città Futura. Community
6: Radio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna un chilometro di coda per incidente al chilometro 294 e 100 in galleria sulle corsie di destra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. In A15 possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 97 tra Aulla e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna un chilometro di coda per incidente al chilometro 294 e 100, in galleria sulle corsie di destra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. In A15 possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 97 tra Aulla e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
2: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
2: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
3: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
4: Newsbox.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 366 1014 094.
4: Newsbox.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Spazio al primo approfondimento di oggi, che dedichiamo alla nuova edizione di Scandicci Open City. Più di 130 appuntamenti tra teatro, musica, cinema, danza e arte diffusi su tutto il territorio comunale, dal centro alle colline, dai parchi alle ville storiche. È partita il 1 giugno la lunga estate della rassegna Scandicci Open City. La programmazione ha coinvolto 24 associazioni del territorio e si svolgerà in spazi come Piazza Matteotti, l'Anello di San Giusto, ma anche il Giardino del Pomario, del Castello dell'Acciaiolo e Villa di Vico, oltre al Parco di Poggio Valicaia e altri spazi sulle colline di Scandicci. Tra gli artisti che sfileranno sui vari palchi, Ted Bois, Giobbe Covatta, Katia Beni insieme a Benedetta Giuntini, Giovanni Truppi, The Blue Beaters, ma anche la rassegna Nutida, il cinema all'aperto, insomma tantissimi gli appuntamenti in programma. A raccontarci questa nuova edizione di Scandicci Open City, la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni.
7: Scandicci Open City ormai è un punto di riferimento metropolitano, direi anche riconosciuto dalla città metropolitana, sono 2 anni che abbiamo anche un contributo significativo. È un'iniziativa estiva che mette in scena la città, mette in scena il territorio, anzi, perché insieme a tutte le zone urbane, quindi le piazze, le strade, i parchi, anche le colline diventano uno scenario di luogo dove appunto vivere esperienze dal vivo. È un format nato in pandemia dove si doveva fare le cose piccole negli spazi misurati, e quindi è stata questa esplosione di cultura nei vari luoghi anche privati, ma il format ha talmente funzionato che è rimasto vivo.
4: Ci sono delle novità quest'anno?
7: Sì, ci sono delle novità, c'è una programmazione più significativa per i giovani, c'è un'arena nuova nell'anello di San Giusto, che è un'area dove abbiamo investito molti soldi per riqualificarla. In questa arena ci saranno concerti, ci sarà ristorante, bar, insomma questo. Poi tante attività anche per le famiglie, per il teatro ragazzi, e anche un nuovo spazio privato in collina. Un gruppo, Zacchs Teatro, ha rimesso una cappella, ex cappella, quindi sconsacrata, come luogo anche di spettacolo dal vivo, e lì ci saranno anche lì offerte per i giovani. Per il resto cinema, teatro, musica, c'è Piazza Matteotti, che abbiamo deciso di dedicarla al teatro comico, perché crediamo che si debba anche dare spazio al sorriso e all'energia positiva che questo genere di teatro comico fiorentino sa dare, e poi appunto tante altre piccole grandi cose che si scoprono nel programma.
4: Quali sono i luoghi clou all'interno di Scandicci?
7: I luoghi clou sono sicuramente il Castello dell'Acciaiuolo, con la rassegna di danza e il cinema estivo, però ci sarà anche un ulteriore arricchimento con appunto una giornata tutta dedicata al teatro ragazzi e alcune cose teatrali unite alla danza. E poi Matteotti sicuramente, con questo connubio tra musica e teatro comico, e anche però l'anello di San Giusto, che sarà il luogo più metropolitano credo di tutti, perché il programma gli permetterà di avere un richiamo di un certo tipo. Poi Poggio Valicaia, altro posto estivo che insieme agli spettacoli ovviamente offre natura, cultura già di suo, per cui è un luogo importante, e questi penso possiamo definirli, ecco, i luoghi prevalenti.

0: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi e parliamo della mostra Pensare e comunicare il segno toscano. Dal 3 al 23 giugno gli spazi del Murate Idea Park ospitano un percorso espositivo dedicato alla straordinaria stagione della grafica toscana dagli anni 60 al 2020, capace di interpretare e accompagnare i profondi cambiamenti culturali, sociali e politici del paese. La mostra nasce da un'idea di Andrea Rauch, maestro del graphic design, recentemente scomparso, tra i più autorevoli interpreti della relazione tra comunicazione visiva, trasformazioni sociali e grafica di pubblica utilità, attraverso una selezione di manifesti provenienti dalla collezione del Magma, il museo archivio della grafica e del manifesto di Civitanova Marche. Il percorso racconta l'evoluzione di un linguaggio che ha saputo andare oltre la funzione pubblicitaria per diventare strumento di partecipazione, educazione civica e costruzione dell'immaginario collettivo. La mostra è organizzata da diversi soggetti, a partire dall'associazione Carta Canta e da Controradio, in collaborazione con il Museo Magma di Civitanova Marche, Arci Firenze e Fondazione Muse Mad Murate Art District. È realizzata anche grazie al contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'estate fiorentina. La troverete alle Murate Idea Park. Noi abbiamo chiesto ad Enrico Lattanzi, direttore di Magma, qualcosa in più su come il museo ha contribuito alla realizzazione di questa esposizione.
2: Questa mostra ci riguarda molto da vicino, perché il Museo Magma è uno dei più grossi contenitori del segno toscano, cioè uno dei più grossi archivi della grafica, dei visual graphic designer toscani. E questa cosa è incominciata in un rapporto con Andrea Rauch, a cui in parte la mostra è dedicata, oltre che a Roberto Nistri, e per cui praticamente il Museo Magma, nella sua unicità, si è trovata con questa enorme mole di materiale esclusivo, che insieme a Rauch e Andrea abbiamo pensato: ma perché non ragionare su una mostra per appunto comunicare, visto che la mostra è di manifesti, non solo la bravura ma anche l'impegno dei grafici toscani, a partire dalla grafica di pubblica utilità, ad arrivare a tutta quella comunicazione che avvicina il cittadino alle istituzioni, il cittadino al comune, e favorisce una partecipazione. Questa grafica, che si chiama di pubblica utilità, diciamo, in Toscana ancora vive, ancora è viva e ancora produce i suoi effetti positivi.
1: Cosa troveremo in mostra e come l'avete un po' pensata?
2: Sì, la mostra è articolata, diciamo, per autori. Si parte, diciamo, dalla storia della grafica. Se noi usiamo il termine il segno toscano per denotare una connotazione sulla base di questa unità della grafica di pubblica utilità e sul fatto che anche al di fuori della capitale europea, che è il nord dell'Italia, esiste una grafica anche nelle cosiddette periferie delle capitali. E quindi anche in Toscana abbiamo dei grandi e bravi grafici che noi abbiamo voluto mostrare con questa esposizione, con questa rassegna, perché poi noi pensiamo che dalla Toscana, insieme a una piccola parte di marchigiani, è venuta fuori appunto tutta la storia e la comunicazione sulla grafica di pubblica utilità, che è stata di tanto aiuto ai governi locali, in particolare dagli anni 70 in poi. Oggi c'è un po' un allentamento, però non è escluso che, diciamo, si possa continuare a ragionare su come rendere migliore la vita dei cittadini, e quando la comunicazione è fatta bene migliora appunto la vita dei cittadini. Diceva Munari che anche l'insegna di una macelleria fatta bene aiuta a vivere meglio, e l'esempio dell'Olanda ne è proprio calzante, insomma. E questa cosa i grafici toscani ce l'ha fatta vivere, ce la sta facendo vivere. Abbiamo Stefano Rovai, abbiamo Walter Sardonini, sono nomi che forse alcuni possono sembrare sconosciuti, ma uno è il direttore artistico dei teatri della Pergola, Nicolini e dell'Era, un altro è uno dei più grossi grafici della grafica di pubblica utilità, poi abbiamo Chiantini, lo stesso Andrea Rauch, che è una rivista americana o giapponese, non mi ricordo, della fine degli anni 90, stabilendo i 100 migliori grafici in tutto il mondo, dava al nostro caro Andrea il nono posto nella storia dei grafici di tutti i tempi. Quindi c'è vita in Toscana, anche fuori dalla capitale europea del nostro paese.
1: L'esposizione, come detto, è un omaggio ad Andrea Rauch, ma anche a Roberto Nistri, storico editore di Controradio, appassionato collezionista e sostenitore della cultura visiva. Come mai questa dedica e perché è importante, lo abbiamo chiesto a Sara Maggi di Controradio.
3: Per noi è fondamentale, nel 50esimo, il nostro compleanno, noi tra tutte le manifestazioni che abbiamo pensato durante il 2026 ne volevamo una speciale per ricordare Roberto. Roberto Nistri è stato il nostro storico presidente ed editore. Lui aveva tante passioni, ovviamente la radio era la prima, poi era un sostenitore delle arti e un estimatore di quella grafica che veniva dai movimenti più basici, quelli più importanti giovanili che avevano mosso la cultura degli anni 70 e 80, e quel tipo di comunicazione che poi era cresciuta fino a toccare le istituzioni. Abbiamo contattato l'Arci, con la quale lavoriamo spesso, perché conoscevamo la sua collezione grafica importante, che ci ha fatto conoscere il Magma, che è l'associazione Carta Canta. Il Magma è il museo dell'archivio del manifesto di Civitanova Marche ed è una miniera di pietre preziose, perché hanno decine di migliaia di manifesti, e lì, lavorando con il suo direttore, che è Enrico Lattanzi, e la moglie di Roberto, Rose Keith, che è anch'essa un artista, abbiamo trovato una perla. Era un progetto di mostra preparata da Andrea Rauch con Fabio Chiantini, che lavorava intorno al concetto di grafica di pubblica utilità, che è un'invenzione che poi è diventata una realtà della Toscana. Non si usava nel resto d'Italia usare la grafica per comunicare ai livelli più diversi, dalle realtà territoriali, quelle più di base, fino alle grandi istituzioni. E la mostra non si era potuta fare per la scomparsa di Andrea Rauch, e noi siamo riusciti a prenderla, rilavorarci, emendare, aumentare, creare qualcosa di reale. È venuto fuori perché è venuto fuori pensare e comunicare, per quel tipo di grafica è riuscita anche a cambiare la maniera di pensare delle istituzioni nel rapporto con le collettività, ed ecco perché Pensare e Comunicare è dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri.
1: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
0: Newsbox. Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: attori. Il festival si inaugura oggi 3 giugno alle 21 al Teatro della Pergola con una serata d'eccezione dedicata ad Emmanuel Carrère in dialogo con Valerio Aiolli. Da oggi al 13 luglio torna in Suburbia Theater a cura di Farm, fabbrica dei racconti e della memoria. Oggi alle ore 18:30 alla Fonte Fata Morgana a Bagno a Ripoli. La rassegna si inaugura con un appuntamento site specific Morgana o Medusa di e con Fiamma Negri e Giusy Salis. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12 spazio comune, alle 17 una puntata speciale della 7ª sessione dedicata ai 200 episodi della trasmissione curata da Daniele Marseglia. Alle 19 torna invece in onda Mai Partiti.
1: Luci della ribalta.
2: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Nessun danno alle nostre basi, così il comando militare centrale americano dopo i missili lanciati nella notte dall'Iran contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. È la nostra risposta ai raid americani. Capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, replica Teheran, denunciando raid statunitensi contro l'isola di Kashmir. Ancora in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. Stamane, intanto, l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale. Almeno 5 morti e una cinquantina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi, per gli ultimi raid dello Stato ebraico. A Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti. 7 morti e 11 feriti è il bilancio dell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini. L'attacco ha colpito un bus che percorreva una strada in Crimea. Colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo. 22 i morti invece nell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina. Colpite diverse zone del paese, compresa Kiev. Tragedia ieri a Manfredonia, nel Foggiano. Un ragazzo di 14 anni è morto e uno di 15 è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale la cui dinamica è ancora in via di accertamento. I due erano in sella a un motorino condotto, secondo i primi rilievi, dal 15enne che è ricoverato all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Gli 80 anni della Repubblica, ieri la celebrazione con le alte cariche dello Stato. Non celebriamo soltanto una data memorabile, ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha superato momenti difficili e vissuto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Nove e tre minuti di questo mercoledì 3 giugno, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto in Newsbox. Dopo il ponte della Festa della Repubblica, in primo piano come di consueto l'attualità, torneremo con le notizie dell'ultima ora, soprattutto sul fronte bellico e militare nel Medio Oriente, ma parleremo anche di altro. Per quanto riguarda la nostra regione, diversi temi, c'è quello che richiama all'ottantesimo della Repubblica, ma anche altri, la viabilità col nuovo ponte Nencioni attivo, parleremo di autovelox sui quotidiani. I nostri approfondimenti, ripartiremo da una riflessione sul 2 giugno, la Repubblica, i suoi 80 anni, ma anche le condizioni delle sue carceri, e lo faremo ripartendo dalla situazione del carcere di Sollicciano con l'associazione Antigone e Alessio Scandurra. E poi parleremo di un avviso di sfratto, per così dire, nei confronti di una cooperativa che da oltre 30 anni si occupa di assistenza ai disabili e alle loro famiglie. Stiamo parlando della cooperativa Le Rose, nella zona di Galluzzo, che dovrà essere trasferita. L'immobile che da anni occupa, in cui opera, è della ASL, che ne vuole, che sostiene che sia inadeguato e inagibile per i pazienti, gli ospiti della struttura. Una nuova collocazione a San Casciano, ma la cooperativa lamenta tempi e modalità di questo trasferimento. Ne parleremo. 9-5 minuti, però partiamo dal meteo del Consorzio LAM. Matteo Rossi, buongiorno.
5: Sì, buongiorno a tutti.
4: Cosa ci riservano invece le prossime ore sul fronte meteo? Su Firenze un gran temporalone notturno. Che cosa succede nelle prossime ore?
5: Sì, durante la notte è passata questa perturbazione molto intensa, che ha portato precipitazioni molto abbondanti sulle zone settentrionali, ma anche sull'Aretino. La situazione è in miglioramento, quindi tempo che va a migliorare già nel corso della mattinata, qualche residuo rovescio proprio sull'Aretino e Grossetano in queste ore, poi nel pomeriggio residua instabilità, locali piovaschi sulle zone interne, ma con piogge molto brevi, niente a che vedere con quelle della notte, schiarite invece più ampie sulle zone costiere. Domani una giornata invece più che discreta, con cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, al massimo sarà velato con nubi alte e sottili che transiteranno da ovest verso est, ma nel complesso una bella giornata con temperature anche in aumento intorno ai 27-28 gradi. È tutto, a voi.
4: Grazie Matteo Rossi, risentirci domani con il Lamma. 9-6 minuti, andiamo a vedere le principali notizie.
2: Newsbox.
4: Nove e sei minuti dunque le vicende dai quotidiani online. C'è in primo piano il tema della situazione sempre critica in Medio Oriente, nonostante i tentativi, o almeno gli annunci di tentativi di mediazione tra Iran e Stati Uniti. Ieri e nella notte è stato nuovamente uno scenario di guerra aperta, con attacchi da parte di razzi iraniani e droni nei confronti degli aeroporti dei paesi del Golfo, in particolare l'aeroporto di Kuwait City, con anche diversi danni. Dalle pagine della stampa il titolo: droni e missili iraniani sull'aeroporto in Kuwait con feriti e voli sospesi, notte di raid nel Golfo. La Corriere della Sera, stessa notizia. Gli Stati Uniti colpiscono in rappresaglia l'isola di Kshem, la isola al centro del Golfo Persico nei pressi del stretto di Hormuz. Droni e missili dei Pasdaran sull'aeroporto internazionale di Kuwait, diversi feriti, voli sospesi. Dalle pagine della Repubblica, notte di battaglia tra Iran e Stati Uniti, razzi contro le basi nel Golfo, colpito l'aeroporto del Kuwait, diversi voli e feriti sospesi. Qualche particolare in più appunto su questo tema. Dalle pagine della Repubblica, Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo cui si sta lavorando. Così dice l'ABC, il media statunitense. Le forze statunitensi hanno intanto lanciato un missile contro una nave battente bandiera del Botswana, che tentava di dirigersi verso un porto iraniano in violazione del blocco americano, mettendo fuori uso l'imbarcazione. Lo conferma l'US Central Command. Trump esige appunto che ci siano impegni scritti. E poi le ultime notizie: con esplosioni in Kuwait e in Bahrain, è stata colpita una base americana, annunciano i Pasdaran. Secondo invece gli Stati Uniti nessuna base è stata colpita. I media iraniani invece riportano anche di esplosioni a Erbil, quindi in Iraq e in Arabia Saudita, mentre appunto gli Stati Uniti parlano di attacchi iraniani neutralizzati. Intanto in Iran, colpito da droni l'aeroporto internazionale appunto del Kuwait, con diversi feriti. Ci sono già delle immagini, sospesi i voli. Le autorità hanno dichiarato che è stato attivato un piano di emergenza dopo che l'edificio T1, il Terminal 1, è stato colpito dai missili iraniani. Questa è la situazione. Altri spunti: il confronto duro anche tra Trump e Netanyahu. Nelle ore scorse si è parlato di una telefonata molto accesa in cui Trump ha redarguito il premier israeliano, intimandogli di fermare soprattutto gli attacchi in Libano che isolano Israele dal punto di vista diplomatico internazionale, ma soprattutto mettono in difficoltà gli stessi sforzi degli Stati Uniti nel cercare una situazione diciamo di uscita dal conflitto. Trump, Netanyahu, anatomia di un'alleanza attesa, e il presidente al telefono: che ci puntini puntini fai. Sulle pagine della stampa, Trump e Netanyahu, insulti, pressioni, ma le sfide non cambiano la sostanza. Cioè Netanyahu continua a fare quel che vuole, che è esattamente ciò che è la priorità strategica per Israele, cioè allargare la buffer zone di sicurezza. Dalle pagine della Repubblica, la dura telefonata del tycoon, quindi verso Netanyahu: Bibi, tutti odiano te, Israele, senza di me saresti in galera. e poi il reportage, l'eterno esodo da Dahie, il cuore del sciita di Beirut, si svuota al ritmo dei raid di Israele. La guerra in Ucraina, drone ucraino contro un bus nel Donetsk, 7 morti e un attacco su San Pietroburgo, brucia intanto anche un terminal petrolifero con diversi feriti, bombe russe invece su Kiev con 22 morti, una nuova dimensione della guerra. Sulle pagine della stampa, nella notte 354 droni ucraini sulla Russia con incendio in un terminal petrolifero a San Pietroburgo, e poi il commento di Anna Zafesova, Putin il prezzo della sconfitta. Sulle pagine della Corriere della Sera, Kurkov, notizia in aggiornamento, Putin perde sul campo e colpisce i civili, questo è puro terrorismo, un drone ucraino intanto contro un bus russo in Crimea, anche qua però sono civili a essere colpiti, 7 morti. Poi il capitolo della Festa della Repubblica. La Festa della Repubblica è il monito di Mattarella contro le guerre, il mondo fermi la barbarie, scrive il Corriere della Sera, e poi la attrice Paola Cortellesi che si emoziona, il voto, il coraggio delle donne cittadine, quelle promesse ancora non mantenute. Dalle pagine della stampa, culle vuote e l'astensione, i timori di Mattarella, i giovani ci salveranno, è uno dei punti toccati dal discorso del Capo dello Stato, la politica che si incarta sulle polemiche tra chi era presente e chi era assente, tra gli assenti Matteo Salvini ma anche Elly Schlein e Giuseppe Conte, le assenze che si notavano alla sfilata. Corriere della Sera, scusate, la Repubblica sulla parata e il discorso di Mattarella. Cortellesi, le partigiane, la memoria che commuove la piazza della Repubblica, Mattarella si rivolge ai giovani, preoccupano gli uomini soli al comando, l'immigrazione non è un problema, e poi lite a destra sulle assenze, Salvini non va alla parata, era impegnato al lavoro. Altre notizie che vi segnaliamo: la vicenda dei quattro operai agricoli pakistani morti imprigionati nella macchina a cui è stato dato fuoco da dei caporali, l'asse di ferro nei campi tra 'Ndrangheta e i caporali, chi si ribella qua muore, in 10 un bilocale, una vita da schiavi, e il reportage di Corrado Zunino, il sopravvissuto che racconta, sono scappato dall'inferno ma voglio restare in Italia, e poi dalle pagine della stampa, Tai Amalare, l'unico sopravvissuto alla mattanza dei braccianti, i miei amici sono bruciati vivi, erano schiavi. L'intervista a Roberto Saviano, una guerra tra poveri nei campi, quella in atto, ma sfidare i caporali non porta voti e quindi la politica non si muove. Sul Corriere della Sera, anche qua si dà la parola all'unico sopravvissuto, braccianti arsi vivi, l'unico sopravvissuto, io in fuga dal bagagliaio, sono mafiosi pakistani, non volevano pagarci, il video, portiere bloccate e fiamme. 9:13, qualche istante con la musica e poi andiamo ai temi della nostra regione.

0: Newsbox.
1: 9:15 minuti ancora in diretta a Newsbox. Veniamo ai titoli dei quotidiani che si occupano di Firenze e della Toscana. Una breve anticipazione, così diciamo a volo d'uccello, per darvi il senso dei temi, delle priorità delle testate che si occupano della nostra regione. Diverse le scelte da parte dei quotidiani. Partiamo con le pagine della Corriere Fiorentino. Il tema è quello nazionale, quegli 80 anni tra Firenze e la Repubblica, Fiorino d'oro a Bianca Bianchi, che è una delle madri costituenti, una delle toscane elette all'assemblea nel 1946. E poi invece altro tema, lo stadio Nuovo Franchi, un'estate di corsa, lavori, finanziamenti, il 31 luglio va trovato l'accordo con la Fiorentina e poi c'è un piano B per il comune, sarebbe un mutuo per Palazzo Vecchio. La Repubblica, dalle pagine del fascicolo fiorentino, una notizia che ha solo Repubblica, un'anticipazione sulla viabilità e il trasporto pubblico locale. Bus, piano per 69 pensierini nella sovrintendenza verso il Via Libera. Palazzo Vecchio e Autorine Toscane pensano a un modello progettato da Foster in vetro e ferro battuto. Di misure diverse saranno distribuite tra Via Baracca e Piazza del Montelungo, tanti infatti ancora i luoghi dove si aspetta l'autobus, così en plein air. E poi ancora altra notizia su Repubblica, scritte con minacce contro Giorgia Meloni nel sottopasso di Campo di Marte, la sindaca Funaro parla di azioni inaccettabili. Le pagine della Nazione. Firenze, medici di famiglia, paesi in crisi, in media 1300 pazienti ciascuno per i medici di famiglia, carenza in Mugello, la città invece regge, oltre 400 pensionamenti entro il 2028. Una dottoressa dice il mestiere oggi il carico di lavoro è raddoppiato, le persone sono più aggressive. L'altra notizia, sognando l'Eldorado, Sorgan e Brozzi Rovezzano, corse ai quartieri con affitti brevi liberi, sul fronte tram, Foster e nuova pista, le case di periferia possono diventare affari. Oggi tra l'altro segnaliamo che dovrebbe andare in aula in consiglio comunale il famoso regolamento che estende il blocco degli Airbnb anche al di là dell'area UNESCO. Il Tirreno di Firenze. Firenze regina degli autovelox, qui multe per quasi 20 milioni, è uno studio del Codacons che conferma la triste anomalia. Invece il Tirreno edizione regionale, Firenze, Montecatini, Prato e Pistoia, vede come primo approfondimento la movida violenta dall'interno alla costa, la geografia delle risse attraverso la Toscana, i sindaci chiedono più risorse, ma la sfida va oltre la repressione. Questi i titoli, 9:18 minuti, ora andiamo al primo dei nostri approfondimenti.
0: Newsbox.
2: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: Abbiamo visto dai titoli dei quotidiani nazionali il discorso del Capo dello Stato, Mattarella per il 2 giugno, Festa della Repubblica, 80 anni per la nostra Repubblica che è stata scelta al posto della monarchia il 2 giugno del 1946, tanti temi toccati al Capo dello Stato, troveremo anche delle notizie che riguardano anche il livello locale, un modo per affrontare diciamo questi 80 anni del nostro paese, anche come spesso si dice, per valutare il grado di civiltà di un paese bisogna andare a vedere le carceri, e noi andiamo a vedere il principale carcere di Firenze, che è quello di Sollicciano, che mostra notevoli problemi, ha fatto parlare di sé, ahimè, in modo non positivo anche nei giorni scorsi. Ne parliamo con Alessio Scandurra, che è il responsabile dell'osservatorio carceri di Antigone. Buongiorno e ben ritrovato.
3: Buongiorno.
1: Dunque, Sollicciano, principale carcere fiorentino, grande malato delle carceri toscane, lo sappiamo. Qual è la situazione? Ne abbiamo parlato, diciamo, anche leggendo i quotidiani nelle ultime settimane, poi vedremo quali sono i principali fronti di criticità. Sicuramente uno è quello del sovraffollamento, visto che pochi giorni fa, meno che appunto non ci siano state grandi variazioni, si è arrivati a oltre 660 detenuti all'interno di un carcere che diciamo ha anche delle parti in ristrutturazione, quindi intere sezioni sono di fatto chiuse.
3: Diciamo che il dato che che più aggiornato che ho io parla di una capienza teorica di 502 posti, ma in effetti i posti disponibili sarebbero 366, perché le parti chiuse sono tante, ci sono in questo momento 136 posti fuori uso, e quindi il tasso di affollamento è oramai superato il 170%, quindi siamo sicuramente tra gli istituti più affollati d'Italia, però il problema oramai a Sollicciano da tanti anni va oltre il sovraffollamento, nel senso che le condizioni soprattutto materiali dell'istituto sono forse le peggiori che io conosca, e ovviamente in tutto questo poi starci in tanti diciamo è peggio che starci il numero adeguato rispetto alla capienza, però diciamo i due problemi si sovrappongono e rendono la situazione veramente impressionante.
1: La fatiscenza dei luoghi l'abbiamo raccontata spesso, la muffa d'inverno, il caldo d'estate, ora ci avviamo verso la parte più calda dell'anno e quindi torneranno a esserci gli allarmi per la mancanza di condizionamento, perfino di avere dei ventilatori nelle celle, ma anche la stessa, diciamo così, gli stessi diritti essenziali, potremmo dire il diritto all'acqua potabile sembra essere messo in discussione, perché abbiamo letto nei giorni scorsi una lettera recapitata al garante dei detenuti regionali in cui un detenuto lamenta come alcuni compagni di cella si siano resi conto di pustole e diciamo eruzioni cutanee forse dovute alla cattiva qualità dell'acqua, e l'acqua che insomma molti bevono dalla cannella, no? Per usare un termine fiorentino, perché non si possono neanche permettere l'acqua confezionata del market interno. Vi risulta anche a voi questa difficoltà, questa situazione?
3: Allora, questa notizia l'abbiamo sentita anche noi ed è in qualche tra virgolette una novità. Dopodiché però gli impianti idrici di Sollicciano si sa che hanno problemi enormi. Una delle ragioni per cui periodicamente i detenuti restano senza acqua calda insomma è la rottura degli impianti. Come tutto l'istituto è diciamo in pessime condizioni e bisognoso di interventi di manutenzione, lo stesso discorso vale per gli impianti di riscaldamento, per gli impianti idrici, e quindi che qualcosa possa essere andato storto nell'impianto di distribuzione dell'acqua di Sollicciano alla fine non può neanche sorprendere nessuno. È l'ennesima infrastruttura che cede, che crolla in una realtà complessivamente insomma fuori controllo.
1: Ora vedremo se saranno fatte delle analisi sull'acqua e cosa riveleranno. Dicevamo delle condizioni insomma di vivibilità, abbiamo appena passato fra virgolette qualche settimana fa l'emergenza di rottura delle centrali, di una parte delle pompe di riscaldamento, che quindi rendevano le celle freddissime. Ora ci si avvia verso l'estate, ci sono dei lavori che vanno avanti da mesi, ma che poi abbiamo scoperto essersi bloccati, di coibentazione del tetto, che dovrebbe servire anche, diciamo così, a rendere un po' meno asfissiante la vita nel carcere d'estate. A che punto siamo?
3: No, non lo so, l'avanzamento è, come dire, è una questione complicata, anche perché una parte dei lavori già fatti in passato hanno poi a loro volta hanno dimostrato insomma che avevano generato problemi nuovi e diversi rispetto a quelli che erano andati a risolvere. Parlo appunto della coibentazione del femminile e del centro clinico. Insomma, è una situazione veramente disarmante che una città come Firenze, che con la sua storia, la città di Lapira, la città di Margara, debba convivere con una cosa che è una vergogna a livello nazionale, perché comunque i problemi di Sollicciano sono sulla carta sono un po' i problemi di tante carceri italiane, ma nella misura in cui li ho visti a Sollicciano io non li ho visti da nessuna parte. Se prima si diceva muffe nelle celle, ma io non ho mai visto una situazione come quella di Sollicciano. E le condizioni del transito, del riparto di isolamento, veramente si vedono in pochissimi posti in giro per l'Italia. È una situazione che si trascina da tanto tempo senza contromisure adeguate alle dimensioni del problema. Non dico che non si piglino iniziative, però sono iniziative veramente così molto modeste rispetto alla dimensione del problema, che si trascina da troppo tempo. È giusto pretendere il rispetto della legge da parte di un'istituzione che detiene le persone perché hanno violato la legge.
4: E poi abbiamo letto un'altra notizia che sempre riguarda Sollicciano di pochi giorni fa, la presenza di molti detenuti giovani, una 45 hanno età compresa tra i 18 e i 22 anni e 60 se si contano gli under 25. Da dove deriva questo fenomeno e quali problemi crea? Quali sono le problematiche ad essi connesse?
3: È un po' una novità degli ultimi anni di tutta Italia, anche se poi è concentrata soprattutto nelle grandi carceri metropolitane del centro-nord, insomma nelle città dove si arresta di più. Nonostante la media dell'età della popolazione detenuta sia in realtà in aumento, i detenuti italiani mediamente diventano sempre più vecchi, però mentre succede questo nel frattempo sta anche crescendo questa fascia di giovanissimi, una in parte per i trasferimenti dagli IPM, perché con il decreto Caivano è diventato più facile trasferire dall'IPM al carcere degli adulti il ragazzo che compie il 18° anno di età, ma in parte è anche cresciuta la non tanto la criminalità dei più giovani, perché i dati non ci dicono questo, ci dicono che è sostanzialmente stabile, ma evidentemente è cresciuta la pressione, il controllo delle forze dell'ordine nei confronti dei giovani, di cui appunto tanto si parla nei telegiornali, tanto allarme suscitano, e quindi non sorprende che diciamo che siano oggetto di un controllo più stretto, e una delle conseguenze è che appunto che sono aumentati in carcere. E il problema è che per gli istituti è una fascia di utenza un po' nuova e non hanno nulla da proporre, non che ci sia molto altro per la popolazione più avanti negli anni. Però diciamo è anche intuitivo che lasciare tutto il giorno senza far nulla una persona più giovane è più difficile, perché sono appunto essendo persone più giovani hanno bisogno di essere stimolate, di essere coinvolte in attività sensate, lasciati soli a se stessi. L'attenzione rischiano sempre di degenerare in conflitti, in discussioni, insomma sono ovviamente più turbolenti dei detenuti certo. Più anziani.
4: Quindi, e questo diciamo deriva anche in parte alla situazione di sovraffollamento degli istituti minorili che abbiamo certe volte raccontato anche a Firenze. Questo fenomeno lo si è visto ed è stato denunciato, cioè c'è un effetto di trascinamento, non so come spiegarlo,
3: sì, certamente,
4: di carambola, diciamo. Ecco, dal minorile al più detenuti, diciamo minori e meno spazi, allora si trasferiscono i ragazzi che però insomma vanno a stare ancora peggio.
3: Sì, quello, una parte della spiegazione è proprio questo, diciamo le carceri minorili sono cresciute in questi anni enormemente come non avevamo mai visto prima, e una delle risposte al sovraffollamento è stata appunto un meccanismo che rendesse più facile trasferire il ragazzo che compiva i 18 anni, che teoricamente può restare in IPM fino ai 24 anni, trasferirlo subito nel carcere per gli adulti. L'altro fenomeno, quello che dicevamo prima, cioè una maggiore pressione, un maggior controllo sui giovani, probabilmente è anche la causa per cui anche nei minorili le presenze sono cresciute, quindi i due fenomeni vanno in parallelo, diciamo che i giovanissimi stanno più in carcere, sia nelle carceri per gli adulti, sia nelle carceri per i minori, e non è un guadagno per nessuno, direi.
4: Queste sono alcune delle problematiche che abbiamo messo in luce. Nei mesi scorsi era stato annunciato l'apertura di un tavolo istituzionale permanente su Sollicciano, con il Garante, il Comune di Firenze. Si era detto lo apriremo anche all'associazione e alla realtà. Voi siete mai stati invitati? Avete partecipato? C'è il progetto di allargamento? Quali notizie insomma avete avuto, se ne avete avute?
3: Abbiamo avuto dei contatti, però diciamo non so ora gli sviluppi più recenti, però sono problemi complicati, ci vogliono tanti soldi, ci vuole che la politica si assuma le proprie responsabilità, ci vuole che chi governa, chi è chiamato a governare i problemi del paese, se ne faccia carico invece di fare propaganda. Insomma, alla fine dei conti ognuno è chiamato a fare il proprio mestiere. Il mestiere del governo, delle amministrazioni statali, è quello di eseguire e rispettare le leggi. Sollicciano è un carcere che da un sacco di tempo è fuori legge.
4: Grazie a Alessio Scandurra, coordinatore responsabile dell'Osservatorio Permanente sulle Carceri, l'Associazione Antigone. Ovviamente a lei buon lavoro, a risentirci.
3: Grazie a voi, buona giornata.
4: 9:32 minuti, effettivamente poco confortanti le notizie e le valutazioni che ci lascia Alessio Scandurra. Ci fermiamo qualche istante con il traffico in tempo di muoversi in Toscana, torniamo fra poco per parlare invece di una cooperativa che aiuta i disabili e le loro famiglie, la cooperativa Le Rose, da 30 anni sulla collina del Galluzzo, che ora però è costretta a lasciare.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze e Impruneta e l'allacciamento con la 11, e sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. In direzione Roma, code tra Firenze Nord e Firenze Scandicci, code in uscita a Firenze Scandicci, provenendo da entrambe le direzioni. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Montecatini Terme e l'allacciamento con la 1 e code tra Firenze Nord e Peretola. Sulla Fipilin in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare 2 km di coda tra Firenze e Viadotto del Ponte all'Indiano e Scandicci. Code a tratti tra Cascina e Pisa Nord-Est e rallentamenti per lavori tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Est. Code in uscita a Scandicci provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Think I'm going crazy. Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
0: Newsbox.
4: Nove e 34 minuti, prima di andare a vedere il nostro prossimo approfondimento, che vi abbiamo detto essere dedicato alla cooperativa Le Rose nella zona del Galluzzo, un breve aggiornamento sulla viabilità. Lo avete sentito dal nostro GR Traffico, la situazione è piuttosto complicata intorno a Firenze, si segnalano code in numerosi quadranti della città, le principali direttrici d'ingresso soprattutto. All'origine c'è un incidente grave che si è avuto nella notte. Intorno alle 4:30 sul viadotto dell'Indiano, una moto che viaggiava in direzione aeroporto avrebbe investito un uomo che era a piedi vicino all'altezza dell'autovelox. Il pedone è stato investito ed è deceduto, il motociclista invece è in codice rosso all'ospedale. L'incidente ha portato alla chiusura del viadotto dell'Indiano fino a poco fa. Solo appunto pochi minuti fa è arrivata la comunicazione da parte del Comune di Firenze che è stato riaperto. La chiusura del ponte all'Indiano ovviamente ha avuto ripercussioni su buona parte del traffico cittadino, con code che si sono estese sulla Firenze-Pisa-Livorno e nel tratto tra lo svincolo di Scandicci e quello di Firenze Nord sulla autostrada del Sole.
1: Questa è la situazione. Ora voltiamo pagina e, come dicevamo, parliamo di disabili e della cooperativa Le Rose.
8: Newsbox.
1: È sotto sfratto, possiamo così dire, la cooperativa Le Rose, che da anni aiuta i disabili e le loro famiglie in un contesto particolare, una ex tenuta donata alla ASL ormai 70 anni fa e in cui opera dai primi anni 90. Ora però l'ASL sembrerebbe avere altre idee per questo luogo, che si spiega inadatto dal punto di vista della agibilità, e famiglie, soprattutto disabili, sarebbero costretti a trasferirsi a breve. Però sia le modalità e che i tempi di trasferimento vengono messi in discussione dagli operatori della cooperativa. Ne parliamo con Isabella. Buongiorno, ben trovata.
9: Buongiorno a tutti e tutte.
1: Fa parte del consiglio della cooperativa, giusto?
9: Sì, consiglio della cooperativa e anche, diciamo, presidente dell'associazione Le Rose, che è il nuovo ente che abbiamo creato e che, diciamo, in qualche modo simbolicamente ha preso vita ieri, il 2 giugno, il giorno in cui ogni anno facciamo la festa in cooperativa. E l'associazione nasce proprio per chiedere di poter mantenere un presidio negli spazi di via Quintole per Le Rose. Come giustamente ricordavi, questi spazi sono di proprietà della ASL e la casa principale è stata dichiarata inagibile 5 anni fa. Allora era stato steso un protocollo d'intesa fra la cooperativa, i vari comuni coinvolti, perché hanno degli utenti all'interno del centro diurno, e l'ASL stessa, per avviare un percorso di coprogettazione su quegli spazi, soltanto che il protocollo è stato firmato da tutti tranne che dall'ASL, e quindi questa interlocuzione non si è mai fattivamente aperta. Nel frattempo il comune di San Casciano ha proposto alla cooperativa una nuova sede a Casalta di Sotto, anche quello è un casale che è stato sistemato col PNRR, e quindi per evitare la minaccia, diciamo, la possibilità che il servizio di centro diurno venisse sospeso, sospendendo le rette e quindi disperdendo il gruppo degli utenti e degli operatori, da settembre la cooperativa ha deciso di spostare il centro diurno nella nuova sede.
1: Quindi pochi mesi per un trasferimento complessivo della struttura e dei servizi.
9: Sì, almeno il centro diurno verrà spostato là, però diciamo si apre in questo momento, chiamiamola una vertenza o comunque un'interlocuzione con la proprietà e con le istituzioni per capire quale sarà il futuro di questi spazi di via Quintole per Le Rose, che comunque da 30 anni vengono manutenuti e curati dalla cooperativa. Quindi oggi c'è un parco bellissimo con opere d'arte, diversi spazi e ambienti che vengono usati per i centri estivi, per le visite delle scuole, per le attività con le famiglie. Dalle interlocuzioni che abbiamo avuto a fine aprile con la ASL, per voce del direttore della Società della Salute Simone Naldoni, ci hanno detto che loro non hanno un progetto su quello spazio. Quindi quello che chiediamo è di poter avere un comodato o anche una formula di affitto transitoria per dare avvio al percorso, che ovviamente richiede più tempo di coprogettazione, certo, affinché questi spazi rimangano, diciamo, a disposizione della cittadinanza, non si disperda tutto l'investimento di anni e anni di lavoro e ne venga riconosciuto ormai la natura di bene comune, perché c'è un'enorme comunità.
1: Fermiamoci un attimo per spiegare che cos'è quella struttura, qual è il lavoro che fa la cooperativa e sui disabili e sulle famiglie.
9: La cooperativa è una cooperativa che si occupa di inclusione della disabilità, quindi ci sono 12 utenti che la frequentano da 30 anni ed è stato sviluppato nel tempo un approccio, diciamo, sperimentale, fatto di laboratori artistici e artigianali, tipo il laboratorio della falegnameria, della ceramica, piuttosto che appunto il laboratorio del verde. Quindi gli utenti della cooperativa vengono coinvolti in attività artistiche ed artigianali, e questo è quello che, insomma, un po' noi chiamiamo il metodo Rose, che contraddistingue le attività del centro diurno, lo rende, insomma, anche un'esperienza pilota e molto particolare a livello nazionale e anche internazionale, ecco. Poi chiaramente la cooperativa fa anche tutta una serie di servizi educativi, appunto nominavo i centri estivi, le visite alle scuole, eccetera, nonché anche momenti conviviali aperti a tutta la cittadinanza, a partire dall'annuale festa per arrivare ad altre giornate che, diciamo, aperte. Poi comunque il parco è sempre aperto, la porta della cooperativa è sempre aperta, quindi è sempre possibile andare lì a visitare, a fare una passeggiata, a stare negli ambienti, diciamo, che si sono stati creati nel tempo.
4: Ecco, raccontava del contesto in cui si svolgono queste attività, questa tenuta, la zona è quella di estremo pregio delle colline a sud di Firenze. Temete che ci siano, diciamo così, appetiti? Che tipo di destinazione ha quella struttura, quell'edificio, ecco, può essere, allora, cambiato, potrebbe, sì, si potrebbe immaginare delle cose, dei progetti
9: fondamentalmente,
4: insomma,
9: strani. Gli spazi di Via Quintole per le Rose hanno una destinazione d'uso agricolo. Già da molti anni era stata avviata un'interlocuzione con il comune di Impruneta perché venisse invece portata a socio sanitario, perché questo era, come dire, il tassello burocratico amministrativo necessario a regolarizzare la presenza in quel luogo di un centro diurno. Questo tassello sta arrivando adesso a compimento, perché il comune di Impruneta con la nuova giunta e col sindaco Lazzarini hanno elaborato il piano operativo del comune, sono già state fatte le osservazioni, si sono chiuse ad aprile 2026, quindi è questione di qualche mese perché il passaggio di destinazione d'uso diventi definitivo e quindi che quello spazio diventi effettivamente a destinazione sociosanitaria.
4: Quindi da quel punto non si potrebbe immaginare di, insomma, un'alienazione per semplicemente fare cassa, però potrebbe essere una struttura sanitaria privata?
9: Sì, ovviamente in questo momento lo spazio non è più nella lista dei beni alienabili dell'ASL, ma chiaramente potrebbero fare un processo per reinserirlo e venderlo eventualmente anche a privati. La cosa che a me viene in mente con la destinazione sociosanitaria è un RSA privata, quindi una residenza sanitaria per anziani, eccetera, che chiaramente può avere il suo appeal economico anche per i privati. Quindi perderemmo un bene pubblico, perderemmo un bene comune per poi interessi privati, ecco.
4: Come associazione avete chiesto chiaramente l'interlocuzione, quindi vi rivolgete a livello istituzionale. Il 2 giugno è, diciamo, la festa per voi tradizionale di ogni anno, quindi in questo senso si è caricata anche di una di un significato in più, no? Di in qualche modo, se non di protesta, ma di richiesta di ascolto. Come andrete avanti? Avete delle iniziative in mente?
9: Allora sì, l'associazione appunto è nata simbolicamente ieri e insomma rubo qualche secondo appunto per dire che già nella giornata di ieri abbiamo superato i 200 tesseramenti ed è possibile tesserarsi online sul sito cooperativasocialelerose.it, c'è, cioè, proprio la pagina dell'associazione, quindi chi volesse entrare a far parte. L'idea dell'associazione nasce per allargare il bacino di persone che vogliono partecipare e dare il loro contributo per appunto mantenere un presidio su quello spazio e dare forza a questa interlocuzione con le istituzioni. Un primo progetto che già era iniziato, insomma, a fare i primi passi è quello di ricominciare anche a fare attività di agricoltura sociale, visto che appunto ci sono campi, c'è un'uliveta, eccetera eccetera, quindi abbiamo mesi fa seminato il grano, a luglio prevediamo di fare ovviamente la raccolta. E poi la prospettiva sarebbe anche quella di poter comprare un forno per fare delle serate con le pizzate, ma insomma, ecco, l'idea dell'associazione è quella proprio di creare dei momenti di manutenzione dello spazio, di vita anche condivisa, di comunità all'interno di quel luogo, affinché rimanga vivo e non finisca poi in abbandono e vuoto, ecco.
4: Seguiremo anche i vostri prossimi passi, ovviamente anche di questa vicenda, ogni aggiornamento. Grazie mille Isabella, a risentirci.
9: Grazie a voi, a presto.
1: 9:44 minuti, qualche istante con la musica e poi torniamo sulle notizie.

0: Newsbox.
1: Noi 46 minuti, torniamo in diretta con le vicende della nostra regione e i temi che troviamo sui quotidiani. Ripartiamo dal 2 di giugno, festa della Repubblica, gli 80 anni della democrazia in Italia. Dalle pagine del Corriere Fiorentino, come Firenze ha festeggiato questa ricorrenza, il 2 giugno, la Repubblica delle Donne, un fiorino d'oro per Bianca Bianchi, che è un riconoscimento alla memoria, per la deputata socialista che fece parte la Costituente, e poi la proiezione di un film sull'Arengario. Dalle pagine della Nazione, anche qua ritorna questo tema, cronaca fiorentina, la madre costituente Bianca Bianchi e il coraggio, così sbatté il pugno e non tradì gli elettori. Insegnante, politica, scrittrice, una delle 21 donne elette in assemblea costituente italiana. Firenze e Vicchio celebrano la memoria di Bianca, eletta nel 1946, un fiorino d'oro per ricordare la sua straordinaria figura, ha annunciato la sindaca Funara. Il ricordo dei nipoti, il suo impegno durò tutta la vita, ha sempre avuto un comportamento lineare verso il socialismo, aveva ereditato questo da suo padre, ricordano i nipoti. Anche dalle pagine della Repubblica il tema del 2 giugno, Bianca Bianchi, fiorino d'oro alla memoria, un omaggio alla madre costituente fiorentina. Altri temi, andiamo a quelli delle grandi opere e della viabilità. Ritorniamo sul Corriere Fiorentino. Corsa contro il tempo per la realizzazione dello Stradeo Franchi. 2 mesi per l'accordo con i Viola. A fine aprile venne espressa la manifestazione di interesse della Fiorentina, ma ancora nessun atto formale. La scadenza dell'UEFA per sapere appunto il cronoprogramma è il 31 di luglio. Il piano B di Palazzo Vecchio è quello aprire un mutuo, scrive il Corriere Fiorentino. Quindi, nonostante tanto parlare, alla fine di nero su bianco c'è nulla tra Fiorentina e Comune, quindi se non succederanno cose nuove entro 2 mesi, ma probabilmente prima, dato che all'UEFA non si potrà certo andare a bussare nell'ultimo giorno utile, ci sarà un mutuo. Poi la situazione stessa situazione anche raccontata dalle pagine della Repubblica. Franchi, lavori serali, missione negli Stati Uniti, lo sprint in vista degli europei. Per il 29 di agosto, festa del centenario, il Comune punta ad aver finito gran parte delle prime opere. Il direttore generale Viola Ferrari da Joseph Commisso per definire la partecipazione al secondo lotto e poi la candidatura dello stadio al torneo, appunto, gli europei. Però per fare questo è necessario appunto che ci sia un cronoprogramma chiaro della fine dei lavori. Entro il 2029, a questo punto la situazione attuale. Dalle pagine della Nazione invece ci sono altri temi, quelli della costruzione invece di altre infrastrutture. Nencioni, ponte Nencioni, primi test di viabilità, è incognita caos in piazza Gualfredotto per bici e pedoni. C'è una convivenza difficile. I fiorentini di ritorno dalla mini vacanza del ponte di giugno affrontano da oggi le nuove direttrici in zona sud. Piazza Gavinana, pressione già ridotta, ma a preoccupare ora è l'asse di via Datini, via l'Europa. Dunque si dovrà vedere un attimo quali sono i prossimi giorni. Segnala la Nazione anche il timore per le piste ciclabili con le spallette temporanee e i ciclisti che sono privi di una corsia di marcia riservata sul ponte. Ci sono le ciclabili però sui lati. E poi invece altro fronte, quello dell'altro ponte, quello da Verrazzano, il ponte che collega la zona di Bellariva con piazza Ravenna. E Ponte da Verrazzano ora si attende la superperizia per capire se questo ponte può ospitare su di sé la tranvia. La speranza è chiudere i cantieri entro fine ottobre. Si avvicinano i primi verdetti che diranno qualcosa. Nelle prossime settimane è atteso il responso della super perizia affidata all'ingegner Salvatore Giacomo Morano, però si dovrà attendere evidentemente ancora qualche settimana. Andiamo alle pagine della Repubblica con altri tipi di lavori, riguardano sì sempre la viabilità e i trasporti, ma sono di carattere diverso. È quel titolo che vi abbiamo letto in apertura trasmissione sulle nuove pensiline alle fermate degli autobus, pensiline per ripararsi ovviamente da piogge, da calore, dal sole. 69 pensiline, la sovrintendenza va verso il via libera, scrive la Repubblica. Dunque ci sarebbe allo studio un accordo su un modello che è stato progettato da Norman Foster, un progetto di pensiline in ferro battuto e vetro. Il piano del comune, insieme ad Atoline Toscane, è collocarle nei prossimi mesi, da via Baracca a piazzale Montelungo, dove ogni giorno arrivano quasi 10.000 passeggeri. Dunque luoghi strategici, ad esempio appunto piazzale Montelungo, 10.000 passaggi al giorno di passeggeri. Santa Maria Novella, la Toscaletta, 9.000 salite e discese, Ponte alle Mosse, 3.000 passeggeri, o ancora piazza Bambini e Bambini di Bes.

alla sovrintendenza, servirà una conferenza di servizi, ma l'ok potrebbe essere questione di poco, scrive la Repubblica. Andiamo ancora ai temi del traffico. La Nazione, Firenze, strade da Formula 1. Su Viale Etruria, multa a 158 km/h. Ecco le arterie più pericolose. Sono gli incassi degli autovelox. Per il Coracons, la città, la nostra città, Firenze, guida la classifica italiana con 19,7 milioni di euro incassati nel 2025. La mappa del rischio per il mancato rispetto dei limiti da via Marco Polo a via Sestese. L'82% delle sanzioni riguarda automobilisti stranieri, turisti o residenti fuori città. Questa notizia dell'incasso degli autovelox è anche la notizia principale del Tirreno di Firenze. Firenze regina degli autovelox, qui multe per quasi 20 milioni, abbiamo visto 19,7 milioni. Nelle principali 20 città italiane sono state elevate sanzioni per complessivi 56 milioni di euro, quindi quasi un terzo, anzi oltre un terzo, pardon, di tutto l'incasso nazionale delle multe viene fatto da Firenze rispetto appunto alle principali 20 città. E poi anche sulle pagine del Corriere Fiorentino c'è anche qui questo tema, con la situazione dei velox, ma anche altre notizie. Leggiamo: auto, bici e pedoni, il controviale è una giungla. È il controviale di Viale Matteotti, dove sono finiti i lavori alla pavimentazione con planare alla tranvia, mentre però non sono state messe ancora le indicazioni orizzontali, quindi le strisce, le corsie, quindi è una diventato una zona di parcheggio selvaggio, quindi non c'è segnaletica. La nuova configurazione non piace alla FIAB, la Federazione degli Amici della Bicicletta. Strisce o no, il problema è che è lo spazio condiviso, serve un cordolo, ma il comune è contrario, quindi un cordolo per proteggere i pedoni e i ciclisti dalle macchine che entrano ed escono dai parcheggi, ma non è stato realizzato perché il comune non è d'accordo. Andiamo a vedere altre notizie dal Corriere Fiorentino. Abbiamo fatto il punto sullo stadio, ci sono anche altre questioni sulle pagine del Corriere Fiorentino. Ecco questa notizia interessante: Manciano, il TAR boccia il comune, il parco fotovoltaico si può fare. I giudici danno ragione alla società che ha presentato il progetto in una zona agricola. Il sindaco Morini è contrario: siamo in una zona ex depressa che sta uscendo dalla crisi grazie al turismo, se ci tolgono il paesaggio ci rimandano indietro. E poi ancora concessioni balneari in scadenza, la mobilitazione dei proprietari dei bagni, partita ieri la campagna di Confcommercio. Siamo delusi dal governo, stiamo ancora aspettando il bando. Torniamo sulle pagine della Nazione con le vicende che riguardano il turismo. Sorgono i Brozzi, Rovezzano, quartieri con affitti brevi liberi e quel futuro da miniere d'oro. Come immaginabile, l'annuncio di una stretta sugli Airbnb fuori dal centro UNESCO, ma in alcune zone, ha diciamo fatto crescere attenzione su quelle che sono state risparmiate. Tra queste appunto Sorgono e Rovezzano, anche Bellariva si può aggiungere, e Brozzi in altra parte della città. Dal completamento delle nuove linee della Foster fino al potenziamento di Peretola, ecco perché le case in alcune strade della città oggi fuori dai divieti possono trasformarsi in affari, scrive la Nazione. E poi oggi la votazione di questo nuovo regolamento in Consiglio Comunale, l'appello ad estendere i divieti. A Venezia abbiamo vinto così. Il Draghi di sinistra che irrita Fratelli d'Italia, perché questo titolo un po' diciamo non facile da decifrare. Alessandro Draghi, consigliere di Fratelli d'Italia, ha chiesto l'estensione di questo divieto agli Airbnb fuori da tutto il centro UNESCO, non soltanto alcune zone, quindi scavalcando a sinistra perfino l'amministrazione comunale. Quindi un emendamento per allargare i confini, in certe zone la residenza andrà in sofferenza, spiega Draghi, ma sono i suoi stessi compagni di coalizione o di partito che lo criticano. Per Sirello il nostro no è netto. Locchi, Forza Italia: si è svegliato Draghi forse dalla parte sbagliata? Si domanda, ironico. E poi ancora dalla Nazione il tema della sanità: un dottore, un medico di famiglia ogni 1300 fiorentini.

0: Nel Mugello ci sono paesi in difficoltà, ma in città il sistema regge. A Firenze 142 medici di base o di famiglia su 236 hanno disponibilità. Entro il 2028 andranno però in pensione 400 professionisti toscani. La FIMG, la Federazione dei Medici di Medicina Generale e l'Ordine dei Medici, parla di ambulatori saturi per i casi non urgenti. C'è anche un problema culturale, così dalle pagine della Nazione. Torniamo sulle pagine della Repubblica. La movida modesta, 24 steward, il comune li paga 143.000 euro. Controlleranno le piazze più a rischio del centro, ma anche quelle più decentrate. Così scrive la Repubblica. E poi ancora la cronaca: caserma dei Vigili del Fuoco, scoperti i casi di scabbia, la denuncia del sindacato, notizia che troviamo anche sulle pagine della Nazione. Sulle pagine invece del Corriere Fiorentino, ancora polemiche per la decisione del tribunale di concedere a Lorenzo Innocenti, autore del femminicidio di Eleonora Guidi, la possibilità di non affrontare il processo, ma anzi di essere curato in una struttura protetta. Delitto Guidi: dopo le critiche, il legale dell'uomo replica, le cure non sono in privilegio. Dopo le accuse per la decisione del GIP di non processarlo a causa dei danni al cervello, la difesa appunto fa sentire le sue ragioni. Altre notizie, andiamo ai temi della cultura con il Corriere Fiorentino. Eccoci qua, se Firenze li ha stregati così, 5 artisti francesi a Palazzo, la mostra dall'8 nella sede dell'Institut Français, le opere di chi ha scelto di fare arte in Toscana in città, arrivando dall'Oltralpe, da Clet a Corniere. E poi lodi e stroncature d'autore. E tra i più autorevoli critici del Corriere della Sera nella prima metà del Novecento, il cortonese Pietro Pancrazio aveva il potere di sancire la fama o il discredito di qualunque scrittore. È appunto la storia di questo toscano. Sulle pagine della Repubblica invece i due articoli di cultura: Scandicci Open City, il grande festival diffuso che dà il gusto dell'estate, danza, teatro e cinema all'aperto nelle strade del centro e sulle colline, appuntamento fino al 20 settembre. E poi l'intervista a Kiran Desai, la scrittrice indiana che vive a New York e sarà ospite domani della Città dei Lettori a Villa Bardini con la sua terza opera narrativa, e dice a Repubblica: a mia madre devo la libertà della scrittura e il potere della solitudine. La solitudine di Sonia e Sanni è proprio il titolo del suo ultimo romanzo. 10:01. La linea ora le notizie dell'Italia e dal mondo, e poi l'agenda 20 luci della ribalta. Nel pomeriggio ore 15 Sputnik, ore 16 Nova Radio News. Newsbox torna domani alle 9:05. Un saluto da Riccardo Pinzauti.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buona giornata da Davide Camera. Sono riprese dunque le ostilità tra Iran e Stati Uniti, raid statunitensi contro l'isola di Kashmir in risposta, droni contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Qui è stato colpito dall'Iran anche l'aeroporto internazionale della capitale e ci sarebbero diversi feriti oltre che danni strutturali. Per il comando centrale americano invece non sarebbero state danneggiate le basi militari statunitensi. Ancora in stallo i colloqui, Trump pretende dall'Iran specifiche concessioni per iscritto sul nucleare, qui tutto continua a essere fermo. Oggi intanto l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale, almeno 5 morti e una cinquantina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi. In California un uomo si è barricato con degli ostaggi all'interno di un edificio che ospita una filiale di una banca e gli uffici del distretto scolastico nella città di Bakersfield. 2 ostaggi sono stati liberati, gli altri sono in buone condizioni di salute. Sul posto una decina di auto della polizia locale. Con l'FBI proseguono le trattative telefoniche con l'uomo, evacuati gli edifici vicini. Cronaca italiana: sequestro di persona scopo di estorsione ma anche morte in conseguenza di altro reato. Le ipotesi nei confronti di 4 persone fermate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli per le indagini sulla scomparsa dell'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58enne di Poggio Marino. Di lui non si hanno notizie dallo scorso 9 febbraio, quando sparì probabilmente a Terzigno. I venti di guerra spingono subito al ribasso le borse europee, con la sola Londra quasi invariata. Piazza Affari oggi apre a meno 0,43%, sale a 74 punti base lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Lo sport con la Formula 1, all'orizzonte l'appuntamento nel suo principato con l'amato Gran Premio di Monaco. Charles Leclerc prolunga il matrimonio con la Ferrari, lo ha comunicato la stessa casa di Maranello, pur senza specificare il numero delle stagioni, parlando in generale di un rinnovo pluriennale. Abbiamo terminato, grazie per l'ascolto.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Pensare e comunicare, il segno toscano.
5: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
4: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze.
5: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
4: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
5: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
4: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
6: Luci della ribalta.
7: L'agenda eventi di Nova Radio.
8: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Alle ore 18 al Teatro Cartiere Carrara, Voci senza paura, un incontro con Nicola Gratteri, Antonio Nicaso e Sigfrido Ranucci. Fino a domenica 7 giugno torna alla Città dei Lettori. Il festival si inaugura oggi 3 giugno alle 21 al Teatro della Pergola con una serata d'eccezione dedicata ad Emmanuel Carrer in dialogo con Valerio Aiolli. Da oggi al 13 luglio torna in Suburbia Theater a cura di Farm, fabbrica dei racconti e della memoria. Oggi alle ore 18.30 alla Fonte Fata Morgana a Bagno a Ripoli. La rassegna si inaugura con un appuntamento site specific Morgana o Medusa di e con Fiamma Negri e Giusy Salis. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12 spazio comune, alle 17 una puntata speciale della settima sessione dedicata ai 200 episodi della trasmissione curata da Daniele Marseglia. Alle 19 torna invece in onda Mai Partiti.
6: Luci della ribalta.
7: L'agenda eventi di Nova Radio.
9: Stai ascoltando Nova Radio.

0: piantatela. E se non mi lasciate stare, subito un vigile vado a chiamare. Se continuate a farmi la guerra, mi sporco tutto e mi butto per terra.
1: E bravo, bravo, bravo, facci vedere sto fascino slavo. Con quella mano che stai dimenando, sempre il ritratto di Marlon Brando.

0: Thank you.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Sud e l'allacciamento con la 11 e sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, e code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, code tra Calenzano e Firenze Scandicci, code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Chiesino Zanese e Pistoia e tra Prato Ovest, l'allacciamento con la 1 e code tra Firenze Nord e Peretola. Sulla FIPL in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, rallentamenti per lavori tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Est in direzione mare, lo svincolo di Livorno Porto è chiuso in entrata in direzione mare e in uscita provenendo da Firenze fino alle 22 di stasera. Ed è tutto, buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Mai come in questi giorni dedicati ai festeggiamenti per gli 80 anni della nostra Repubblica assume ancora più significato la giornata che i tifosi italiani, non solo gli appassionati di tennis, si preparano a vivere con tre azzurri protagonisti nei quarti di Roland Garros. Alle 14 Flavio Coboglio posta al numero 4 del mondo Félix Auger-Aliassime. Alle 20:15 il derby Berrettini-Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Un italiano sarà di sicuro in semifinale a Roland Garros e sarà uno dei due Matteo, autori di un vero e proprio exploit. Arnaldi alla vigilia del torneo era numero 104 del mondo, Berrettini scivolato al 105. Ora sono rispettivamente almeno 53esimo e 47esimo del ranking e chi oggi uscirà vincente dal derby dei quarti salirà ancora. L'aggiornamento in tempo reale della classifica mondiale fotografa nitidamente il lunedì epico per gli azzurri sulla terra rossa parigina, che consegna a Flavio Cobolli la certezza di salire almeno in undicesima posizione. Per il balzo nella top ten occorre una vittoria oggi contro Auger-Aliassime, attuale numero 4 del mondo. Sullo sfondo, per tutti, il sogno di uno slam che è scattato senza Alcaraz. Persi per strada, prima Sinner, poi Djokovic, non ha padroni.
1: Gioie e speranze dunque in chiave Italia si intrecciano anche negli animi di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che ieri hanno centrato la semifinale di doppio.
3: Arna e Berretta possono fare benissimo tutti e due, nel senso che possono vincere sia questa che la partita dopo. Flavio può vincere con Auger-Aliassime e potrebbe anche rivincere l'altro derby, quindi sono tutte secondo me partite aperte, non c'è un favorito sulla carta.
4: Mi hanno fatto emozionare tutti, Matteo nella vittoria con Comesana pazzesca e Arnaldi due vittorie pazzesche con Collignone ieri con Tiafo, e poi Cobo ha fatto un tabellone d'autorità bellissima. Il match che aspetta i due Matteo, non prendo nessun favorito, bello guardare due italiani che lottano contro, ce la godremo. Per quanto riguarda Cobo invece speriamo che regali il sogno di avere un italiano in finale.
1: Sempre ieri, per quanto riguarda il singolare, è delineata la prima semifinale che vedrà di fronte Sasha Zverev facile in 3-7 contro lo spagnolo Hodar. Stesso score per il ceco Mensik, a sorpresa vincitore contro il forte brasiliano Fonseca. Tra le donne, semifinale Kostyuk-Andreeva, oggi quarti Kalinskaya-Zbalinska, Sabalenka-Schneider. Se l'Italian Tennis, seppur orfana a Parigi di Jannik Sinner, non smette di entusiasmare di tutt'altre faccende affaccendata quella del calcio. Alla prima uscita dopo il KO in Bosnia, ennesimo flop mondiale. Stasera ore 20:45 la prima delle due amichevoli in attesa del nuovo CT. In Lussemburgo Silvio Baldini presenterà tante giovani promesse. Sabato si replica in Grecia. L'Inter campione d'Italia saluta Denzel Dumfries, che il prossimo anno vestirà la maglia del Real Madrid, e le merengues verseranno i 20 milioni della clausola per l'esterno olandese. Il club nerazzurro stringe i tempi per perfezionare l'arrivo dall'Atalanta dell'azzurro Palestra. Si completerà oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo con il risultato fissato sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19. Domenica il ritorno nelle Marche. Chiudiamo col basket, con la serie sull'1-1 si disputa stasera gara 3 del confronto tra Milano e Brescia, con il primo dei due match in programma al Forum. Domani, con lo stesso bilancio di 1-1, sarà la volta dell'altra serie della semifinale dei playoff scudetto Venezia-Virtus Bologna, che farà tappa in Laguna. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: White Noise.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti tra Firenze in Pruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A12 un chilometro di coda per incidente al chilometro 107 tra Carrara e Sarzana in direzione Genova. In A11 in direzione Firenze rallentamenti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Pisa Centro e Pisa Nord-Est e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Lo svincolo di Livorno Porto è chiuso in entrata in direzione mare e in uscita provenendo da Firenze fino alle 22 di stasera. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano.
4: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
3: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità, dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
4: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
3: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
4: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
3: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
5: What's up? Ultime uscite su Nova Radio.

0: me down.
1: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Droni ucraini hanno colpito stamane il terminal petrolifero di San Pietroburgo. L'attacco coincide con l'inizio del forum economico internazionale che si svolge nella città russa. Secondo Mosca vi sarebbero diversi feriti. Il raid è stato confermato anche dal presidente ucraino Zelensky e in un altro attacco di Kiev si contano 7 morti e 11 feriti nell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini in Crimea. Gli americani capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, così Teheran, dopo aver lanciato attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Nessun danno, fanno sapere da Washington, che in precedenza aveva attaccato l'isola iraniana di Keshm. Diversi feriti invece nell'attacco iraniano che ha colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano e il bilancio fornito dalle autorità di Beirut, 10 morti, si contano solo nelle prime ore di questa mattina, dopo che l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale. Il deputato di Futuro Nazionale, Emanuele Pozzolo, è finito fuori strada con il suo SUV nel Biellese. Il parlamentare aveva un tasso alcolemico molto superiore al limite consentito. Nell'ottobre scorso è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Biella a 1 anno e 3 mesi con pena sospesa per porto abusivo di armi. Il maltempo si estende al centro-sud Italia. A Roma una tromba d'aria ha colpito la zona nord-est, provocando difficoltà anche nella circolazione. Oggi l'allerta gialla riguarda 14 regioni. Allerta arancione sulla Liguria di Levante. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura.
1: Radio in Network.
2: Abbiamo visto il meglio di ogni pezzo di mondo incontrato. Abbiamo amato e sognato per caso. Abbiamo sempre ringraziato.
3: Abbiamo preso il meglio di ogni pezzo di mondo solcato.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per il traffico intenso si segnalano code a tratti sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e code a tratti tra Firenze Impruneta e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipili, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Possibile disagi per un incidente avvenuto in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da Pisa. Lo svincolo di Livorno Porto è chiuso fino alle 22 di stasera in entrata in direzione mare e in uscita provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

0: luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Alle ore 18 al Teatro Cartiere Carrara, Voci senza paura, un incontro con Nicola Gratteri, Antonio Nicaso e Sigfrido Ranucci. Fino a domenica 7 giugno torna alla Città dei Lettori. Il festival si inaugura oggi 3 giugno alle 21 al Teatro della Pergola con una serata d'eccezione dedicata ad Emmanuel Carrer in dialogo con Valerio Aiolli. Da oggi al 13 luglio torna in Suburbia Theater a cura di Farm, fabbrica dei racconti e della memoria. Oggi alle ore 18:30 alla Fonte Fata Morgana a Bagno a Ripoli. La rassegna si inaugura con un appuntamento site specific Morgana o Medusa di e con Fiamma Negri e Giusy Salis. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12 spazio comune, alle 17 una puntata speciale della 7ª sessione dedicata ai 200 episodi della trasmissione curata da Daniele Marseglia. Alle 19 torna invece in onda Mai Partiti.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Dialetto, memoria e comunità si incontrano nel laboratorio Vocabolaria, nato nell'ambito del progetto Il senso di Niccolò per i libri. Un percorso che ha trasformato parole e modi di dire di Pistoia in un ponte tra generazioni, valorizzando storie, esperienze e saggezza dei cittadini più anziani. L'appuntamento è per il prossimo 7 di giugno alle 17 al Circolo Arci di Capostrada in via Bolognese 2 a Pistoia. Durante l'incontro i partecipanti presenteranno il libro nato dal laboratorio. Come rendere le città più accessibili, partecipate e inclusive? Italia Hello promuove l'iniziativa Dalle comunità alle città, diritti, servizi e partecipazione, un momento di confronto aperto per condividere idee, esperienze e proposte sul futuro delle nostre città. Appuntamento in programma il 12 di giugno a partire dalle 15 al Centro Internazionale Studenti Giorgio Lapira in via dei Pescioni 3 a Firenze. Hauser Pontedera cerca volontari con competenze informatiche per le attività dell'associazione. Per informazioni è possibile scrivere a elisabetta.pivotto@libero.it.
3: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità, dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per il traffico intenso si segnalano code a tratti sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e code a tratti tra Firenze Impruneta e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Pisa Centro e Pisa Nord-Est, code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Lo svincolo di Livorno Porto è chiuso fino alle 22 di stasera, in entrata in direzione mare e in uscita provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Radio in network.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Droni ucraini hanno colpito stamane il terminal petrolifero di San Pietroburgo. L'attacco coincide con l'inizio del forum economico internazionale che si svolge nella città russa. Secondo Mosca vi sarebbero diversi feriti. Il raid è stato confermato anche dal presidente ucraino Zelensky e in un altro attacco di Kiev si contano 7 morti e 11 feriti nell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini in Crimea. Gli americani capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, così Teheran, dopo aver lanciato attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Nessun danno, fanno sapere da Washington, che in precedenza aveva attaccato l'isola iraniana di Kashmir. Diversi feriti invece nell'attacco iraniano che ha colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano e il bilancio fornito dalle autorità di Beirut, 10 morti, si contano solo nelle prime ore di questa mattina, dopo che l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale. Il deputato di Futuro Nazionale, Emanuele Pozzolo, è finito fuori strada con il suo SUV nel biellese. Il parlamentare aveva un tasso alcolemico molto superiore al limite consentito. Nell'ottobre scorso è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Biella a 1 anno e 3 mesi con pena sospesa per porto abusivo di armi. Il maltempo si estende al centro-sud Italia. A Roma una tromba d'aria ha colpito la zona nord-est, provocando difficoltà anche nella circolazione. Oggi l'allerta gialla riguarda 14 regioni, allerta arancione sulla Liguria di Levante. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In direzione Bologna invece code a tratti per traffico intenso tra Firenze Impruneta e il Bivio con la variante di Valico. Salgono a 4 invece i chilometri di coda sulla 1 direttissima per un incidente avvenuto al chilometro 31 e 700 tra Badia e Aglio verso Roma. Passiamo adesso sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astra Signe e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Sempre in Fipili sul ramo di Livorno a causa di lavori fino alle 22 di stasera rimarrà chiuso lo svincolo di Livorno Porto in entrata e in uscita in direzione mare. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Io dormivo, mia madre andava a lavorare presto, arrivava l'una ed ero ancora a letto.

fidava di me. Una volta andò al ricevimento dei professori, perché era una fase politica intensa, assemblee, cose così. Il docente di agraria

figlio è una brutta persona, le disse. Non studia niente, non viene mai a scuola. E quando viene fa casino, sciopera, contesta, sobilla. Sta

ragioni e gli scrutini, gli ho detto: va bene che la scuola borghese gentiliana non le piace, ma forse un 2 prima della maturità non le piacerebbe neanche quello. E allora io sono venuto a scuola il pomeriggio, a 56 anni e quasi alla pensione, per far fare un compito a suo figlio, che ne ha saltati 4 su 4 in un quadrimestre. Ha preso 8. Poi mi ha detto: prof, in pagella mi dà 8? La media 8, no? Suo figlio, signora,

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Riesplode il fuoco incrociato sull'Iran e il Medio Oriente. Teheran lancia missili contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait, dove vi sarebbe almeno un morto, dopo un attacco statunitense sull'isola iraniana di Keshm. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. È l'ultima esternazione di Trump, che aggiunge: se non avessimo attaccato l'Iran, Israele non esisterebbe più. E Israele continua ad attaccare in Libano. Sarebbero una ventina i morti solo oggi, inclusi due paramedici. E nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Diversi gli attacchi di Kiev oggi oltre confine, perfino su siti petroliferi di San Pietroburgo, dove proprio oggi si inaugura il Forum Economico Internazionale promosso da Putin. Più a sud, due morti nella regione di Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un pullman diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone. Il Cremlino annuncia risposte sistematiche. Vi sarebbero due morti a Kharkiv. E a Kiev si riuniscono intanto i vertici della NATO, presenti il segretario generale Rutte e il presidente del comitato militare, l'ammiraglio italiano

0: Dragone. La Commissione europea ha presentato oggi le nuove raccomandazioni all'Italia su molte materie, dalla correzione della spesa pubblica alla lotta al lavoro nero, alle misure in sostegno all'università. L'Italia deve inoltre ridurre i sussidi dannosi per l'ambiente, categoria che include anche agevolazioni fiscali sul carburante fossile. Bruxelles considera il taglio delle accise, provvedimento adottato dal governo Meloni, una misura non coerente con gli obiettivi climatici e invita a ridimensionare questo tipo di interventi. La grazia concessa a Nicole Minetti. Al termine di settimane di nuove verifiche in Italia e all'estero, la Procura Generale di Milano conferma il suo parere positivo. Le risultanze sono già state trasmesse al Ministero della Giustizia. Lo scrive in una nota la Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni. I fatti riportati nelle notizie di stampa, dalle quali ha tratto origine il supplemento di attività, non corrispondono al vero, sostiene Nanni, e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito. Tennis, azzurri in primo piano al Roland Garros, dove ci sarà almeno un italiano in semifinale. Nei quarti Flavio Cobolli affronta il canadese Auger Aliassim, mentre alle 20:15 si gioca il derby Berrettini-Arnaldi, già definita l'altra semifinale, Zverev contro Mensik. È tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 81 secondi.
4: Ma come ha fatto Brunelleschi? Ciao, sono Lapo Tasselli e da buon fiorentino sono molto orgoglioso della cupola del Duomo. Nel XV secolo Filippo Brunelleschi non solo l'ha disegnata, ma ha diretto i lavori che sono durati 16 anni. Geloso del suo genio, l'architetto fiorentino ha distrutto i disegni e si dice che abbia creato falsi indizi per depistare i rivali. Ancora oggi nessuno sa come abbia potuto costruire una volta di 45 metri di diametro e pesante 25.000 tonnellate. Brunelleschi però è stato un precursore soprattutto per la sicurezza nei cantieri. Ha inventato un sistema di ponteggi che si ancorava alle pareti curve. Lungo le assi ha installato parapetti e al di sotto di questi aveva fatto mettere delle reti. I muratori che lavoravano a oltre 90 metri di altezza erano imbragati. Un'altra invenzione rivoluzionaria furono le aree ristoro in quota. Gli operai non avevano bisogno di scendere e poi risalire più di 300 scalini per andare in bagno. Brunelleschi ebbe tutte queste attenzioni per un mero ritorno. I ponteggi di legno erano costosi, il tempo dei maestri artigiani era prezioso e anche la loro vita, visto che per un lavoro così occorrevano i migliori, difficili da sostituire. Durante i lavori alla cupola del Duomo di Firenze ci fu un solo infortunio grave e non morì nessuno. Nel XV secolo, 600 anni fa, 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
5: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: per sconfiggere questa cosa che mi rode, come i denti acuminati di una belva attaccata al centro del mio cuore, lì dove fa più male.
1: Sputnik,
2: in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
3: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

Sono le 15:14, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti, nuovo appuntamento con Sputnik in onda per ascoltare le ultime novità discografiche e staremo insieme appunto come sempre per un poco più di mezz'ora. J. Jerome 87 ha presentato qualche giorno fa il suo nuovo singolo, si chiama Mr. Alligator. Io ve lo propongo subito, è parte dell'album solista di debutto The Canyon, uscirà il 26 giugno via Mushroom Music Virgin Music Group. Ci ascoltiamo quindi questo nuovo pezzo, fra l'altro collaborazione con anche gli altri LJ, quindi non si capisce bene in cosa consista questo progetto solista, magari ce lo spiega meglio proprio J. Jerome.

Continuiamo dopo questo brano che arriva da Joe Newman, frontman degli LJ, in arte J. Jerome 87. Sarà il brano di apertura questo del suo disco, l'esordio come solista. L'album esce il 26 di giugno, si chiama The Canyon, e intanto questa è Mr. Alligator. Continuiamo con gli altri ascolti e continuiamo con una collaborazione tra Panda Bear e Sonic Boom. Hanno pubblicato in questi giorni un singolo che si chiama A Question Mark of When, e il nuovo album uscirà il 19 di luglio. Ci sono poi anche delle date che li vedono live un po' ovunque, ma intanto direi ci ascoltiamo questo pezzo che è appena uscito. Le date sono soprattutto Primavera Sound Barcellona, Primavera Sound di Porto, un altro festival in Polonia, il Roskilde Festival in Olanda, e poi suoneranno in Estonia. Per ora sono queste date di giugno, tutte luglio, tutte belle attaccate l'une alle altre. Ci sentiamo al pezzo Question Mark of When.

Panda Bear, Sonic Boom, arriva un disco collaborativo, uscirà tra non molto a luglio di quest'anno e intanto c'è questo brano che si chiama Question Mark of When, forse anche la title track di questo disco collaborativo tra i due. Intanto comunque c'è il brano, il singolo, il disco è il secondo che loro realizzano insieme. Il primo risaliva al 2022. Questo pezzo è un ottimo biglietto da visita per la collaborazione alla seconda dei due artisti. Continuiamo con gli Arab Strap, ci riascoltiamo You You You, un estratto anche qua di un nuovo lavoro che vedrà presto la luce via Rockation Records.

0: pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità, dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano, una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo ancora dalla 1, dove per un veicolo fermo in avaria al chilometro 311 si registrano 5 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In direzione Bologna invece code a tratte a causa del traffico intenso tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico. Ancora a causa del traffico intenso sulla 1 direttissima rallentamenti tra Badia e Aglio in direzione Roma. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si segna segnalano rallentamenti sulla diramazione per Pisa tra Pisa Centro e Pisa Nord-Est in direzione Firenze-Livorno e sul ramo di Livorno tra il bivio Pisa-Livorno e Interporto Toscano-Est direzione Mare. Sempre in Fipili sul ramo di Livorno a causa di lavori fino alle 22 di stasera rimarrà chiuso lo svincolo di Livorno-Porto in entrata e in uscita in direzione Mare. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Sputnik, in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
5: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

0: the whole planet.
1: Torniamo in onda alle 15.34 per continuare con la nuova musica e torniamo ad ascoltare alcune delle ultime uscite. Per esempio, questo remix del brano Catch This Fist del Wet Leg, il remix è a cura di FDC DJs e ce lo ascoltiamo.

Catches Fist, un brano del Wet Leg in versione remix, viene bene anche così, non possiamo dirgli niente a questo duo dell'Isola di Wight che l'anno scorso abbiamo nominato anche disco dell'anno, tra i dischi dell'anno per quanto riguardava le uscite internazionali. Continuiamo con quello che sarà un po' il mini disco di questa settimana, perché ci sono solo 3 giorni rimasti di trasmissione e in questa settimana corta, diciamo, corta per noi, non per tutti, lo sappiamo, siamo benissimo, perfettamente consapevoli di questo. L'uscita è quella degli Oldham Witches, che sono un progetto, un quartetto giunto al 7° disco. House of Mirrors viene pubblicato via BMG, quindi fondamentalmente una major venerdì scorso. L'album è prodotto da Eddie Spear e appunto porta ad un nuovo livello questo progetto. Loro arrivano da Nashville e questa influenza effettivamente si sente, anche se di fatto si parla di post-hardcore o dintorni. Ci ascoltiamo direttamente la traccia numero 2 di questo album, di questo House of Mirrors. Il brano si chiama Calling Line, eccoli qua, gli Oldham Witches.

E questa è Calling Line, gli Holden Riches, House of, of Mirrors. Ascolteremo ancora un po' di questo disco nei prossimi giorni, giusto un assaggio visto quel poco tempo che dura ancora questa settimana di Sputnik. Continuiamo con gli Sparta, una novità arrivata qualche giorno fa, anche loro con il disco in uscita il 29, Everything You Say è il singolo che ascoltiamo anche oggi.

Sono di Sparta, Everything You Say, il singolo, è uscito anche il disco di questo progetto che poi continueremo ad ascoltare nei prossimi giorni, sicuramente con altri estratti dall'album che si chiama Cut a Silhouette. Ci sono i Bar Italia che vengono proposti dalla nostra regia, ci ascoltiamo Fundraiser e chiudiamo così Sputnica. Tra poco però sulle nostre frequenze ci ritroveremo per il Nova Radio News alle 4:05.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel Medio Oriente rimane altissima la tensione. Teheran ha lanciato missili contro basi statunitensi in Bahrain e in Kuwait con almeno una vittima in risposta al raid americano sull'isola iraniana di Keshm. Donald Trump rilancia sostenendo che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, aggiungendo che senza l'attacco americano Israele non esisterebbe più. Intanto l'esercito israeliano prosegue le operazioni in Libano, dove oggi si conterebbero circa 20 morti, tra cui due paramedici. Sul fronte russo-ucraino si registra una nuova spirale di violenza. Kiev ha colpito diversi obiettivi oltre confine, inclusi impianti petroliferi nell'area di San Pietroburgo, proprio nel giorno di apertura del Forum Economico Internazionale voluto da Putin. Nel sud della Russia si segnalano due vittime nella regione di Smolensk, mentre un pullman diretto in Crimea è stato centrato da droni ucraini, almeno 7 civili uccisi. E a Kiev intanto è arrivato il segretario generale della NATO, Mark Rutte. La Commissione europea estende la clausola di salvaguardia che contiene elementi di flessibilità sui vincoli di bilancio per le spese militari anche all'energia per fronteggiare gli effetti della crisi medio orientale. Il vicepresidente Dombrovskis annuncia un possibile scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi a misure transitorie su accise o bollette, ma su investimenti orientati a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Sono soddisfatto, recepite le nostre proposte, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. La strage di Amendolara nel Cosentino, dove 4 migranti sono stati bruciati vivi dentro un minivan, ferma un distributore lungo la statale 106. Due pakistani fermati, molto probabilmente caporali che assoldavano uomini per lavorare nei campi, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Le immagini della videosorveglianza dell'impianto mostrano i due sospetti mentre bloccano le portiere del mezzo prima di appiccare il fuoco. Le vittime sono 3 afghani e un pakistano. Alla prima uscita dopo la mancata qualificazione mondiale, la nazionale di calcio, affidata momentaneamente al CT dell'Under 21 Silvio Baldini, gioca stasera la prima delle due amichevoli che chiudono la stagione. Alle 20:45 azzurri in campo in Lussemburgo, domenica altro test in Grecia. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra

0: Sono le 16.05, torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News, e ripartiamo parlando di una visita dell'Ordine degli Avvocati Palestinesi oggi a Firenze. Siamo concentrati nella protezione dei diritti umani, nel supportare la popolazione civile rispetto alla situazione contingente, che è particolarmente difficile, ma l'altro aspetto che è anche quello di essere noi stessi avvocati, anche cittadini palestinesi. Sono le parole di Fadi Abbas, il presidente della Palestinian Bar Association, l'ordine degli avvocati palestinesi, oggi a Firenze su invito degli ordini degli avvocati della città. Fadi Abbas ha raccontato la vita e le difficoltà quotidiane di chi vive la Palestina. La visita si inserisce nel quadro della collaborazione tra i due ordini, iniziata nel 2013 e ripresa dopo il blocco imposto dalle vicende post 7 ottobre. Ci sentiamo proprio le parole di Fadi Abbas, ospite oggi a Firenze.
1: Actually, the Palestinian people in general are living under this.
2: La situazione è particolarmente complessa in questo momento e negli ultimi anni. Ci sono due aspetti della risposta del Presidente. Il primo legato a come opera l'Ordine degli Avvocati Palestinesi e tutti gli avvocati palestinesi in questo momento. Sono concentrati, molto concentrati nella protezione dei diritti umani, nel supportare la popolazione civile rispetto alla situazione contingente, che è particolarmente difficile. Ma l'altro aspetto è anche quello di essere gli avvocati palestinesi cittadini stessi. I palestinesi vivono sotto uno stato di occupazione ormai da lunghissimi anni, che è progressivamente sempre più rigido e più duro. Ci sono fenomeni e politiche come quello della chiusura, dei roadblocks, dell'impedimento alla libertà di circolazione, che rendono sia la professione forense sia la vita dei cittadini particolarmente difficile. E quindi in questo momento è importante la visita anche per poter portare la testimonianza di quello che gli avvocati palestinesi vivono, subiscono e possono testimoniare, ad esempio in Gaza in particolare, perché l'Ordine degli Avvocati Palestinesi è unitario sia per la Cisgiordania che per la striscia di Gaza. I colleghi che vivevano nella striscia di Gaza, più di 200 di loro, avvocati uomini e avvocati donne, hanno perso la vita. Gli uffici principali dell'Ordine degli Avvocati Palestinesi sono stati distrutti dai bombardamenti israeliani, e coloro che sono rimasti, che sono costretti a rimanere nella striscia di Gaza, comunque avvocati e non soltanto, vivono in condizioni particolarmente difficili.
1: So we think that it's our responsibility in terms of being lawyers as human rights defenders is to take our role in terms of defending such principles.
0: E continuiamo appunto ascoltando anche le parole del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, Sergio Paparo, sul tema. Tra l'altro si terrà un incontro pubblico domani dalle 15 presso l'auditorium della Corte d'Appello di Firenze. L'obiettivo, ha spiegato Paparo, è rappresentare all'opinione pubblica e alla nostra comunità quello che sta succedendo in Palestina. Sentiamolo.
3: Abbiamo iniziato la cooperazione con il PBA, che è l'Ordine degli Avvocati della Palestina, già dal 2013, nel contesto di una missione finanziata dalla Comunità Europea. E ci siamo già incontrati più volte, loro sono venuti qui da noi e noi siamo stati in Palestina. Abbiamo ripreso questa collaborazione dopo il blocco determinato da quello che è successo dal 7 ottobre in poi, per consentire ai colleghi di rappresentare all'opinione pubblica e alla nostra comunità quello che sta succedendo in Palestina, soprattutto per quanto riguarda non solo Gaza, che tutto il mondo conosce, ma quello che sta succedendo in Cisgiordania, con una violazione costante dei diritti principali, l'azzeramento di tutte le possibilità e le garanzie giurisdizionali, con la giurisdizione ferma, perché l'occupazione della Cisgiordania da parte di Israele sta rendendo impossibile l'esercizio anche quotidiano dei processi e delle attività professionali, e c'è una violazione costante a partire dalla recentissima legge sulla pena di morte per i detenuti, che merita di essere segnalata. Siamo avvocati e quindi credo che anche la denuncia pubblica della condizione in cui i cittadini e gli avvocati palestinesi lavorano e operano credo debba essere conosciuta. Non a caso domani faremo un incontro pubblico, li faremo incontrare anche con l'Accademia, quindi con l'Università di Firenze abbiamo un incontro, e poi avremo degli incontri di collaborazione per consentire a loro di risolvere alcuni problemi di organizzazione della professione in Palestina.
0: Continuiamo parlando invece di un'altra visita fiorentina, quella di sabato scorso al Mandela Forum di Firenze di Arab Barghouti, il figlio del leader palestinese Marwan, incarcerato dal 2002. L'appuntamento fa parte della campagna internazionale per chiedere la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. La rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese e l'associazione Nelson Mandela Forum hanno appunto organizzato l'evento, a cui hanno preso parte circa 600 persone. Mio padre è una minaccia per Israele perché rappresenta la speranza. Mio padre non è mai stato una minaccia per la sicurezza. È molto importante capire che questa campagna è per la liberazione della Palestina, perché Marwan Barghouti rappresenta tutti i prigionieri politici palestinesi e la lotta per la libertà del suo popolo, ha detto ancora Arab Barghouti. Lui sta lottando per questa causa da più di 50 anni, ne ha passati più di 30 in carcere, è stato esiliato per 7 ed è ancora forte. Non lo vedo da 4 anni, ha ricordato. Mia madre l'ha visto l'ultima volta 3 anni e mezzo fa e questa è la condizione in cui si trovano migliaia di prigionieri politici palestinesi, ha detto Arab Barghouti, a cui nel corso dell'incontro sono state consegnate le chiavi della cella che si trova all'esterno dell'impianto di Campo di Marte, che riproduce quella del carcere di Robben Island in cui fu detenuto Nelson Mandela. Abbiamo bisogno di fare qualcosa in più, ha detto infatti Massimo Gramigni, il presidente dell'associazione Nelson Mandela Forum, e di dire a tutti che Barghouti deve essere liberato, perché solo una persona libera può trattare per il suo popolo. E Arab Barghouti ha ricevuto gli attestati delle cittadinanze onorarie conferite da 7 comuni toscani al padre, appunto, tra questi Barberino, Tavarnelle, Calenzano, Campi Bisenzio, in Pruneta e Vicchio in provincia di Firenze, oltre a Calcinaia e Pontedera in provincia di Pisa. E c'erano appunto i parlamentari Arturo Scotto e Laura Boldrini, Antonella Bundu e come appunto rappresentante locale e anche reduce dall'esperienza a bordo della flottiglia, e numerosi esponenti delle amministrazioni locali. Dal palco è intervenuto anche il presidente della Toscana Gianni. Ma sentiamo un'intervista realizzata da Daniele Bianchini ad Arab Barghouti, che rilancia l'appello a sostenere la campagna per la liberazione del cosiddetto Mandela palestinese, Marwan Barghouti.
4: My name is Arab Barghouti and I'm the youngest son of the Palestinian political prisoner and political leader Marwan Barghouti.
5: Mi chiamo Arab Barghouti e sono il figlio minore del prigioniero politico e leader palestinese Marwan Barghouti. Mio padre è in prigione da 24 anni. Negli ultimi 2 anni e mezzo, dall'inizio del genocidio contro il popolo palestinese, mio padre è stato preso di mira e rappresenta tutti i prigionieri politici palestinesi che stanno vivendo un inferno nelle carceri israeliane. Abbiamo perso più di 100 prigionieri politici e mio padre è stato preso di mira, aggredito e messo in isolamento. Ed è molto chiaro il motivo per cui il governo israeliano lo prende di mira, perché rappresenta la speranza per il popolo palestinese, la speranza di un futuro migliore, una leadership unificata di uno Stato palestinese democratico. Ed è proprio questo quello che vogliamo.
4: And this is exactly what we're after.
6: Why is so important a day like this with the solidarity of many cities and major of our country, our territories for you?
4: I mean, I was overwhelmed by the support that I received here in Italy, in Tuscany.
5: Sono rimasto profondamente colpito dal sostegno che ho ricevuto qua in Italia, in Toscana. Molti comuni hanno conferito a mio padre la cittadinanza onoraria, il che è molto importante perché sottolinea il fatto che è stato ingiustamente incarcerato perché è un politico, a causa della sua popolarità e della sua capacità di unire il popolo palestinese, cosa che l'attuale governo israeliano non vuole. Credo che la cosa più importante degli scioperi, delle manifestazioni, di tutte le azioni che la gente sta intraprendendo, sia mandare un messaggio al popolo palestinese. Non siamo soli in questa lotta. Credo che ci dia speranza vedere il mondo intero comprendere quello che stiamo passando. Credo che sia fondamentale ricordare sempre che essere a favore della Palestina significa anche essere a favore della giustizia, del Sudan, del Congo, di tutti i popoli oppressi del mondo. Quando manifestate, scioperate, fate tutto il possibile, ci mandate un messaggio. Non siamo soli in questa lotta. Vi chiedo di portare sempre con voi i manifesti, le bandiere, la storia di mio padre in tutte le vostre manifestazioni, per assicurarvi non solo di sostenere il popolo palestinese, ma anche il suo diritto ad avere una leadership che lo rappresenti veramente.
4: The Palestinian people's right of having a leadership that really represents the people.
0: E queste le parole di Arab Barghouti. Continuiamo tornando a parlare del carcere di Sollicciano. A Sollicciano la capienza regolarmente regolamentare dice 502 posti, ma quelli effettivamente disponibili sono 366, quindi il tasso di sovraffollamento supera il 170% con gli attuali 620 reclusi. Il problema va oltre il sovraffollamento, le condizioni soprattutto materiali dell'istituto sono forse le peggiori che io conosca. Ovviamente in tutto questo puoi starci peggio. I due problemi si sovrappongono e rendono la situazione veramente impressionante. È il giudizio senza appello che arriva da Alessio Scandurra, responsabile dell'osservatorio permanente sulle carceri dell'associazione Antigone, e quindi che quindi appunto ha ben presente lo stato dell'arte in chiave comparata dei penitenziari in tutta Italia. A Sollicciano la fatiscenza dei locali assomma non solo a infestazioni di topi e parassiti, muffa, mancanza d'acqua calda e riscaldamento, ma anche la cattiva qualità dell'acqua. Una lettera al garante regionale denuncia malesseri ed eruzioni cutanei a danno di alcuni ospiti che sono soliti bere l'acqua del rubinetto delle celle. È una novità, dice Scandurra, che però non si mostra sorpreso, è l'ennesima infrastruttura che crolla in una realtà complessivamente fuori controllo. Il tutto mentre prosegue la novella dello stento dei lavori di ammodernamento iniziati e mai conclusi, anzi interrotti a causa dell'inefficienza delle lavorazioni. Una parte dei lavori fatti in passato hanno a loro volta generato problemi nuovi e diversi rispetto a quelli che erano andati a risolvere. Parlo della coibentazione del femminile e del centro clinico, insomma una situazione veramente disarmante. I problemi appunto di Sollicciano sono sulla carta, quelle di tante carceri italiane, ma nella misura in cui li ho visti a Sollicciano e non li ho mai visti da nessuna parte, spiega ancora Scandurra. Un altro problema, stavolta nuovo, è anche la presenza di molti detenuti giovani, 45 sotto i 18 anni, 60 se il conto si allarga a tutti gli altri, gli under 25. Una parte della causa è proprio il decreto Caivano, ma sentiamo Scandurra, un estratto dell'intervista realizzata stamattina da Riccardo Pinzauti.
7: Il problema oramai a Sollicciano da tanti anni va oltre il sovraffollamento, nel senso che le condizioni soprattutto materiali dell'istituto sono forse le peggiori che io conosca, e ovviamente in tutto questo poi starci in tanti, diciamo, è peggio che starci in numero adeguato rispetto alla capienza. Però diciamo, i due problemi si sovrappongono e rendono la situazione veramente impressionante.
8: La fatiscenza dei luoghi l'abbiamo raccontata spesso, la muffa d'inverno, il caldo d'estate, ma anche il diritto all'acqua potabile sembra essere messo in discussione, perché nei giorni scorsi una lettera recapitata al garante dei detenuti regionali in cui un detenuto lamenta come alcuni compagni di cella si siano resi conto di pustole e eruzioni cutanee, forse dovute alla cattiva qualità dell'acqua.
7: Tra virgolette una novità. Dopodiché però gli impianti idrici di Sollicciano si sa che hanno problemi enormi, che qualcosa possa essere andato storto nell'impianto di distribuzione dell'acqua di Sollicciano alla fine non può neanche sorprendere nessuno, è l'ennesima infrastruttura che cede, che crolla in realtà complessivamente, insomma, fuori controllo.
8: La presenza di molti detenuti giovani, una 45 hanno età compresa tra i 18 e i 22 anni e 60 se si contano gli under 25. Da dove deriva questo fenomeno e quali problemi crea?
7: In parte per i trasferimenti dagli IPM, perché con il decreto Caivano è diventato più facile trasferire dall'IPM al carcere degli adulti il ragazzo che compie il 18esimo anno di età, ma in parte è anche cresciuta la... non tanto la criminalità dei più giovani, perché i dati non ci dicono questo, ci dicono che è sostanzialmente stabile, ma evidentemente è cresciuta la pressione, il controllo delle forze dell'ordine nei confronti dei giovani, di cui appunto tanto si parla nei telegiornali, tanto allarme suscitano, e quindi non sorprende che diciamo che siano oggetto di un controllo più stretto, e una delle conseguenze è che appunto che sono aumentati in carcere. E il problema è che per gli istituti è una fascia di utenza un po' nuova e non hanno nulla da proporre, non che ci sia molto altro per la popolazione più avanti negli anni. Però diciamo è anche intuitivo che lasciare tutto il giorno senza far nulla una persona più giovane è più difficile, perché sono appunto, essendo persone più giovani, hanno bisogno di essere stimolate, di essere coinvolte in attività sensate, lasciati soli a se stessi. L'attenzione, rischiano sempre di degenerare in conflitti, in discussioni, insomma, ovviamente sono più turbolenti dei detenuti più anziani.
0: E queste sono appunto le parole che arrivano da Alessio Scandurra. Torniamo a parlare invece dei problemi di un'altra realtà, la cooperativa sociale Le Rose di Quintole. Entro settembre prossimo la cooperativa sociale Le Rose dovrà lasciare la sua sede sulle colline di Impruneta, dove da oltre 30 anni lavora a sostegno di persone disabili, portando avanti un modello di condivisione e cooperazione con le famiglie. La ASL Toscana Centro, proprietaria dell'immobile, ha infatti dichiarato inagibile l'immobile e, in collaborazione con il comune di San Casciano, ha organizzato il trasferimento verso un'altra struttura sul suo territorio, a Casalta di Sotto. Gli operatori della cooperativa, i 12 disabili seguiti, le loro famiglie e gli oltre 200 soci della neonata associazione Le Rose di Quintole, durante la festa della cooperativa che tutti gli anni si tiene il 2 giugno, hanno deciso di lanciare un appello e un messaggio alle istituzioni chiedendo il mantenimento della struttura come centro diurno. 5 anni fa i comuni interessati firmarono un accordo per un percorso di coprogettazione che però non è stato sottoscritto proprio dalla ASL, ricorda Nova Radio Isabella, presidente dell'associazione Le Rose. Da quel che ci hanno detto finora, la società della salute al momento loro non hanno un progetto su quello spazio, quindi chiediamo di avere un comodato o affitto transitorio per dare avvio alla coprogettazione, che ovviamente richiede più tempo. La preoccupazione per gli appetiti che il complesso, una tenuta circondata da campi, potrebbe suscitare. Ma sentiamo proprio un estratto dell'intervista a Isabella della cooperativa Le Rose.
9: La cooperativa è una cooperativa che si occupa di inclusione della disabilità, quindi ci sono 12 utenti che la frequentano da 30 anni ed è stato sviluppato nel tempo un approccio, diciamo, sperimentale, fatto di laboratori artistici e artigianali, tipo il laboratorio della falegnameria, della ceramica, piuttosto che appunto il laboratorio del verde. Quindi gli utenti della cooperativa vengono coinvolti in attività artistiche ed artigianali, e questo è quello che, insomma, un po' noi chiamiamo il metodo Rose, che contraddistingue le attività del centro diurno, lo rende, insomma, anche un'esperienza pilota e molto particolare a livello nazionale e anche internazionale, ecco. Poi chiaramente la cooperativa fa anche tutta una serie di servizi educativi, appunto nominavo i centri estivi, le visite alle scuole, eccetera, nonché anche momenti conviviali aperti a tutta la cittadinanza, a partire dall'annuale festa per arrivare ad altre giornate che, diciamo, aperte. E poi comunque il parco è sempre aperto, la porta della cooperativa è sempre aperta, quindi è sempre possibile andare lì a visitare, a fare una passeggiata, a stare negli ambienti, diciamo, che si sono stati creati nel tempo.
8: La zona è quella di estremo pregio delle colline a sud di Firenze. Temete che ci siano, diciamo così, appetiti? Che tipo di destinazione ha quella?
9: Gli spazi di via Quintole per Le Rose hanno una destinazione d'uso agricolo, che il comune di Impruneta, con la nuova giunta e col sindaco Lazzarini, hanno elaborato il piano operativo del comune. Sono già state fatte le osservazioni, si sono chiuse ad aprile 2026, quindi è questione di qualche mese perché il passaggio di destinazione d'uso diventi definitivo e quindi che quello spazio diventi effettivamente a destinazione sociosanitaria.
8: Quindi da quel punto di vista cioè, non si potrebbe immaginare di un'alienazione per semplicemente fare cassa. Però...
9: In questo momento lo spazio non è più nella lista dei beni alienabili della ASL, ma chiaramente potrebbero fare un processo per reinserirlo e venderlo eventualmente anche a privati. La cosa che a me viene in mente con la destinazione sociosanitaria è un RSA privato, una residenza sanitaria per anziani, eccetera, che chiaramente può avere il suo appeal economico anche per i privati. Quindi perderemmo un bene pubblico, perderemmo un bene comune per poi interessi privati, ecco.
8: Come associazione, come andrete avanti? Avete delle iniziative in mente?
9: L'idea dell'associazione nasce per allargare il bacino di persone che vogliono partecipare e dare il loro contributo per mantenere un presidio su quello spazio. Un primo progetto che già era iniziato, insomma, a fare i primi passi è quello di ricominciare anche a fare attività di agricoltura sociale, visto che appunto ci sono campi, c'è un'uliveta, eccetera eccetera. Quindi abbiamo mesi fa seminato il grano, a luglio prevediamo di fare ovviamente la raccolta, e poi la prospettiva sarebbe anche quella di poter comprare un forno per fare delle serate con le pizzate. Ma insomma, ecco, l'idea dell'associazione è quella proprio di creare dei momenti di manutenzione dello spazio, di vita anche condivisa, di comunità all'interno di quel luogo, affinché rimanga vivo e non finisca poi in abbandono e vuoto, ecco.
0: Continuiamo con le altre notizie di oggi. Rafforzare la collaborazione tra le sindache e le amministratrici dei comuni toscani, promuovere azioni, progetti e iniziative finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza maschile sulle donne, condividere le buone pratiche amministrative e progetti innovativi sono alcune delle finalità del manifesto della rete delle amministratrici della Toscana, presentato oggi a Palazzo Medici Riccardi in occasione di C'era una svolta, 80 anni di cittadinanza politica delle donne. Incontro con le amministratrici toscane a 80 anni dal diritto di voto alle donne, organizzato da ANCI Toscana in collaborazione con la città metropolitana. Oggi abbiamo dato il via a questo manifesto, ha commentato Susanna Cenni, presidente di ANCI Toscana e sindaca di Poggibonsi. Se mettiamo insieme le esperienze, siamo convinte di dare una mano a tutte le amministratrici, ma anche incoraggiare tanti giovani ragazzi all'impegno pubblico. Ma sentiamo appunto le parole di Susanna Cenni stamattina.
10: Le sindache in Toscana, se non sbaglio, sono 57, percentualmente siamo un po' sopra la media nazionale, ma sono cresciute rispetto al mandato precedente, però ecco, può ancora crescere questo numero. Noi non confidiamo in questa possibilità, abbiamo tante assessore, oramai non solo diciamo in quegli assessorati tradizionali che per tanti anni sono stati la scuola, il sociale eccetera, oggi abbiamo amministratrici che si occupano di qualsiasi cosa. Anche questo ci racconta quanti passi in avanti sono stati compiuti.
11: Quindi la Toscana è nella parte alta della graduatoria?
10: Sì, decisamente sì. Sì.
12: Grazie.
10: Sicuramente trovano le difficoltà che tutte le donne trovano nell'affrontare qualsiasi lavoro importante, qualsiasi incarico legato alla doppia presenza, legato alla difficoltà di conciliare e forse anche a qualche stereotipo che continua ad esserci. Però il tempo è cambiato, abbiamo amministratrici e amministratori bravissimi e quindi noi dobbiamo incoraggiare le donne all'impegno nella cosa pubblica, anche perché i comuni sono il primo soggetto di riferimento dei cittadini nel rapporto fra città e istituzioni, e io credo che le donne possano dare, anche grazie alla loro capacità di vedere alcune cose, anche alla loro sensibilità in tanti casi, possono dare un contributo particolare alla qualità del governo locale. È un giorno importante, ieri era il 2 giugno, un 80° compleanno di rilievo, perché sono 80 anni dal suffragio universale, quindi dal momento in cui le donne sono andate al voto e sono state anche elette nei consigli comunali oltre che nella Costituente. Noi abbiamo preparato questo appuntamento con alcune assemblee degli elette che si sono svolte a marzo e ad aprile, e in queste riunioni abbiamo cominciato a mettere insieme alcune riflessioni delle sindache, delle assessore, delle consigliere, e quindi abbiamo deciso di dar vita a questa rete di amministratrici. Oggi lavoriamo su questo, su quattro grandi temi, e poi daremo il via a questo manifesto, perché abbiamo comuni nella nostra regione di piccole e grandi dimensioni. Se mettiamo insieme le esperienze, siamo convinte di dare una mano a tutte le amministratrici, ma anche di incoraggiare tanti giovani ragazzi all'impegno pubblico, che è uno degli obiettivi che ci poniamo.
0: Continuiamo parlando invece di mobilitazioni che arrivano dal mondo della sanità. Stato di agitazione del comparto della sanità toscana, lo hanno proclamato oggi le segreterie regionali di CISL, FP, FIALS, NURSIND e NURSING UP. Di fronte al rifiuto, hanno spiegato in una conferenza stampa da parte dell'assessorato regionale alla salute di confrontarsi sull'applicazione in Toscana del contratto nazionale sanità 2022-2024. I sindacati hanno preannunciato, in assenza di risultati dalla procedura di raffreddamento, una manifestazione a Firenze e non escludono ulteriori iniziative di protesta fino alla proclamazione dello sciopero della sanità pubblica in Toscana. Il confronto richiesto dai sindacati firmatari del contratto nazionale riguarda punti quali la carenza di personale sanitario e l'attivazione di concreti percorsi di stabilizzazione, i progetti di riorganizzazione collegati agli investimenti del PNRR, la mobilità del personale tra le aziende sanitarie, il fondo incarichi e molto altro. Queste insomma le motivazioni della mobilitazione, di cui ovviamente torneremo a parlare. E vi diamo un'ultima notizia che riguarda il maltempo, il violento nubifragio che si è abbattuto sul territorio comunale di Pistoia la notte scorsa e anche ovviamente su altre zone, ha causato però in questo territorio frane, smottamenti e esondazioni con danni enormi al patrimonio pubblico e privato. Così in una nota il comune di Pistoia, che si spiega, ha immediatamente attivato il sistema comunale di protezione civile e tutte le strutture operative competenti per fronteggiare le criticità causate dall'eccezionale evento meteorologico. Il comune ha anche annunciato che chiederà lo stato di emergenza. Chiudiamo così con questa notizia il focus dedicato all'attualità del nostro spazio in diretta del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia del GR del traffico e poi degli approfondimenti culturali di oggi.
13: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
14: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria al chilometro 311 si registrano 6 chilometri di coda tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In direzione Bologna invece code a tratti a causa del traffico intenso tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico. Passiamo sulla Pipilì, precisamente sulla diramazione per Pisa, dove a causa di lavori si segnalano rallentamenti tra Pisa Centro e Pisa Nord-Est in direzione Firenze-Livorno. Sempre in Fipili, sul ramo di Livorno, a causa di lavori fino alle 22 di stasera rimarrà chiuso lo svincolo di Livorno-Porto in entrata e in uscita in direzione mare. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
13: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Spazio al primo approfondimento di oggi, che dedichiamo alla nuova edizione di Scandicci Open City. Più di 130 appuntamenti tra teatro, musica, cinema, danza e arte diffusi su tutto il territorio comunale, dal centro alle colline, dai parchi alle ville storiche. È partita il 1 giugno la lunga estate della rassegna Scandicci Open City. La programmazione ha coinvolto 24 associazioni del territorio e si svolgerà in spazi come Piazza Matteotti, l'Anello di San Giusto, ma anche il Giardino del Pomario, del Castello dell'Acciaiolo e Villa di Vico, oltre al Parco di Poggio Valicaia e altri spazi sulle colline di Scandicci. Tra gli artisti che sfileranno sui vari palchi, Ted Bois, Giobbe Covatta, Katia Beni, insieme a Benedetta Giuntini, Giovanni Truppi, The Blue Beaters, ma anche la rassegna Nutida, il cinema all'aperto, insomma tantissimi gli appuntamenti in programma. A raccontarci questa nuova edizione di Scandicci Open City, la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni.
15: Scandicci Open City ormai è un punto di riferimento metropolitano, direi anche riconosciuto dalla città metropolitana, sono 2 anni che abbiamo anche un contributo significativo. È un'iniziativa estiva che mette in scena la città, mette in scena il territorio, anzi, perché insieme a tutte le zone urbane, quindi le piazze, le strade, i parchi, anche le colline diventano uno scenario di luogo dove appunto vivere esperienze dal vivo. È un format nato in pandemia dove si doveva fare le cose piccole negli spazi misurati, e quindi è stata questa esplosione di cultura nei vari luoghi anche privati, ma il format ha talmente funzionato che è rimasto vivo.
0: Ci sono delle novità quest'anno?
15: Sì, ci sono delle novità, c'è una programmazione più significativa per i giovani, c'è un'arena nuova nell'anello di San Giusto, che è un'area dove abbiamo investito molti soldi per riqualificarla. In questa arena ci saranno concerti, ci sarà ristorante, bar, insomma questo. Poi tante attività anche per le famiglie, per il teatro ragazzi, e anche un nuovo spazio privato in collina. Un gruppo, Zacchs Teatro, ha rimesso una cappella, ex cappella, quindi sconsacrata, come luogo anche di spettacolo dal vivo, e lì ci saranno anche lì offerte per i giovani. Per il resto cinema, teatro, musica, c'è Piazza Matteotti, che abbiamo deciso di dedicarla al teatro comico perché crediamo che si debba anche dare spazio al sorriso e all'energia positiva che questo genere di teatro comico fiorentino sa dare, e poi appunto tante altre piccole grandi cose che si scoprono nel programma.
0: Quali sono i luoghi clou all'interno di Scandicci?
15: I luoghi clou sono sicuramente il Castello dell'Acciaiuolo, con la rassegna di danza e il cinema estivo, però ci sarà anche un ulteriore arricchimento con appunto una giornata tutta dedicata al teatro ragazzi e alcune cose teatrali unite alla danza. E poi Matteotti sicuramente, con questo connubio tra musica e teatro comico, e anche però l'anello di San Giusto, che sarà il luogo più metropolitano credo di tutti, perché il programma gli permetterà di avere un richiamo di un certo tipo. Poi Poggio Valicaia, altro posto estivo che insieme agli spettacoli ovviamente offre natura, cultura già di suo, per cui è un luogo importante, e questi penso possiamo definirli, ecco, i luoghi prevalenti.

0: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi che dedichiamo a Dei Suoni, i Passi, il festival giunto alla settima edizione che parte da Bologna il 3 di giugno e arriva a Firenze domenica 21 di giugno percorrendo con varie tappe l'Appennino Tosco-Emiliano, in programma concerti, cammini, incontri e molto altro. Le tappe saranno a Castiglione dei Pepoli, Firenzuola, Marradi, Scarpiria, San Piero e Fiesole, ovviamente partendo da Bologna e finendo a Firenze. Tra i protagonisti degli appuntamenti di questa edizione Mauro Emanno Giovanardi, Monica De Muro, Peppe Voltarelli, ma anche Sebastiano De Gennaro, Naomi Berril, Nazareno Caputo, Marco Dalmasso, Riccardo Nori e Francesco Cangi. A spiegarci meglio come si configura questa nuova edizione, la settima, Maurizio Busia, il direttore artistico del festival, che ricordiamo è organizzato da Fabbrica Europa.
1: Partiamo da Bologna, tra l'altro da un istituto di design come lo IAD, con una performance legata al tema delle biciclette. Avremo due musicisti incredibili come Vincenzo Vasi, che molti hanno visto dietro le fila dei gruppi come e di musicisti come Vinicio Capossela, insieme a Sebastiano De Gennaro, invece un violoncellista sperimentatore incredibile, anche lui dietro un'etichetta importante come 1940, e insieme daranno vita ai suoni e ai rumori delle biciclette. Due biciclette ispirati un po' anche a certe performance che in passato sono state realizzate da figure come Frank Zappa, che prenderanno vita e diventeranno in qualche modo il panorama sonoro di una performance che sarà aperta anche da un documentario che racconterà il rapporto tra biciclette e storia della musica, è intitolato Ciclofilia.
0: Cosa ci sarà poi in programma? Come prosegue il festival?
1: Sì, partiti da Bologna, praticamente vicino alla stazione dei treni, arriviamo sabato prossimo, il 6 giugno, sul Crinale a Castiglione dei Pepoli, un luogo meraviglioso, e saremo al Rifugio della Betaia con un musicista che conosce bene tanto Bologna quanto Firenze, Peppe Voltarelli, che nella sua scaletta immaginata proprio per questo progetto racconterà questo rapporto con le due città, un po' dal tempo del Patto delle Nuvole Pesanti, suo gruppo storico, un rapporto con Claudio Lolli e poi tanti anni appunto di vita qua nella nostra città fiorentina. Questo alle 18 in un luogo suggestivo saremo all'aperto, e chi avrà voglia e la possibilità potrà anche fare circa 4-5 chilometri di cammino accompagnati dal CAI, che per questa occasione hanno immaginato una proposta aperta a tutti.
0: Ecco, cos'altro possiamo dire di questa edizione del festival, se c'è anche qualcosa di diverso rispetto agli anni scorsi?
1: Una delle, diciamo, delle cose che arricchisce questa edizione è la possibilità di produrre nei luoghi in cui troviamo dei segni particolari. Accade così per esempio a Marradi, dove ci siamo fatti ispirare dalla figura di Sibilla Leramo, della quale ricorrono tra l'altro 150 anni dalla nascita, che ha insomma incrociato nel suo percorso di vita e di romanziera Dino Campana, che di Marradi è praticamente la quintessenza, e proprio il 13 di giugno Monica De Muro, attrice e cantante meravigliosa, insieme al musicista Pier Francesco Mucari, restituiranno una ricerca che nei giorni dal 9 al 12 di giugno effettueranno proprio in questi territori, e succederà tra il teatro del paese e una casa abbandonata particolarmente suggestiva, in cui il pubblico potrà rivivere in qualche modo le parole e i suoni che evocano proprio una figura come quella di Sibilla Leramo.
0: Invitiamo i nostri ascoltatori a dare un'occhiata al programma su www.fabbricaeuropa.net. Il festival inizia il 3 di giugno, va avanti fino al 21, percorrerà tutto l'Appennino Tosco-Emiliano da Bologna fino a Firenze. Grazie mille a Maurizio Busia per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e vi aspettiamo.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, luci della ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Alle ore 18 al Teatro Cartiere Carrara, Voci senza paura, un incontro con Nicola Gratteri, Antonio Nicaso e Sigfrido Ranucci. Fino a domenica 7 giugno torna alla Città dei Lettori. Il festival si inaugura oggi 3 giugno alle 21 al Teatro della Pergola con una serata d'eccezione dedicata ad Emmanuel Carrère in dialogo con Valerio Aiolli. Da oggi al 13 luglio torna in Suburbia Theater a cura di Farm, fabbrica dei racconti e della memoria. Oggi alle ore 18:30 alla Fonte Fata Morgana, Bagno a Ripoli, la rassegna si inaugura con un appuntamento site specific Morgana o Medusa di e con Fiamma Negri e Giusy Salis. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12 spazio comune, alle 17 una puntata speciale della 7ª sessione dedicata ai 200 episodi della trasmissione curata da Daniele Marseglia. Alle 19 torna invece in onda Mai Partiti.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: 81 secondi.
1: Ma come ha fatto Brunelleschi? Ciao, sono Lapo Tasselli e da buon fiorentino sono molto orgoglioso della cupola del Duomo. Nel XV secolo Filippo Brunelleschi non solo l'ha disegnata, ma ha diretto i lavori che sono durati 16 anni. Geloso del suo genio, l'architetto fiorentino ha distrutto i disegni e si dice che abbia creato falsi indizi per depistare i rivali. Ancora oggi nessuno sa come abbia potuto costruire

0: volta di 45 metri di diametro e pesante 25.000 tonnellate. Brunelleschi però è stato un precursore soprattutto per la sicurezza nei cantieri. Ha inventato un sistema di ponteggi che si ancorava alle pareti curve. Lungo le assi ha installato parapetti e al di sotto di questi aveva fatto mettere delle reti. I muratori che lavoravano a oltre 90 metri di altezza erano imbragati. Un'altra invenzione rivoluzionaria furono le aree ristoro in quota. Gli operai non avevano bisogno di scendere e poi risalire più di 300 scalini per andare in bagno. Brunelleschi ebbe tutte queste attenzioni per un mero ritorno. I ponteggi di legno erano costosi, il tempo dei maestri artigiani era prezioso e anche la loro vita, visto che per un lavoro così occorrevano i migliori, difficili da sostituire. Durante i lavori alla cupola del Duomo di Firenze ci fu un solo infortunio grave e non morì nessuno. Nel XV secolo, 600 anni fa, 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
1: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
4: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità, dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
4: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
3: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
4: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
5: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Eccoci qua, buonasera a tutti, le 17.11, ben trovati alla settima sessione. Scusate il ritardo perché effettivamente siamo partiti in ritardo, ma ci sono buoni motivi perché qui vedo ancora in alto i calici, ma soprattutto dall'altra parte del vetro e accanto a me anche vedo delle facce meravigliose che finalmente sono venute a trovarmi, perché oggi è la puntata numero 200 della settima sessione e quindi vado subito a salutare questo parterre magnifico che ho davanti, quindi apro tutti i microfoni del mondo. Buonasera a Ludovico Ottaviani.
1: Buonasera.
0: Avvicinarsi al microfono, grazie. Ecco, buonasera. Mi sa che lei ha bevuto molto. C'è anche Federico Vascotto. Buonasera, Federico.
2: Ciao a tutti, qualcuno la spenga.
0: Sì, e c'è anche Simone Fabriziani.
3: Eccomi, ciao a tutti.
0: Buonasera.
3: Che emozione.
0: Che emozione. Accanto a me c'è pure Nicolò Baraccani.
4: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Invece tu, il microfono deve stare più lontano.
4: Vedi, prima volta in radio, quindi
0: c'è sempre una prima volta.
2: È la voce da tenore.
0: Allora ragazzi, come state? È bello vedervi qua tutti quanti. Grazie innanzitutto di essere venuti in trasmissione, ci fa molto piacere, mi fa molto piacere. Io parlo sempre a plurale perché comunque questa trasmissione magari sarà retorica dirlo, sarà un po' così, ma è una trasmissione che fate anche voi, chi partecipa con le proprie voci, che apporta tanta qualità a questa trasmissione, tanta professionalità. Quindi grazie di essere qua, a tutti voi.
4: Grazie a te.
2: Grazie a te per l'invito.
3: Grazie.
0: Parlate non più di due a una volta, come diceva Aldo Biscardi.
1: Giusto, aveva ragione.
0: Parlate più
1: Aldo
0: di due
1: aveva
0: una volta.
1: Sempre ragione.
0: Allora ragazzi, ci aspetta una puntata tra l'altro di due ore e quindi cerchiamo di velocizzare subito le cose e partiamo dal primo. Di solito noi apriamo la trasmissione con i film del fine settimana. Qui abbiamo anche un esercente, oltre a un grandissimo critico.
4: Grandissimo,
0: soprassedere. Critico, c'è anche un esercente, ci parlerà poi magari se l'ha visto questo film. Si intitola Smart Working, regia di Svevo Moltrasio. Tra poco sarà con noi in collegamento telefonico. Di cosa parla questo film che vede tra i protagonisti niente meno che Maccio Capatonda? E da quando l'azienda per cui lavora ha adottato lo smart working, Giuliano, che è interpretato proprio da Maccio Capatonda, ha scoperto il paradiso, cioè meno lavoro ma più redditività, più famiglia e tempo per le sue passioni. Sua moglie Laura è incinta del secondo figlio e i due sono in cerca di una casa più grande. Intanto però l'azienda minaccia di riportare tutti in ufficio, perché i suoi colleghi invece lavorano ma rendono pochissimo. E quindi da qui si susseguiranno una serie di cose che non vi svelerò, però io direi che ci possiamo ascoltare il trailer di Smart Working e dopo ne parliamo proprio con il regista Svevo Moltrasio.
5: Io in Smart Working mi trovo veramente bene.
6: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
7: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo? Ci senti, Bimbo?
8: Tesoro, secondo me dovresti parlarci.
7: Con chi?
8: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
9: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
10: Che fate qua?
11: Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
12: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
13: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
14: Ah, avete lavorato insieme?
13: Pure oggi,
15: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
16: È alla buon'ora!
15: Che a buon'ora cosa?
16: Aspetta che devo pure pisciare, dai.
0: Torniamo in onda con la settima ossessione e come vi avevo detto siamo in collegamento con il regista Svevo Moltrasio. Buonasera Svevo!
17: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera, grazie di essere con noi questo pomeriggio per parlarci del tuo nuovo film Smart Working, che da domani sarà distribuito, come c'è scritto, mi è piaciuta questa cosa, in presenza sul canale YouTube al cinema con Vision. Abbiamo appena appunto ascoltato il trailer e ti volevo dire, allora, Smart Working è una commedia corale che mette a confronto, diciamo, la borghesia intellettuale da una parte con il mondo più popolare, quello che sono appunto dei colleghi protagonisti, dei colleghi di Giuliano. Tu hai esplorato in passato le dinamiche umane, no? Soprattutto nel tuo esordio Gli ospiti, e ti volevo chiedere come hai lavorato sulla sceneggiatura per far emergere questo scontro sociale attraverso il filtro dello smart working, che poi ho capito che smart working è un'espressione che utilizziamo più che altro in Italia, cioè è un'espressione inglese che però utilizziamo in Italia, d'altra parte si utilizza lavoro remoto.
17: Esatto, sì, questo è assolutamente così. Infatti noi pensiamo di usare una parola che ci apre a tutto il mondo, in realtà non capiscono niente fuori dall'Italia se diciamo smart working. E, diciamo, il giocare su due anime sociali, culturali, fa parte intanto della tradizione della commedia, anche in particolare quella italiana, fa parte anche di un qualcosa che avevo esplorato. Io ho fatto una webserie quando vivevo in Francia che si chiama Rital, che raccontava appunto gli italiani espatriati a Parigi, e anche lì, diciamo, mi piaceva giocare un po' su alcuni personaggi più intellettuali, appartenenti probabilmente anche a origini un po' più piccolo borghesi, e altri un po' più popolani e di pancia, e questo contrasto l'ho portato anche all'interno di questo racconto, perché permette a me permette sia di esplorare appunto dei contrasti sociali e culturali che secondo me esistono ancora oggi nella nostra società, ma permette ovviamente anche un gioco comico di incapacità di comprendersi, sì, tra questi due ceti, diciamo.
0: Senti, in questa commedia tu hai riunito anche un bel cast, capitanato appunto da Maccio Capatonda, però poi ci sono anche un volto storico del cinema italiano, un maestro direi come Maurizio Nichetti, e giovani attori come Sara Lazzaro, Giulia Bolatti. Com'è stato bilanciare queste sensibilità comiche e attoriali così diverse, no? Anche generazioni diverse all'interno di questo tuo film.
17: Sì, beh, era una sfida che mi piaceva proprio affrontare, perché mi piacciono i film corali dove ci sono diverse realtà, sì, sociali e culturali, come abbiamo detto, ma anche anagrafiche. E quindi il film effettivamente è pieno di personaggi che vanno da Gianni, che è il pensionato, interpretato appunto da Maurizio Nichetti, fino a, diciamo, quarantenni, ma anche trentenni. E mi piaceva questo spaccato molto variegato anche da quel punto di vista, e devo dire che è andata molto bene, anche perché tutti è anche un cast fatto appunto da attori affermati con una lunga carriera come Maurizio Nichetti o Maccio Capatonda, che tra l'altro entrambi sono anche registi, quindi era anche un rischio. Ci sono attori più giovani, alcuni che mi sono portato appresso io dalle esperienze del web, però si sono tutti integrati molto bene. I più esperti si sono messi a piena disposizione e sono stati al gioco, e quelli meno esperti si sono trovati molto a loro agio, anche grazie alla capacità appunto di quelli un po' più avviati, che hanno saputo comunque metterli, certo, nella condizione migliore.
0: Va bene, allora l'appuntamento è, per chi ci ascolta in diretta, domani, giovedì 4 giugno al cinema con Vision.
17: Da domani lo trovate, sì, ovviamente in sala, po' dappertutto.
0: In sala e dappertutto. Grazie Svevo e bocca al lupo per il film.
17: Grazie a voi, viva il lupo.
0: Grazie. Ciao, ciao. Allora, amici miei, io vi riapro i microfoni, come sta andando?
2: Siamo ancora vivi.
0: Siete ancora vivi.
1: Ci stiamo sciogliendo in realtà.
3: Letteralmente.
0: Io non vedo Fabriziani perché mi viene coperto dallo schermo, sì, del computer, sì, però
3: ci sono.
1: Siamo tutti qui ancora.
0: Allora, Fabriziani tra poco si scaldi, perché adesso dobbiamo riaprire la rubrica mensile sui libri, perché che facciamo in collaborazione con Laura Savarino, che è la operatrice culturale del Circolo dei Lettori di Torino. Però poi Simone Fabriziani ci parlerà anche di un film di cui noi non abbiamo parlato, ma che sta avendo grande successo. Guardo anche l'amico Nicolò, e sicuramente ci dirà anche lui poi anche quanto è andato ad incassare, ovvero Obsession. Poi Black Room, e abbiamo parlato la scorsa, però di Obsession non ne abbiamo parlato, e ce n'è da parlare, Simone, giusto?
3: Sì,
0: annuisci?
3: Sì, assolutamente. Perfetto. Assolutamente.
0: Anzi, io direi che prima vi parlo di questo libro, che si intitola È un'impresa a fare un film, che è edito da Einaudi. L'autore è Carlo Crestodina, che tra poco sarà in collegamento con noi, e al centro di questo libro c'è la figura del produttore cinematografico, che è una figura spesso poco conosciuta, soprattutto in Italia. Cioè, l'importanza del produttore, soprattutto in America, è molto più forte rispetto a quella che c'è in Italia. Cioè, in passato ricordate Howard Hawks, lo mettiamo in confronto a un nostro produttore, può essere Domenico Procacci.
2: Certo.
0: Conoscete? No,
2: certo.
0: Guardate,
2: certo. No, scusa, certo. Non capivamo che aspettate la nostra.
0: No, è un paragone che non c'entra
1: è
0: niente.
1: È bravo, il paragone che un attimino ci spiazza.
0: Sì,
2: no, quelli che cacciano i soldi.
0: Quelli che cacciano i soldi.
2: Cioè, è la definizione proprio da vocabolario.
0: Esattamente, il produttore è colui che gestisce processi creativi, collettivi e complessi, le 3C. Ma questo va ben oltre il lavoro su set, ovvero ci dimostra che oggi ogni forma di creatività ha bisogno di produttori, ovvero di persone capaci di far accadere le cose e di guidare un gruppo verso un obiettivo comune. Adesso appunto parleremo e converseremo. Prima però voglio chiedere a Nicolò Baraccani, parlavamo appunto di Obsession, come sta andando al botteghino Obsession? E io intanto mi metto in contatto con l'autore Carlo Crestadina.
10: Diciamo che è un caso più unico che raro, direi quasi storico, di film che cresce settimana dopo settimana. Era dai tempi di E.T., che quantomeno al box office statunitense un film non aumentava la vendita dei biglietti in modo anche così esponenziale, e non in periodo natalizio di settimana in settimana. Adesso i dati alla mano non li ho, però diciamo già la seconda settimana aveva aumentato il suo incasso, credo circa quasi del 20%, una cosa proprio mai vista. Di solito i cali si aggirano attorno al 40%, quindi è un caso molto più americano che non italiano. In Italia sta performando molto bene, anche sulla spinta del passaparola, siamo quasi a 3 milioni di euro, che per comunque un film horror poco pubblicizzato, perché comunque è un film che nasce un po' dal nulla, è un'uscita cuscinetto di Universal, possiamo dire, su cui però ha puntato, sì, soprattutto appunto già a partire dal marketing sul passaparola. Ho visto tante, hanno diciamo ingaggiato i soliti influencer che parlavano del tema del film, però diciamo che soprattutto un pubblico di under 35, ma anche forse ancora più basso, sta apprezzando il film proprio anche per le tematiche.
0: C'è una buona tenuta, esatto, una buona media per copia. Sì. Pensate che addirittura, io non l'ho visto perché appunto era a Cannes, l'ho recuperato poi la settimana dopo, addirittura nella settimana l'avevano tolto in alcune sale del The Space, l'hanno dovuto rimettere perché appunto...
10: A grande richiesta.
0: Siccome l'autore adesso non riusciamo a metterci in linea, io chiedo proprio a Simone Fabriziani di spiegarci Obsession, cioè di raccontarci di che cosa parla per chi ancora non l'avesse visto.
3: Sì, allora, la trama di Obsession è molto semplice in realtà. Abbiamo un ragazzo della provincia americana che è follemente innamorato della sua migliore amica, ma questo non gliel'ha mai rivelato ovviamente, ma per fare in modo che questa ragazza si innamori di lui, cosa succede? Questo ragazzo va dentro un negozio che vende in un qualche modo oggetti particolari di prestidigitazione, di magia, e trova quello che viene chiamato il bastoncino del desiderio. Questo bastoncino del desiderio funziona in questo modo: esprime un desiderio, spezza il bastoncino e questo desiderio forse si avvererà. Ovviamente il nostro protagonista immagina che sia poi un gioco per bambini, e quindi, prendendo alla leggerezza chiaramente questo gioco, esprime il desiderio più grande che ha, ovvero di potersi innamorare di questa sua amica, spezza il bastoncino e immediatamente la protagonista femminile del film si innamorerà letteralmente del nostro protagonista, ma con delle conseguenze molto molto pericolose che sfioreranno ovviamente, come ci dice il titolo di questo film, l'ossessione e quasi un po' come dire gli elementi della relazione tossica sentimentale. Ed è per questo che secondo me questo film, che tra l'altro è il secondo dietro la macchina da presa per Curry Barker, che è un giovanissimo talento anche lui del cinema americano, soltanto 26 anni, il suo primo film, Milk and Cereal, si trova su YouTube, se volete, insomma, in forma completa, e anche lui viene dal mondo di YouTube, cioè nasce come regista di cortometraggio, come Kane Parsons, esatto, che tra l'altro negli Stati Uniti sta facendo di nuovo faville con Backrooms. Tra l'altro posso dire che non so da quanti anni non accadeva che ai vertici del box office statunitense quantomeno ci fossero due horror giorni costati pochissimo, tra l'altro
0: soprattutto diretti da under 30, cioè il caso di Kane Parsons ancora di più perché ha appena compiuto 20 anni, ha incassato più di 100 milioni nel primo weekend. Diciamo che c'è una generazione, chiamiamola di generazione YouTube, perché poi sono nati tutti dai video, soprattutto Kane Parsons, da un canale YouTube seguitissimo, che qui in Italia forse viene vista, e qui magari coinvolgo anche gli altri amici, viene vista in maniera un po' più snobistica la cosa, ma viene dai social, viene da YouTube, vuoi fare il cinema... C'è un'industria completamente diversa, ovviamente, quella americana del cinema e quella italiana. Proprio telegrafici chiedo un parere sia a Ludovica che a Federico e poi parliamo con l'autore del libro.
1: Ma guarda, mi viene in mente anche il caso dei gemelli Filippo, australiani, anche loro sì, vengono da lì, e è un argomento di cui poi parlavamo proprio oggi con Simone, ne abbiamo avuto modo di approfondire questo tema, il fatto del sospetto nei confronti della generazione Z, di questi ragazzi della Gen Z che vengono dal mondo dei social, dei social, di YouTube, senza capire che in realtà è una questione sempre di medium e linguaggio.
2: Ma io aggiungo solo che in America hanno sempre saputo giocare meglio con i linguaggi che rispetto a noi, quindi...
10: Sì, diciamo che anche rispetto al contesto italiano possiamo dire che di solito in Italia chi viene dal web, diciamo, gli viene affidato quasi sempre un film comico o comunque un film che... proponga diciamo delle maschere, sì, più, che, più che degli stilemi, ecco.
11: Eccoli, la metto in linea e ci siamo.
18: E quindi... eccoci qua, grazie, siamo in collegamento. Buonasera Carlo.
19: Buonasera a te, buonasera all'ascoltatrice e agli ascoltatori.
18: Grazie di essere con noi per parlare del suo ultimo libro, È un'impresa fare un film. Ti chiedo subito, edito da Einaudi, che si trova già nelle librerie e nei principali bookstore online. Nel suo libro lei critica l'idea del regista, diciamo, come se fosse un genio solitario, viene chiamato. Quindi le chiedo, come si fa sul set a difendere la visione del regista e parimenti valorizzare il lavoro di tutta la squadra che c'è dietro?
19: Ma il libro cerca di andare un po' oltre queste distinzioni, no? E quindi descrivere il cinema come un lavoro collettivo. Descrivere la figura del produttore come colui che gestisce un processo creativo collettivo, che essendo creativo, quindi trovare il nuovo, trovare significato, ed essendo collettivo, è anche complesso, quindi gestire processi collettivi, creativi complessi. Quando si parla di un processo creativo collettivo, però, non significa descrivere una cagnara in cui ognuno dice la sua, significa invece raccontare un meccanismo fatto di gerarchie, fatto di responsabilità, che funziona integrando diverse parti, in cui però le gerarchie non sono piramidali, ma sono ramificate, sono anche intermittenti. In questo contesto è evidente che il lavoro del regista o della regista è quello di, come dire, proporre una lettura e un racconto, ma anche di insieme al produttore guidare un lavoro collettivo di diverse persone.
18: Sì.
19: L'importante, credo, è che se si parte da questo punto di vista, al centro della creazione di un film non c'è una o più persone, al centro della creazione di un film c'è il film. E si è tutti lì per servire e per creare il film.
18: È mi ha colpito che un intero capitolo del suo libro è dedicato a quella che lei definisce un'urgenza politica, legata anche all'avvento e anche all'affermarsi, diciamo, delle grandi piattaforme di streaming che c'è il rischio che appunto uniformino i contenuti e trasformino i festival in una sorta di vivai autoreferenziali. Ecco, in questo scenario, come può il cinema indipendente continuare a difendere la diversità delle storie che propone?
19: Ma come può? Credo che la chiave sia nel difendere, prima di tutto conoscere, no? Il libro parte dal presupposto che il mestiere del produttore è molto poco conosciuto. Più che di produttore indipendente, io preferisco chiamare parlare di produttore originario, cioè colui che sta all'origine di un'opera e del processo che genera un'opera. Conoscere che cosa significa fare questo mestiere e poi anche proteggerlo. Perché? Quello che noi stiamo vedendo è una diminuzione impressionante dei luoghi decisionali all'interno dell'industria audiovisiva, cioè sempre un numero sempre più ristretto di persone decide che cosa si produce e cosa si racconta e chi lo racconta e come. Il risultato, a mio giudizio, o perlomeno il rischio, è quello di una monocultura. Le monoculture però sono molto fragili, ci insegnano i biologi, nel senso che sono facilmente attaccabili, hanno poche risorse, hanno poca diversità. Se nell'industria audiovisiva noi vogliamo diversità, noi dobbiamo proprio difendere, proteggere, aiutare la funzione dei produttori originari, ma non perché io, come dire, canti per il mio guadagno, ma perché strutturalmente il produttore originario può sopravvivere soltanto se va continuamente alla ricerca del nuovo, se cerca di giocare d'anticipo, se cerca quello che nessuno ha trovato, mentre invece il ruolo dei grandi, che io chiamo i grandi predatori in questo ecosistema, è quello di ripetere i prodotti che hanno avuto già successo. Con una battuta, io dico che se noi lasciamo decidere all'industria alimentare, si coprirà il paese di piantagioni che danno frutti tutti uguali al tempo giusto, dello stesso calibro, ma non avremo foreste. E le fiabe nascono nelle foreste, non nelle piantagioni. E per questo io ritengo che il tema sia politico, perché bisogna difendere la biodiversità del nostro ecosistema culturale, perché il nostro sistema culturale è ciò che noi siamo, è dove si costruisce la nostra identità. Se la nostra identità è univoca, è anche un'identità fragile e di solito, come dire, respingente.
18: Non c'è dubbio. Allora, ricordo appunto il suo libro, che è possibile già trovare nelle librerie e anche negli store online. È un'impresa fare un film, edito da Einaudi, autore Carlo Crestodina, che ringrazio di essere stato con noi questo pomeriggio. Grazie mille.
19: Grazie, a presto.
18: Arrivederci, grazie. E ringrazio soprattutto Laura Savarino che collabora appunto ogni mese per la realizzazione di questa rubrica operatrice culturale del Circolo dei Lettori di Torino. Ragazzi, come sta andando?
2: Siamo me.
18: Come?
1: Chi va?
18: Chi parla? Parlate sempre non più di due alla volta, mi raccomando. Allora, comincio a Simone, faccio io il direttore d'orchestra. Come sta andando? Tutto
3: benissimo,
18: bene?
3: Benissimo.
18: La temperatura com'è? Avete acceso l'aria condizionata?
3: Adesso
18: lì?
3: Si sta bene.
18: Se no si muore. Adesso molto bene. Federico?
2: Adesso si respira.
18: Federico,
2: si respira.
18: Possiamo anticipare, ha in serbo per noi due serie quest'oggi, se non tre forse. Forse anche tre, ecco, forse anche tre serie. Più tardi probabilmente ci raggiungerà anche Omar Rashid per parlare del suo film Generazione Fumetto. Ludovica, tu tra poco ci parlerai invece dei 100 anni... una ricorrenza straordinaria, cioè quella della nascita di Marilyn Monroe, perché Marilyn Monroe il primo giugno del 1926 venne al mondo e c'è stata la ricorrenza proprio un paio di giorni fa.
1: Eh sì, niente, noi oggi siamo di festeggiamenti, quindi 200 puntate, ecco. 100 anni. Ormai
18: poi ci canterai I Wanna Be Love, certo, for You come Valeria Marini, però versione Valeria Marini.
1: No, però devi esprimere i desideri bene, perché insomma cambia, cambia, come esprimi i desideri cambiano poi.
18: Con Nicolò poi faremo un punto invece sul box office italiano, adesso ci fermiamo un attimo, ci riassestiamo, sentiamo come va il traffico, e questa oggi a Firenze è nel testimone anche Nicolò, è stato un inferno da questa mattina. Poi torneremo e vi anticipo che parleremo di Principessa Mononoke.
20: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e tra Firenze Scandicce e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Da segnalare anche code in uscita a Firenze Scandicce ancora in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. 3 km di coda per un veicolo in fiamme invece in A12 tra Versilia e Viareggio in direzione Rosignano. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente si registrano 3 km di coda tra Firenze Scandicce e Lastrassigna in direzione mare. E ancora in direzione mare, code in uscita per traffico intenso a Lastrassigna. Sempre in Fipili, sul ramo di Livorno, a causa di lavori, fino alle 22 di stasera rimarrà chiuso lo svincolo di Livorno Porto in entrata e in uscita in direzione mare. Città di Firenze stanotte in orario 23:06 a causa di lavori rimarrà chiusa via Mannelli tra viale Mazzini e via Varchi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
21: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
22: Sta andando tutto male! Sta andando tutto male!
23: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Non so da dove tu provenga né quale divinità tu sia. Ma rispettosamente mi inchino al tuo cospetto.
1: I lupi divini! Si avvicinano!
2: La principessa Mononoke!
3: Eccoci qua, siamo tornati in diretta alle 17.38 e signore e signori, non è presente in carne e ossa, ma è presente Aleggia qua con noi, Jacopo Fioretti, per questa puntata 200. Buonasera Jacopo!
4: Buonasera, no. Buonasera a tutti, ma proprio a tutti sto giro.
3: A tutti, so ti li faccio salutare, apro tutti i microfoni.
1: Ciao Jacopo!
5: Ciao! Ciao.
3: Eccoli, sentite? Eccoli. Ci manchi tantissimo.
1: Tanto.
4: Volevo fare un saluto in particolare al signor Vascotto.
3: Eccolo
4: al professor
3: qua.
4: Vascotto.
3: Professor Vascotto.
1: Così mi fa piangere in diretta, però.
4: Esagerato.
3: Allora,
4: poi voglio fare un appello pubblico ai vertici di Nova Radio, che bisogna spostare una puntata
3: almeno
4: di venerdì
3: una.
4: Perché manderò gli scan delle foto degli orari dei treni che collegano Spoleto a Firenze. Come
3: ma non è colpa nostra se tu sei tornato a Spoleto, cioè,
1: vogliamo le ricevute del parcheggio, grazie.
3: Allora, ti devo svelare questa cosa. Lo sai che la settima ossessione è andata in onda per 2 mesi nel 2023, ottobre, novembre 2023, di venerdì, perché io lavoravo nella tua Umbria da lunedì a giovedì.
4: Allora, scusa,
3: ma già tu partecipavi, allora, già tu partecipavi, mi pare.
4: Ma
3: no?
4: Allora, a maggior ragione, pure in Umbria lavoravi, quindi lo sai benissimo tu come qua.
3: Io mi fermavo a Perugia, però non arrivavo dalle tue parti.
1: Scusate, ma quindi è colpa dell'Umbria, quindi
3: assolutamente. Questa regione sta nel mezzo.
4: Vogliono 6 ore per arrivare ovunque.
3: E noi, caro Jacopo, poi arriviamo anche a parlare del film. E che film? Noi a autunno 2023 già ci sentivamo. Lo sai perché?
4: Sì,
3: lo sai a quando risale il tuo primo intervento alla settima sessione?
4: Nel 2023.
3: Sì, ok, però 2023 è troppo generico, devi andare un po' più, almeno il mese. Vediamo se ci azzecchi.
4: Settembre.
3: No. Precisamente no. Decisamente no, acqua. Ti do un'altra possibilità, poi te lo dico io.
4: Ma era prima o dopo l'estate?
3: No, vuoi troppo, dai, dimmi un altro mese.
4: Maggio.
3: No, sbagliato. Era febbraio, il 22 febbraio del 2023. E adesso te lo faccio pure riascoltare, signore e signori. Silenzio in sala, facciamo riascoltare, vai, sentiamo. A salutare un nostro nuovo amico che da oggi interviene qua alla nostra trasmissione. Si tratta di Jacopo Fioretti. Buonasera Jacopo.
4: Buonasera a tutti.
3: Buonasera e benvenuto, grazie di aver accettato l'invito. Benvenuto appunto al nostro programma La Settima Ossessione. Ti presento, autore di Lega Nerd, giusto? Tra gli altri, scrivi anche su altri siti? Dillo pure tranquillamente, non ci sono problemi.
4: Lega Nerd principalmente da qualche mese.
3: Senti che voce giovane. Qualche mese.
4: Ma tutta così avete fatta la trasmissione.
3: Sì, certo. Allora, caro Jacopo, io ti ho. Aspetta, vediamo. Diciamo, ti ricordi di che cosa? Aspetta, interrompo. Ti ricordi di che cosa parlavi? Qual era la tua prima?
4: Ma il quiz me lo stai facendo adesso?
3: Certo.
4: Cosa,
3: No, non ti ho preparato il vero quiz, quindi te lo sto facendo su questo.
4: Ma è il quiz più difficile che potevi
3: fare. Di che cosa parlavi? Che cosa parlavi? Vediamo.
4: Febbraio 2023, perché noi facciamo gli anniversari.
3: È vero. Ascoltiamo, silenzio, ascoltiamo. No, è partita la sigla così, ma... aspetta, oggi il bello della diretta, probabilmente finiamo anche alle 8 stasera, probabilmente. Però adesso arriva, lo faccio ripristinare.
6: Per salutare un...
3: Eccolo, dove eravamo.
6: Allora, caro Jacopo, ecco, io ti ho scomodato, diciamo così, per parlare di un film. Allora, abbiamo parlato di The Whale, che era in concorso all'ultima mostra di Venezia, ma anche questo film di cui parleremo era in concorso al Festival di Venezia nell'ultima edizione del 2022, ed è un film che anche questo è stato molto apprezzato da critica e pubblico. Si tratta di un film argentino, e tra l'altro si chiama Argentina 1985, poi scopriremo.
3: Argentina 1985.
4: Bellissimo film,
3: vero.
4: Prime Video.
3: Questo è stato il tuo battesimo alla settima ossessione, da lì non ci hai più lasciato.
4: Poteva andare peggio.
3: E ci sei anche in questa puntata 200 per parlarci di un capolavoro di film che è Principessa Mononoke, che torna al cinema con un nuovo doppiaggio, un nuovo adattamento, e saranno contenti i fan dello studio Ghibli che molte volte hanno criticato proprio sia il doppiaggio che l'adattamento, dal 4 al 10 giugno. Al peggio non c'è mai fine. Quindi tu dici che potrebbero aver fatto peggio?
4: Non lo so, potrebbe, meraviglieresti tu, potrebbe.
3: Beh, no, certo. Allora, parlaci di questo film che fu l'ottavo lungometraggio 1997, se non ricordo male, del grande maestro Hayao Miyazaki.
4: Beh, questo è un film che un po' riassume per tanti versi quello che è stata poi la poetica e che ha reso celebre la poetica di Miyazaki, soprattutto per quanto riguarda il passaggio dal protagonista maschile a quello femminile. Qui c'è uno switch importantissimo in cui pian piano la storia tende sempre più verso il ribaltamento dei ruoli, quindi è una storia d'amore incredibilmente atipica, è una cosa che si è già vista, la donna che lavora e l'uomo che invece è subordinato, anche se qui c'è un viaggio dell'eroe, quindi c'è questo bellissimo equilibrio tra le due parti, e più c'è tutto quanto il tema dell'ecologismo, il tema della guerra, che lui era molto caro. Miyazaki quando per la prima volta andò in Occidente, no, doveva ritirare nel 2003 il premio per La città incantata, non si presentò perché era proprio per la guerra in Iraq, quindi voleva in qualche modo da sempre riproporre questa tematica, poi lo fece con una precisa monologa, lo fece anche dopo, ma questo qua era proprio una tematica su qual era la nebbia del conflitto. Conflitto tra più parti, in cui fondamentalmente l'eroe è in mezzo a questo fiume, a questo fuoco tra le parti, e non c'è mai qual è la verità, no? Ognuno ha le sue ragioni e si perde proprio il senso di quello che dovrebbe essere poi l'oggettività delle cose. E da lì passa al tema della convivenza, che tra popoli diventa anche la convivenza del pianeta e quindi anche con la natura. E in questo c'è tutto quanto il tema ecologista, che è più sviluppato qui rispetto probabilmente a gran parte della filmografia di Miyazaki. E ultima cosa, quella che diciamo la capacità di Miyazaki di prendere la specificità di tutto quanto il pantheon giapponese delle divinità, qui ha l'esempio migliore per quanto riguarda l'universalizzazione di questo pantheon, che è da specifico come la città incantata, che quindi bisogna quasi essere molto conoscitori, no, della cultura giapponese per apprezzarla appieno. Qui ci sono le due cose: si prende la specificità e poi si rende universale e quindi apprezzabile a tutto quanto il pubblico del mondo
3: intero. Guarda, c'ho qui accanto a me l'amico Nicolò Baraccani, che è anche lui fan dello studio Ghibli, e non so se voleva aggiungere qualcosa proprio su quello che ha detto ottimamente il nostro Jacopo.
5: L'hai detto tu, ha detto ottimamente, appunto è il film di svolta della carriera di Miyazaki dopo La città incantata, il film che lo rende diciamo iconico anche in Occidente, forse uno dei suoi più grandi successi anche commerciali, se vogliamo dire, soprattutto in America.
3: Comincia a partecipare anche ai festival, esatto. Poi mi pare, da questo, perché molti,
5: certo,
3: suoi...
5: certo, dopo è arrivato Si alza il vento,
3: Venezia, tutti... esatto, i principali festival internazionali. Dall'altra parte vedo che sono anche loro fan dello studio Ghibli, mi pare che si va su un terreno abbastanza fertile quando si parla di Miyazaki, Ghibli, eccetera.
4: Mette d'accordo tutti,
3: insomma. Quindi devo dire che dopo 200, innanzitutto Principessa Mononoke, non so se l'ho detto, esce come uscita evento dal 4 al 10 giugno in 4K, nuovo doppiaggio, nuovo adattamento. Vedremo se questa volta accontenterà oppure no l'adattamento, però penso che si siano fatti dei miglioramenti, si spera, rispetto alle prime edizioni che uscirono in Italia.
5: Spero, anche se la Key Red è la stessa poi
3: che aveva fatto, esatto. L'aveva rifatto.
4: Esattamente.
5: Si pulisce un po' le vesti, diciamo.
3: C'è Federico che vuole dire, sì, prego.
7: Però il nuovo doppiaggio della tomba con le lucciole ha avuto l'approvazione dei fan, quindi forse siamo sulla buona strada,
3: staremo a vedere. Caro Jacopo, io ti ringrazio anche per questa puntata numero 200, non hai perso neanche una tacca, come si suol dire, in tutte queste puntate.
4: È la cosa più importante, no? Va bene? Allora quando lo fate di venerdì poi verrò anche io giù, va bene?
3: Hai perso l'occasione, perché nel 2023 abbiamo fatto di venerdì, perché io venivo sempre nella tua Umbria. Però nel caso dovessimo farla di venerdì, potremmo fare una puntata speciale di 2 ore solo con te. Però cioè dove tu conduci cui... e io sono il tuo ospite. Potremmo fare
4: una puntata in cui parliamo delle puntate precedenti tutto il tempo e basta.
3: Ok, delle puntate precedenti, ottimo.
4: Capito? E basta, solo quello facciamo.
3: Sì, ripercorriamo tutti i film di cui abbiamo trattato. Sarebbe bellissimo.
4: Che bello.
3: Jacopo, un abbraccio, grazie di essere stato con noi anche oggi.
4: Ciao,
3: ciao, ciao, ciao, ciao. Molto bene, salutiamo Jacopo Fioretti e in attesa di Omar Rashid e poi apriamo anche il discorso delle serie TV e prima di arrivare anche a Merlin per festeggiare la divina Merlin, io volevo coinvolgere l'ottimo Nicolò Baraccani di Cinemando Blog per parlare un po' della situazione del botteghino, perché noi di tanto in tanto facciamo anche un focus su quelli che sono gli incassi in Italia. Devo dire che maggio è stato addirittura il maggio che ha sorpassato il miglior maggio degli ultimi 10 anni, se non
5: sbaglio. Esatto, addirittura superiore al 2019 che agli annali
3: della pre-pandemia.
5: Era, esatto, no, ma anche agli annali è stato l'anno dei grandi filmoni, sì, il 2019.
3: Sì.
5: Quindi diciamo è stato contro ogni previsione il maggio migliore da quando ovviamente bisogna fare questa specifica vengono registrati gli incassi
3: di Cinetel.
5: Con Cinetel, esatto. Merito ovviamente di Michael, Il Diavolo Veste Prada, in quest'ultime settimane
3: di
5: Obsession, Backrooms, non The Mandalorian and Grogu.
3: No, quindi... quello è stato diciamo il neo.
5: Esatto, è stato perché... il neo, però molto prevedibile. Questo
3: sì, era prevedibile, però devo dire che in America si è comportato
5: anche peggio.
3: Sì. No, mi pare che comunque
5: è crollato del 70% secondo
3: me era impossibile che di ritrovare gli incassi delle serie, anche l'ultima trilogia di Star Wars mi sembrava un po' impossibile andare ad avvicinarsi anche a quei, non
5: c'è
3: lo so
5: chi,
3: poi tu...
5: diciamo c'è chi ha dipinto anche un momento esatto in cui Star Wars è morto.
3: Cioè quando?
5: Molti lo fanno ricorrere agli ultimi Jedi. Che però anche lì, che è l'episodio 8, e poi altri episodio 9, che però comunque fece superò il miliardo ampiamente. Io lo faccio proprio, lo colloco
3: l'episodio 1,
5: no, in The Book of Boba Fett. Dopo The Mandalorian, secondo me, quella è stata l'inizio della fine. Poi funziona, purtroppo hanno saturato ovviamente un po' tutta l'offerta, esatto, il marchio. Molti pensavano che questo The Mandalorian and Grogu sarebbe andato bene semplicemente perché vendono un sacco Grogu. Sì. Grogu è, credo sia uno dei personaggi,
3: mascotte, certo.
5: Esatto.
3: Merchandising che sappiamo bene venduto. È stato lanciato proprio da George Lucas,
5: esatto,
3: con il primo
5: Star Wars
3: nel 77.
5: E invece a quanto pare le persone comprano cose con Grogu, ma non interessa esattamente nulla di cosa faccia Grogu e di chi sia Grogu, ecco. Quindi no, è già stato sconfitto da due horror, da Backrooms e da Obsession, che è risalito, doveva essere al terzo, quarto posto,
3: in realtà è risalito al secondo posto
5: e The Mandalorian è sceso al terzo.
3: Possiamo dire
5: che gli horror sono i nuovi cinecomics. Io questo è...
3: Allora, l'horror poi c'ha questa capacità di leggere molto bene anche la contemporaneità, l'horror attuale. C'ha questa nuova generazione, come abbiamo detto, Kane Parson, Carrie Breaker e Philippou, eccetera, eccetera. Però davvero un buon maggio, ma si prospetta anche un'estate buona, anche il mese di giugno è foriero di uscite.
5: Ogni settimana c'è un film,
3: c'è qualcosa,
5: un
3: per esempio questa fine settimana esce He-Man, non ne possiamo parlare perché i nostri recensori sono qua e quindi non li ho. Fabriziani?
5: Ha qualcosa da ridire.
3: Aspetta che ti accendo il microfono, eccolo, l'ho trovato.
8: Nessuno mi ha pagato per stare a Roma e parlare di film.
3: Allora, adesso
8: sono
3: tu
8: qui.
3: A che ora è l'anteprima di He-Man?
8: 17:30, quindi
3: però Scary Movie sei ancora a tempo, se prendi il Frecciarossa puoi andare e poi ce ne parli la settimana prossima.
5: Beh, sicuramente Scary Movie andrà molto meglio. Io ho questa sensazione
3: He-Man,
5: che andrà molto meglio Scary Movie.
3: Allora mi dicono che intanto credo che sia arrivato anche Omar Rashid che per parlarci del suo film. Se qualcuno chiedo cortesemente agli amici se riescono ad aprire la porta,
5: c'è un po' di meta metatesto in questo
3: metatesto forse direttamente credo fuori c'è più nessuno lì, sono tutti spariti, sì, prova a vedere fuori,
5: siamo stati abbandonati
3: e così non rivedemmo più Federico Vascotto.
9: Ormai Federico è diventato il tuttofare,
3: è diventato il tuttofare,
9: proprio ufficialmente fa tutto, è social media manager, è tuttofare,
3: ma forse mi sa che è fuori, sai. Ah, non c'è, aspetta.
9: Attenzione.
3: Non, mi dice che non lo trova. Comunque dici un po' quali sono le uscite più attese, Nicolò, del fine settimana, cioè del
5: mese di giugno,
3: del mese,
5: ecco,
3: di giugno, luglio,
5: tutto l'estate intera, l'anno prossimo. E allora, beh, a giugno inizia appunto Masters of Universe e Scary Movie questa settimana. La prossima c'è il grande ritorno dell'unico inimitabile dio del cinema,
3: chi
5: è
3: dio del
5: Steven
3: cinema?
5: Spielberg.
3: Ah, già, e si parla addirittura del miglior Spielberg degli ultimi,
5: sì,
3: 20
5: non
3: anni.
5: Hanno visto The Fablemans, a quanto pare.
3: Non hanno visto The Fablemans.
5: E poi si arriva a Toy Story, che dovrebbe essere il maggior incasso nella storia della saga, 150 milioni di dollari solo negli Stati Uniti di apertura.
3: Sì, sì, sì.
5: Sul film magari stendiamo un velo pietoso al momento. No. È stata annunciata proprio l'altro giorno che Taylor Swift farà la canzone originale del film, che uscirà, credo, dopodomani.
3: E farà miliardi, quindi, di visualizzazioni, di incassi.
5: C'è qualcuno che vuole dire qualcosa riguardo?
3: Abbiamo un fan di Taylor Swift qua?
8: No, quello assolutamente sì. Ah, okay. Però abbiamo delle notizie molto fresche su Toy
3: Story
8: 5 in Italia. Abbiamo appena saputo che il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, doppierà un piccolo ruolo in Toy Story 5 che in lingua originale è andato a Bad Bunny.
3: Uguali, scusa, è il nostro Bad Bunny Sal Da Vinci, scusa, che c'avete?
5: Artista rivelazione dell'anno, uguale.
10: Sì?
3: Questa cosa.
7: Questi universi paralleli, non
3: questi
7: so come chiamarli.
3: Questi universi paralleli, sì, va che vuoi che sia. Aspetta, che il microfono, sì.
9: E quando lo ordini
3: su Wish,
9: esatto, su Temu, Wish, quando poi ti arriva a casa.
3: Quando arriva a casa.
7: E vorrei far notare che Sal Da Vinci ha vinto Sanremo, Bad Bunny ha fatto impazzire tutti col suo
5: Time Show al
7: Super Bowl, che
3: c'è stata anche Chiara Ferragni.
7: Sanremo è il nostro Super Bowl, diciamo, no?
3: Sì,
7: quindi
3: il nostro Super Bowl, absolutely dovrebbe esserci. Adesso forse Federico lo troverà, il nostro Omar Rashid.
5: Diciamo,
3: eccolo
5: che...
3: qua, eccolo, ecco qua, ecco, ciao Omar, lo facciamo sedere, lasciate voi, decidete un po' chi lascia il posto al nostro Omar, a cui diamo
5: non
3: il benvenuto.
5: Non ci sono gli applausi finti?
3: Non ci abbiamo gli applausi, perché sennò Spotify ci blocca tutto, è incredibile. Ecco, ciao Omar, benvenuto. Come stai innanzitutto?
11: Bene, scusate il ritardo.
3: Avvicinati al microfono, ma non ti preoccupare, tanto siamo qua per due ore, quindi festeggiamo le 200 puntate. Allora Omar, tu sei diventato pure regista di un film documentario.
11: Dicono così. Ora...
3: Ecco, avvicinati ancora di più, ancora di più,
11: insomma,
3: ecco, il più possibile.
11: Parrebbe di sì.
3: Perfetto, perfetto. Allora, è un film che ha avuto questa uscita speciale nelle sale cinematografiche per qualche giorno, però insomma c'è richiesta lo porterai avanti, poi ci sarà tutta l'estate, no? In cui sicuramente lo vedremo anche in qualche arena estiva. Generazione Fumetto, e per oltre un secolo a star bassi, secondo me, il fumetto è stato considerato, diciamo, ingiustamente, è stato liquidato come letteratura minore, molto ingiustamente. Dico anche che sono lettore anch'io di fumetti, però oggi invece le cose per fortuna sono cambiate e abbiamo assistito anche allo sdoganamento, no, del fumetto, e a una sorta di rivalutazione, a parte anche di chi lo considerava appunto un'arte minore. Adesso credo sia addirittura chiamata la nona arte, se non sbaglio.
11: Giusto.
3: Tu hai scelto 7 autori di fumetti, da Zero Calcare, Michael e Mirko, Sara Pichelli, Sio e altri, i cui stili, background sono diversi l'uno dall'altro, no? Però emerge anche una forte valenza politica e sociale delle loro opere, no?
11: Uh-huh.
3: Quindi volevo chiederti come hai strutturato questo tuo documentario per mostrare poi al pubblico che lo guarda, magari anche a secco, diciamo così, del tema fumetto, che questa generazione, come l'hai chiamata tu, non ha più paura di affrontare determinate tematiche complesse nei loro lavori, tematiche politiche, sessuali, religiose talvolta, attraverso l'arte del fumetto e del disegno.
11: Allora, l'ho strutturato come un fumetto, nel senso che comunque l'idea mia era quella di cercare di raccontare il linguaggio.
3: Sì.
11: E il modo migliore per raccontare, diciamo, un macro universo è attraverso il micro. e quindi l'idea è stata quella di fare un focus su una generazione specifica, che è diciamo quella diciamo degli anni 80, cresciuta negli anni 80, che è la mia, e all'interno di questo diciamo micro universo ho cercato di prendere personalità che in qualche maniera fossero complementari, cioè che in qualche maniera ognuna di queste raccontasse un aspetto del medium fumetto. Per fare questa cosa

0: E quindi prendere persone tangenti al mondo del fumetto, anche inerenti al mondo del fumetto, ci sono sceneggiatori, ci sono storyteller più ampi come Roberto Recchioni, che comunque
1: Sì.
0: è trasversale, nel senso che tocca tanti medium diversi, a appassionati, semplicemente perché comunque volevo trasmettere la grandezza di questo linguaggio. E è stato molto bello, diciamo, fare la produzione perché siamo entrati proprio in casa di tutte queste persone
1: Anche nei loro studi
0: nel loro
1: di
0: studio, le loro case, che spesso
1: coincidono
0: coincidono,
1: con lo
0: non
1: studio.
0: sempre, nel senso che nel caso di Mirka Andolfo lei vive a un piano e al piano di sotto c'ha proprio lo studio,
1: Ah, beh.
0: mentre molti altri lavorano proprio da casa. E poi il lavoro grosso è stato in montaggio, cercare di dargli un senso, però devo dire che avevo già dall'inizio abbastanza le idee chiare su quello che volevo che fosse il risultato finale, quindi diciamo che la grossa fatica è stata poi tagliare, no? Nel senso di dire ok, questa cosa qui magari non ha senso, affrontata in maniera così leggera, si meriterebbe un documentario a sé, eccetera, eccetera. Però insomma alla fine si è portata a
1: L'hai
0: casa.
1: portata a casa.
0: Sì.
1: Senti, nel tuo film non ti limiti solo ad intervistare gli artisti, gli autori, i fumettisti, ecco. Però scendi anche, diciamo, proprio nella folla, analizzando anche l'incredibile fenomeno, quello dei firmacopie, no? Che ormai ha raggiunto un successo incredibile. Basti pensare alle varie festival, Lucca Comics, Comic Con, per parlare anche di quelli più piccoli, Romics. Vedo che qua ci sono i romani, quindi sicuramente lo conoscono il Romics. Ecco, quale aspetto ti ha più colpito di questo fenomeno? Penso che tu poi in prima persona sei anche uno da firmacopie che ti mettevi in fila per
0: Allora,
1: o per
0: vabbè,
1: farti fare un disegno tipo a Lucca Comics?
0: nì, nel senso che partiamo da. Allora, innanzitutto ci tengo a sottolineare e ringraziare Lucca Comics, che è
1: Che
0: stato
1: collaborazione, sì.
0: partner del progetto, nel senso che
1: Sì.
0: comunque ci ha dato accesso a tutto il mondo di Lucca, che comunque non è una cosa scontata a più riprese. E io lo frequentavo negli anni 90 in quell'ottica lì, da
1: Quando era nel Palasport,
0: il
1: me lo ricordo, sì.
0: Palasport, e lì ero uno di quelli che voleva farsi
1: Ma ci si
0: firmare.
1: avvicinava anche molto più facilmente. Si arrivava con la
0: Esattamente.
1: macchina lì, si scendeva e andavi dentro il Palasport, era una meraviglia.
0: Poi, nel senso che, come dire, io penso che il fumetto autografato, comunque col disegno, sia proprio parte, cioè quell'operazione, quell'aspetto sia parte integrante proprio del fenomeno del fumetto, quindi è qualcosa che mi piace. Infatti, tipo ai sette artisti,
1: Sì.
0: diciamo che nell'approccio iniziale io gli portavo da firmare
1: Da firmare.
0: una loro opera e farmela dedicare,
1: Eh
0: ovviamente,
1: beh.
0: così come a tutte le persone,
1: Certo.
0: diciamo anche commentatori che ho intervistato. Però sono anni che, cioè nel senso, appunto, io sono molto amico di Zero Calcare e non ho
1: Sì.
0: un fumetto autografato da
1: Da
0: lui,
1: lui, pensa,
0: che
1: vedi?
0: cioè non
1: Dice una cosa particolare.
0: cioè nel senso, ora ho sempre detto che un giorno verrà a casa, gli darò la fila da firmare,
1: Starà lì
0: però.
1: dovrai ospitarlo per una settimana.
0: Però, come dire, nel momento in cui, e questo penso sia anche un po' parte del fenomeno, diciamo, del fenomeno nerd, che nel momento in cui cresce troppo si sgonfia anche un po', nel
1: Sì,
0: senso che nel momento in cui questi firmacopie sono diventati, cito Recchioni, che dice sono concerti senza
1: È
0: musica, cioè
1: vero, è
0: nel senso
1: vero,
0: sono punti di
1: vero.
0: contatto
1: Sì.
0: con questi artisti, che sicuramente hanno un peso, uno scambio, eccetera. Però nel momento in cui è cresciuto troppo, cioè se io mi devo fare 2 ore di coda per farmi firmare un'opera, mi passa la
1: Ti
0: voglia,
1: passa
0: capito?
1: la voglia, ecco.
0: E perché, ripeto, al tempo eravamo pochi

0: era una cosa più
1: Più di
0: tribale,
1: nicchia,
0: no?
1: sì,
0: Nel
1: tribale.
0: momento in cui è diventata una cosa, cioè,
1: Mainstream proprio.
0: sì, mainstream è quasi necessaria, cioè nel senso
1: Dice,
0: che
1: devo farlo
0: sì,
1: firmare.
0: come un'altra cosa che, cioè,
1: Forse.
0: che rivedo lo stesso arco, tipo i selfie. Io mi sono sempre fatto i selfie.
1: Sì.
0: Nel momento in cui è diventato
1: Taso.
0: obbligatorio, ho
1: Hai
0: smesso di
1: smesso di
0: farlo.
1: farlo.
0: Naturalmente, ma non
1: Sì,
0: con un
1: sì, sì,
0: retro
1: sì, sì, sì, sì, sì,
0: pensiero.
1: sì.
0: Cioè, proprio si vede che sono stato disegnato così.
1: È stato disegnato così. Senti Omar, prima di salutarci, poi ci dirai anche delle date qua a Firenze, un po' in giro Toscana e dintorni, per dove è possibile poi rivedere il tuo film Generazione Fumetto. Hai parlato di Zero Calcare, c'è cioè qua il nostro esperto di serie Federico Vascotto che ci parla proprio oggi della serie Due Spicci, che negli ultimi giorni poi è stata offuscata la qualità di questa terza serie che chiude, cioè terza, sì, terza serie di Zero Calcare che chiude un po' questa trilogia di Netflix, da queste polemiche sul fatto dei pagamenti, ma non ci vogliamo entrare di mezzo
0: Ma
1: noi a questa.
0: entriamoci, sì.
1: Se vogliamo entrare, sì,
0: Ma
1: ci
0: sì.
1: entriamo assolutamente. E prima però di entrarci, volevo che Federico ci raccontasse un po' questa serie e dirci come l'ha trovata. Ah,
0: Allora, hai detto bene che era.
1: scusa, aspetta che non c'è il microfono aperto.
2: Ci siamo, ci siamo.
1: Vai.
2: Hai detto bene che non è la terza serie, non la terza
1: Sì.
2: stagione, perché sono tre serie distinte che però è proprio evidente da questa terza, da questo terzo titolo, Due Spicci, che chiudono un percorso creativo, personale, meta qualsiasi cosa
1: Sì.
2: praticamente, autobiografico di Zero Calcare. Allora, io dico questo, io l'ho trovato una serie molto valida come le precedenti, è una serie in cui lui si è preso molte più. Più, si è preso il tempo che non si era preso nelle due precedenti serie e lo si vede banalmente dalla durata, perché le due precedenti serie erano 6 episodi, la prima di ma ne ha 20 minuti, forse addirittura 15 minuti,
1: Sì.
2: qualche episodio, la seconda. Questo mondo non mi renderà cattivo, era leggermente più lunga, ma sempre 6 episodi. Qui sono 8 episodi da 30-40 minuti, l'ultimo addirittura quasi un'ora, quindi insomma si vede che si è allargato,
1: Certo.
2: diciamo. È una serie in cui ritornano tutti gli stilemi, archetipi, tutto quello che l'ha reso Zero Calcare, diciamo, da quando
1: Sì.
2: faceva i fumetti a quando poi ha fatto le serie animate prima in TV e poi insomma per Netflix. È la serie forse sua più matura e più amara, anche come messaggio finale, però trovo che sia giusto che abbia chiuso. Lui nelle serie ha fatto una cosa interessante, secondo me, che ha sempre fatto anche nei fumetti, ovvero che tutti i suoi fumetti sempre hanno avuto, tutte le sue opere hanno avuto anche un significato politico, perché lui lo ha sempre detto, insomma, lo ha
1: Sì. Una
2: sempre ribadito, la sua posizione politica, il suo
1: posizione,
2: impegno
1: diciamo,
2: sociale
1: non
2: anche.
1: de gregoriana.
2: Assolutamente. E anche con le serie ha fatto la stessa cosa, perché la
1: Scusa,
2: prima.
1: scusa Fede,
2: Sì.
1: è vero che vi ho chiesto, però fai un passo indietro al microfono.
2: Ok, scusami,
1: Perfetto.
2: a posto così,
1: Beh,
2: ok.
1: ottimo, ottimo.
2: Dicevo, la prima serie parlava di un tema molto personale che era già stato esplorato in un suo fumetto e viene, diciamo, approfondito. La sua seconda serie, non è, Questo mondo non mi renderà cattivo, era estremamente politica, cioè portava avanti come alcuni suoi fumetti che sono arrivati, no, dalle sue missioni, chiamiamole, no,
1: Sì.
2: all'estero.
1: Sì.
2: E questa terza serie invece torna a un tema molto personale che, ripeto, rimane politico per la situazione romana, del degrado di una
1: La
2: certa
1: periferia.
2: periferia romana, in primis Rebibbia, insomma, da dove lui vive. Però ecco, trovo che sia giusto che abbia chiuso con una delle sue storie più personali possibile, in cui forse è tutto un po' troppo, nel senso che c'è una certa ridondanza di situazioni, di temi, perché ormai tutti conosciamo quello che è Zero Calcare. Se tu arrivi a vedere questa serie, è difficile che non hai mai visto o letto nulla di suo. Quindi, secondo me, è vero che si è un po' allargato nel ripetere gli stessi concetti, gli stessi appunto stilemi, lo stesso stile, però allo stesso tempo trovo anche giusto che un autore che ha raggiunto una certa maturità artistica si prenda anche un po' il proprio tempo di... cioè si è divertito, si vede, si è divertito ancora di più secondo me con questa serie, sì, per raccontare quello che voleva raccontare. C'è sempre Giancane alle musiche, c'è sempre Movimenti alla produzione, sì, e da lì insomma possiamo aprire volendo la parentesi sullo scandalo uscito insomma
1: lui
2: in
1: ha risposto
2: giorni.
1: Con un reel nel suo
2: oggi,
1: modo
2: e ieri sera, se lui ha fatto un reel perché non si è mai nascosto diciamo dal parlare in prima persona, secondo me ha fatto un discorso molto intelligente, lo diciamo proprio super brevemente cosa è successo. Sostanzialmente sono venute fuori alcune accuse anonime di alcuni animatori italiani che a quanto pare avevano collaborato a questo progetto, svelando un fantomatico, insomma aprendo un fantomatico vaso di Pandora, in cui dicevano che avevano lavorato in condizioni tremende, ancora più tremende di quelle che sono quelle di solito basiche per la partita IVA, sottopagati, non pagati, insomma chi più ne ha più ne metta. E lui giustamente ha fatto un punto, prima è intervenuta Movimenti qualche giorno fa, il suo cofondatore Giorgio Sforza, e Zero Calcare primariamente ha detto la cosa più giusta che poteva dire, secondo me, ovvero: ma possibile, io, ha detto giustamente, io non faccio parte della filiera produttiva, io non è che faccio i contratti, pago le persone, non sono io il responsabile neanche di assumere gli animatori, io curo la parte creativa, no, di partenza, il soggetto, le animazioni, le vignette eccetera. Ma ha detto la cosa più giusta, ha detto io, possibile che dopo che tutti insomma sanno chi sono da 30 anni a questa parte, a nessuno di questi fantomatici animatori che hanno denunciato un problema che è generale per chi ha la partita IVA, e mi ci potrei mettere in mezzo anche io, insomma, che faccio il giornalista, è possibile che a nessuno sia venuto in mente di dirlo a me, di mettere me, cioè di scrivermi in privato e dirmi Zero, guarda che è successo questo e questo, ma possiamo provare a fare qualcosa? Perché ho detto, a me non ha mai scritto nessuno, io non sapevo niente.
1: Sono andati da Grazia a San Bruno.
2: Esatto, ed è sbagliato che l'abbiano scelto, cioè l'abbiano comunicato così, e lui l'abbia saputo dai social sostanzialmente, sì, dovendosi ovviamente difendere da accuse di cui non sapeva neanche l'esistenza.
1: Certo, certo. Poi quando il giornalista ha una fonte, non sapete che appunto lo pubblica. Omar, sì, volevi
0: dire una cosa?
1: Certo, cioè, assolutamente.
0: Secondo me,
1: avvicinati un po' al microfono.
0: È una storiaccia in cui alla fine escono male
2: tutti,
0: più o meno tutti, tranne Michele, perché comunque ha fatto.
1: Michele è il vero nome di Zero
0: Calcare.
1: Sì,
0: Zero Calcare,
1: sì,
0: che ha fatto quello che doveva fare, cioè sì, nel senso, ha ribadito che lui è l'autore,
1: certo,
0: e quindi, cioè, è come andare in ristorante. Lamentarsi con lo chef,
1: no,
0: del cameriere.
1: No, c'è, cioè, una produzione lì, infatti.
2: O del conto.
1: O del conto, sì.
0: E quindi, cioè, la cosa che mi viene da dire è che ancora una volta, e Gaspari ha fatto un buon lavoro,
1: sì,
0: perché
1: non aspettava altro, non aspettava
0: di
1: altro.
0: Oggi dice che la, sì, serie Due Spicci parla,
1: sì,
0: di lavoro.
1: Non l'ha neanche, cioè, vista, non l'ha neanche vista, non l'ha vista. Lui che è contrario al salario minimo, tra l'altro. Figurati.
0: E comunque, appunto, secondo me chi ci passa peggio di tutti è Unita, che è quello che ha fatto partire, diciamo, tutto il polverone, perché dovrebbe essere un'associazione di animatori, e fare questa cosa con i messaggi anonimi, cioè è proprio... E l'uso strumentale del nome di Zero Calcare, che comunque ormai, cioè, alla sinistra, alla destra piace... utilizzare come baluardo della sinistra,
1: certo,
0: perché si presta, perché comunque è uno dei pochi
1: che esprime, che, l'ha sempre fatto
0: corretto, perché certo, ormai l'ha dimostrato in, cioè, sì, nel senso che l'unica cosa che non gli puoi dire è quella, e invece hanno cercato ancora una volta
1: naturalmente,
0: e quindi tipo
1: buttare,
0: e quindi ci tengo a sottolineare una cosa, che il fatto che lui abbia comunicato con il suo linguaggio questa, la risposta, secondo me è ancora una volta la riprova del fatto di che autore straordinario sia, perché comunque,
1: sì, sì,
0: in qualsiasi medium si muove, riesce a comunicare bene.
1: Telegrafico Federico.
2: Sì, no, lo volevo dire che Omar ha ragione e che comunque io ero presente quando ha chiesto l'autografo per Generazione Fumetto, perché era la fumetteria vicino a casa mia e ci siamo conosciuti lì, quindi mi fa molto sorridere questa cosa.
1: Bene, Omar, prima di salutarci, dici qualche data di Generazione Fumetto su Firenze, dintorni, anche allora, in Italia, perché noi ci ascoltano ovunque.
0: Dintorni, sabato sarò a Arezzo.
1: Ok, al cinema?
0: Al cinema Eden.
1: Al cinema Eden, sì.
0: E sarò insieme a Francesco Camporeale e Capitan Troll a presentare il documentario.
1: Sì.
0: Che comunque una delle idee distributive dall'inizio era quella comunque di creare degli eventi mirati coinvolgendo
1: gli autori,
0: fumettisti,
1: sì,
0: locali. Non solo gli autori del documentario,
1: anche proprio fumettisti
0: proprio
1: del luogo.
0: Sì, perché comunque l'idea è quella proprio di creare... Sì.
1: Lì c'è anche Peratun da quelle parti.
0: È vero. E... poi a Firenze faremo un'arena estiva. Cioè, date sicure. Al momento c'ho questa di
1: Arezzo,
0: Arezzo,
1: sì,
0: il 24 luglio, che fra l'altro è il mio compleanno.
1: Ah, vedi.
0: La manifattura Tabacchi.
1: Bene.
0: E c'ho delle date che non ricordo adesso, okay, però in giro per l'Italia.
1: Si possono trovare, insomma, nei...
0: sicuramente sulla pagina del distributore, che è Trent.
1: Ok.
0: Ci saranno tutte le informazioni sulla pagina di Generazione Fumetto, le metteremo.
1: Ok.
0: E sui miei canali, insomma, quando lo so lo dirò, però diciamo che io lo dico un po' a ridosso
1: certo per ricordarsi di questa cosa. Bene, Omar, ti ringrazio, grazie di essere stato con noi, è stato un piacere.
0: Ciao.
1: A presto. ciao Omar. E noi continuiamo, per vi siete accorti che questa è una puntata extra large della settima sessione. Siamo ancora in diretta per festeggiare le 200 puntate. Sono le 18:15 e qui con me un sacco di amici, Nicolò Baraccani, Federico Vascotto, Simone Fabriziani, ma anche Ludovica Ottaviani, che adesso è arrivato il tuo turno, Ludovica, perché vogliamo celebrare un mito del cinema, un'icona del cinema come Marilyn Monroe, perché c'è stato l'anniversario dei 100 anni della nascita, 1 giugno 2026. È vero che Marilyn è un tema, ma che cosa si può raccontare di Marilyn dopo 100 anni? Qual è l'eredità che ancora porta avanti il mito di Marilyn Monroe?
3: Allora, io volevo aprire questi vento nel modo migliore, quindi intonando Happy Birthday to you. Beh, questo ovviamente rivolto a noi, alla
1: rivolto
3: settima
1: a tutti noi della settima sessione.
3: Beh, non potevo
1: non l'hai
3: farlo.
1: Fatto versione Valeria Marini questa volta, devo dire.
3: Se lo posso fare un po' come la Valeria.
1: No, va bene, non
3: Happy
1: Valeria.
3: Povera Valeria Marini, mamma mia, povera Valeria, le mandiamo un bacione, perché veramente
1: Baci stellari.
3: Chi mi conosce sa che quando io mi fisso su qualcuno, sì, è perché c'è tanto amore.
1: Ma torniamo a Marilyn Monroe.
3: Torniamo a Marilyn Monroe a proposito di tanto amore. Beh, di Marilyn Monroe si è detto tanto. Ciò che mi ha colpito di recente proprio, cavalcando un po' la scia dell'uscita del nuovo documentario su Sky e in streaming su Now, che ripercorre la vita di Marilyn in tre tappe, in tre tempi potremmo dire, è questo dividere Marilyn Monroe in non due persone diverse, bensì tre. Addirittura, ma infatti, se ci riflettiamo sopra, nasce come nome di battesimo come Norma Jean Mortenson. Poi passa però agli onori della cronaca col suo vero nome, Norma Jean Mortenson Baker, e infine diventa iconica come Marilyn Monroe. Quindi una, nessuna e 100.000 in realtà. Dividere Marilyn in questa sorta di doppelganger quasi, quindi l'icona della femme fatale patinata da copertina della Hollywood dei tempi d'oro, tende a limitarne il potenziale. Un potenziale che è prima di tutto un potenziale proprio mass mediatico, perché come lei ce n'è stata una soltanto. In parte Andy Warhol aveva intuito questo, non a caso prende il suo volto, lo va a serigrafare ed è solo il suo. Difficilmente abbiamo visto un'altra icona tra le attrici contemporanee, coeve del periodo, diventare da una semplice interprete un'icona e poi un'opera d'arte a tutti gli effetti. E siccome viviamo nell'epoca della riproducibilità tecnica dell'opera d'arte, ecco qui che Merlin diventa proprio questo, diventa pop art. Si è parlato molto e continua a parlarsi moltissimo del suo passato, del suo background, quindi di questa infanzia traumatica che l'ha segnata. Probabilmente la sua era proprio una voglia di rivalsa ad ogni costo, un desiderio di raggiungere delle vette, dei risultati straordinari, ma si pone poco l'attenzione su quanto Marilyn Monroe sia stato il prototipo di un femminile atipico non riproducibile, pur essendo appunto nell'epoca, citando Benjamin, come dicevo prima, della riproducibilità tecnica dell'opera d'arte. Ma non è riproducibile perché tutto ciò che è avvenuto dopo, icone che l'hanno imitata, mi viene in mente, non so, Jane Mansfield tra le tante, ma ce ne sono tantissime che hanno riprodotto questa immagine della bionda vaporosa, patinata, svampita. Lei era unica. Unico era il suo, per esempio, talento comico, messo in risalto certo da nomi di un certo spessore. L'accoppiata con Billy Wilder, come direbbero gli inglesi, è un match made in heaven, perché letteralmente Wilder ha tirato fuori il suo talento comico, la sua vis brillante. E tra l'altro Marilyn Monroe voleva a tutti i costi differenziarsi e sradicare quei luoghi comuni legati al suo aspetto fisico. In una Hollywood di oggi, che secondo me è sempre più vicino a quella degli anni 20-30, quindi dei grandi studios, anche di tante operazioni pianificate a tavolino, ad opera di PR molto scaltri, è una storia molto interessante quella della Monroe, perché ci dimostra quanto l'immagine possa diventare una gabbia, e per lei il corpo è diventato proprio quello, una gabbia. L'idea era quella di vederla sempre interpretare lo stesso ruolo fino allo sfinimento, a parte la parentesi appunto di Billy Wilder, che è riuscito a cucirle addosso invece un abito su misura, un po' come quello indossato nel famoso momento in cui ha intonato Happy Birthday per il presidente Kennedy. Bene, Wilder ci è riuscito, e lei voleva a tutti i costi emergere e per altro, per altri talenti, ma non a caso aveva studiato recitazione, cercando quindi di andare oltre la gabbia del corpo. E molto interessante soprattutto il legame con Miller, perché nel legame con Miller, che secondo me si concretizza non solo quell'immaginario anche di un amore non tanto tossico ma idealizzato. Di recente sono emersi dei diari di Miller, stavo leggendo un po' qua e là delle curiosità tratte appunto da questi diari, dove Miller dichiara di essersi innamorato a prima vista di Marilyn Monroe, ma dell'idea che aveva della Monroe. Nel momento in cui ha iniziato a vivere con lei, sposandola, quindi vedendo altro, conoscendo altri lati, ha smesso di esserne innamorato. Potente, drammatico, anche tossico, perché riconferma quanto idealizzare un partner possa diventare la peggiore delle prigioni per entrambi in una coppia, e fa riflettere quanto il personaggio creato negli Sposati, che è stato il suo l'ultimo film interpretato da Monroe, nonché film scritto appunto da Miller. C'è una battuta pronunciata da Montgomery Clift che è emblematica, perché parafrasando comunque le dice: sei la donna più triste e sola, qualcosa del genere, adesso vado un po' a memoria, però pone l'attenzione proprio su questa malinconia, su questa tristezza. È profetico, perché in realtà la Monroe è sempre stata una un'icona spezzata, e non è anche qui un caso che Truman Capote poi abbia plasmato il personaggio della protagonista di Colazione da Tiffany proprio sulla sua grandissima amica. Quindi immaginiamo le bestemmie, scusate, non si può dire in diretta, forse sì,
1: no,
3: ma
1: non si
3: le imprecazioni,
1: dire, però, sì.
3: No, però possiamo immaginare le imprecazioni molestie, molto pesanti, di Truman Capote nel momento in cui è stata proposta invece Audrey Hepburn, che era completamente diversa rispetto a quello che lui aveva in mente, questa femme fatale di provincia alla ricerca di un proprio riscatto sociale, amaro. Quindi un personaggio sfaccettato che forse al cinema non è stata ancora affrontata nel migliore dei modi nel corso degli anni, da tutti i registi che poi si sono approcciati al mito di Merlin. Pensiamo alla recente interpretazione di Anna de Armas in Blonde, io chiedo
1: sì,
3: conferma.
1: Di Andrew Dominik,
3: esatto, o anche
1: ci fu quella di Michelle Williams,
3: bravissimo,
1: se non sbaglio.
3: Esatto. E queste sono quelle che mi vengono in mente più recenti e anche più forse più di spessore, nel senso che cercano di andare sì. più a fondo nel mito.
1: Sì.
3: Ma è un viaggio ancora lungo quello per raccontare chi era Marilyn Monroe prima di diventare Marilyn Monroe, con tutte le sue idiosincrasie che la rendevano unica.
1: Ho visto che Federico voleva aggiungere qualcosa.
2: No, una cosa telegrafica. A me Anna de Armas in Blonde è piaciuta tantissimo e mi ricordo una scena in particolare. Sono un paio di scene in cui la truccano per diventare i suoi personaggi e lei fa proprio questo movimento corporeo di trasformazione e mi è venuto in mente per via del fatto di essere ingabbiata, no?
1: nel
2: personaggio certo. che gli altri volevano che lei fosse.
1: Che lei fosse, certo.
2: In quel film secondo me lei interpreta benissimo questa prigionia devastante, ecco, che forse Marilyn ha provato.
1: Allora, cara Ludovica, è arrivato il momento del temibile quiz.
3: Così, su due
1: certo,
3: piedi.
1: Perché questo quiz di 5 domande ti sblocca il ricordo, cioè sblocca la tua prima partecipazione alla settima sessione.
2: E parte la Vittoria Cabello che è in Daniele Mazzelli.
1: E parte la Vittoria Cabello.
3: Ho molta paura, devo dire, allora, perché mi sento tipo punizione.
1: Si metta la cuffia. Ah no, c'era già la cuffia.
3: Si
1: metta la cuffia. Allora, tu ti sei preparato, hai scelto un genere, tutti avete scelto una cosa in cui vi sentite più preparati, diciamo così. Tu hai scelto, hai scelto il genere gotico horror legato ovviamente al cinema. Quindi queste sono 5 semplicissime domande. Quindi concentrazione, il ricordo si sblocca se fai 3 su 5.
3: Mamma
1: mi raccomando, se no non ripotrai ascoltare
3: no,
1: la tua prima.
3: No, che mi cosa brutta.
1: Jacopo Fioretti ci ha avuto il bonus perché non c'era. Allora, prima domanda, attenzione. Quale è il titolo del celebre film del 1922 di Frederick Willem Murnau, o Murnau anzi è meglio dire, caposaldo del cinema espressionista e horror gotico? Dai.
3: Nosferatu. Aspetta, c'è il sottotitolo però perché
1: che
3: non
1: è semplicissimo.
3: La Sinfonia dell'Orrore.
1: Sì, esatto.
3: È Heinz
1: Symphony der Grausens.
3: In tedesco
1: un punto.
3: Proprio. Insomma,
1: seconda
3: non
1: domanda, perché tra poco entrerà anche un altro amico che è Mirko, quindi chiederò al portiere di aprire le porte. Quale leggendario attore britannico ha interpretato sia il mostro di Frankenstein che la mummia nei celebri film horror della Hammer Film Productions tra la fine degli anni 50 e gli anni 60?
3: Era Christopher Lee.
1: Bravissima, Christopher Lee.
3: E questo l'ho scoperto di recente, tra l'altro, della passione della Hammer anche per la creatura di Frankenstein.
1: Della creatura di Frankenstein.
3: Devo dire, e non me l'aspettavo, perché per carità siamo più a conoscenza del filone a base di vampiri. E invece, sorpresa.
1: Allora, invece questa è molto più complicata. Ma non lo so, In quale film del 60, 1960... È arrivato Mirko intanto, lo salutiamo dopo. Il quale film del 1960 è diretto da Mario Bava?
3: Ok.
1: Considerato uno dei più grandi capolavori del gotico italiano, Barbara Steele interpreta il doppio ruolo di Asa e Katia Vajda. Lui lo sa.
3: Però così mi fai fare delle
1: brutte lui lo
3: figure.
1: Sa, lui lo sa, cioè Nicolò Baraccani.
3: No,
1: età quanti anni hai Nicolò?
4: 25
1: vabbè, anni sa la risposta.
3: Allora,
1: intanto saluto Mirko che è qua.
3: Ce l'ho.
4: Buonasera.
1: Aspetta che apro il microfono perché qua sto facendo un casino allucinante sti microfoni.
4: Buonasera.
1: Ma perché tutti presenti sempre quando c'è da festeggiare, ma è una cosa incredibile.
4: Soprattutto perché quando ci sono io le puntate poi
1: si svaccano totalmente. Ma tu arrivi sempre al momento in cui la puntata svacca, perché fino a 5 minuti fa parlavamo di roba tipo di Marilyn Monroe, penso.
4: Ma perché
1: un po'.
4: Io sono un uomo della strada.
1: Te sono un uomo della strada, ho capito.
4: Colpa mia.
3: Allora,
1: ti rifaccio la domanda.
3: Sì, intanto
1: in quale film
3: ragionando.
1: del 60, Ma sta guardando Google?
3: No, ma lo sai perché? Perché
4: mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
3: Ce l'ho.
1: Sta guardando Google?
3: Ce l'ho, no, no, ce l'ho.
1: Ah, ce l'ha.
3: La maschera del demonio. No, ma perché ce l'avevo sulla punta della lingua, la maschera del demonio.
1: Ma non te la posso passare perché hai visto Google.
3: Beh, allora, no, di no, Mario no, Bava no, ci sono no. mille film. Io mi ricordavo la maschera della Vergine
1: Nicolò
3: di
1: lo
3: Norimberga.
1: Sapeva, lo sapeva, faceva così la
3: mano. Ma io mi ricordavo la maschera della Vergine di Norimberga, unendo Margheriti. Cioè, tu capisci che era un po' troppa roba.
1: Poi vabbè, però 3 su 5, ce ne sono altre due, ce ne sono altre due. Questo è più facile.
3: Che
1: quale celebre...
3: Però, mi sento veramente discriminata solo per aver...
1: Quale... Quale celebre castello medievale italiano che sta nel Lazio, quindi giocate in casa, è stato utilizzato come set principale per le riprese del film Il Castello dei Morti Vivi, no viventi, dei Morti Vivi, 1964, e di numerosi altri horror gotici dell'epoca. Tu sei esperta di gotico,
3: senti,
1: questo lo sai.
3: Allora, mo qua però famosa a capire, perché io sarò pure esperta di gotico, ma io di castello me ne ricordo uno,
1: è
3: di
1: Otranto,
3: e non è quello.
1: Ed
3: io
1: è,
3: direi
1: ed
3: quello
1: è vicino
3: lunghezza.
1: Ad un lago.
3: Lunghezza, perché è l'unico che mi viene in mente, ma
1: no,
3: lago
1: è vicino
3: c'è.
1: Al lago in Lazio c'è, il lago di Bracciano.
3: Esatto, però non c'è il lago a Lunghezza, infatti
1: c'è il lago,
3: l'unico castello.
1: Era il lago Odescalchi di Bracciano.
3: Ma guarda tu, vedi quante
1: attenzione, questa
3: scopre.
1: È la domanda e la risposta che ti farà sbloccare il ricordo.
3: Me lo auguro.
1: Perché, caro Mirko, tu sei arrivato adesso, ma vabbè, a te non ti ho preparato niente, però...
4: mi sembra cosa buona e giusta.
1: Abbiamo già festeggiato 5 anni. Questa è famosissima, quindi questo ti sbloccherà il ricordo. Quale famoso scrittore statunitense è l'autore del racconto La caduta della casa degli Usher, che ha ispirato il celebre ciclo dei film gotici diretti da Roger Corman, nonché anche una serie TV?
3: Posso fare così? Tengo la tensione alta, vai con i minuti, tipo
1: sì.
3: Edgar.
1: Oh, ce l'abbiamo fatta.
3: E meno male. Senti,
1: 3 su 5,
3: che non
1: segno,
3: era
1: 3
3: di
1: su
3: Otranto,
1: 5.
3: La maschera del demonio non me l'hai fatta andare bene.
1: I morti vivi. Tra i morti vivi, non viventi.
3: Non dico
1: allora,
3: altro che
1: tu ricordi
3: diventare.
1: La tua prima volta alla settima ossessione, la data, l'argomento e tutto quanto?
3: Azzardo,
1: vai.
3: 7 ottobre 2020 o comunque ottobre 2020.
1: 7 ottobre 2020, incredibile. Hai azzeccato e adesso ce l'andiamo pure a riascoltare. Vai, sentiamo un po'.
2: Amica,
1: però
3: non... C'è un colpo di scena.
1: Eh no, ma di che cosa parlavi?
3: Beh, quante cose
1: difficile.
3: Però il 2020... Allora, io non ricordo cosa ho mangiato questa mattina. Come posso ricordare il 2020? Che sono zazza.
1: Vogliamo scoprirlo?
3: Sì, volentieri.
1: Scopriamolo.
2: Amica della settima ossessione, è la prima volta che interviene, ma so che una grande ascoltatrice del nostro programma, ed è Ludovica Ottaviani.
1: Grande
2: Ludovica, ci sei?
5: Ciao Daniele, ciao
3: tutti
5: gli ascoltatori.
2: Ciao Ludovica, buonasera, benvenuta alla settima ossessione. Ti ho detto che sei grazie. Un'amica perché appunto anche i nostri ascoltatori lo sono, però questo è il tuo primo intervento alla nostra trasmissione.
5: Ebbene sì, è una sorta di battesimo sia per me che anche per Guadagnino, vista insomma, Guadagnino. Visto l'argomento Guadagnino. E vista la sua Buon serie signor. Che è appunto no. una novità nell'ambito della sua filmografia, un unicum.
2: Esattamente, We Are Who We Are, questo è il titolo della serie televisiva,
3: battezzata con Guadagnino, ma fatto da padrino proprio.
1: HBO. Fatto da padrino. Va bene, cara Ludovica, 3 su 5 però diciamo si possiamo accontentare.
3: Guarda
1: che
3: la
1: che
3: maschera
1: dire?
3: Del demonio non me la... Non, guarda, no.
1: Allora, io direi di passare adesso dall'amico Simone Fabriziani all'estrema sinistra, poi toccherà a Federico, poi toccherà a Nicolò, però Federico c'ha da parlare anche di un'altra serie molto importante. E poi ci sono anche degli annunci finali, signore e signori, perché mica le sorprese sono finite.
4: Ma allora, poi si brinda?
1: Abbiamo già brindato, ma non so se c'è rimasto del Müller Thurgau lì.
3: Ma che altro sono? È l'annuncio finale. Che cosa facciamo? Facciamo
1: non vi
3: poi
1: preoccupate, manca ancora mezz'ora. Manca ancora mezz'ora. Anzi, direi. C'è il traffico, così chi vuole bere può bere e poi torniamo in diretta.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra 1 chilometro di coda tra Aglio e Barberino di Mugello in direzione Roma. A causa del traffico intenso invece in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico. In direzione Roma, code in uscita a Firenze Scandicci e code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente si registrano 4 km di coda tra Firenze e la Strassegna in direzione Mare. Ancora in direzione Mare per traffico intenso, code in uscita alla Strassegna e Santa Croce sull'Arno. Sempre in Fipili sul ramo di Livorno a causa di lavori, fino alle 22 di stasera rimarrà chiuso lo svincolo di Livorno Porto in entrata e in uscita in direzione Mare. Città di Firenze stanotte in orario 23:06 a causa di lavori rimarrà chiusa via Mannelli tra viale Mazzini e via Varchi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità.
1: Allora, siamo tornati in diretta alle 18:33 e era arrivato il momento di Simone Fabriziani, un altro nostro fiore all'occhiello di questa trasmissione. Caro Simone, anche tu dovrai sbloccare il tuo ricordo passando da 5 fatidiche domande.
8: Sto tremando.
1: Allora, anche tu hai scelto un argomento su cui sei più preparato, sì. Onde evitare di fare figuracce, giusto?
8: Certo.
1: E quindi qual è questo, ovviamente chi ti ascolta lo saprà già, qual è il tuo cavallo di battaglia? Battaglia?
8: Beh,
1: I premi,
8: gli Oscar, premi, insomma,
1: gli Oscar, cioè tutto ciò, non solo Oscar, ovviamente anche Golden
4: Globe. Comunque, ha già saputo rispondere alla prima domanda.
1: 1-0.
3: Questa è buona la prima, perché l'ho visto buona veramente sudare sangue e direi che onde evitare miracoli.
1: Allora, queste sono veramente delle domande stronze, e quindi comincia subito la prima. Qual è l'unico film nella storia degli Oscar, questo non è facile, ad aver vinto il premio come miglior film, pur essendo stato distribuito esclusivamente in streaming e senza una classica e prolungata distribuzione tradizionale nelle sale?
8: Coda.
1: Bravo, Coda, e un applauso. 2022. Seconda domanda, chi è l'attrice che detiene il record assoluto per il maggior numero di Oscar vinti nella categoria miglior attrice protagonista? Ne ha conquistati 4.
8: Catherine Hepburn.
1: Ah, un applauso, complimenti. Sai dirci anche i film?
8: No.
1: E io sì.
8: No, allora, uno... Allora, no, aspetta, due me li ricordo.
1: Dimmelo.
8: Allora, indovina chi viene a cena.
1: Esatto.
8: Sul Lago Dorato.
1: Esatto. Faccio come René Ferretti. Esatto.
8: Il Leone d'inverno.
1: Esatto, ne manca uno.
8: Il primo non me lo ricordo proprio.
1: Sì, dai,
8: no, no,
1: la
8: no.
1: Gloria del mattino.
8: No, no.
1: Vabbè, signori, già due, bravo, bravo. Terza domanda, in quale anno si è tenuta la primissima edizione dell'Academy Awards, che sono gli Oscar, con una brevissima cerimonia privata all'Hollywood Roosevelt Hotel?
8: 29,
1: concentrati, 20, concentrati.
8: 1900 29.
1: Esatto, è già 3 su 5.
4: Ma è l'uomo gatto.
1: È l'uomo gatto dei premi.
3: Questa
1: adesso
3: sarà
1: arrivano le domande, le domande. No, questa è facilissima. Insieme a Ben Hur e Titanic, quale celebre film fantasy detiene il record 11 statuette? Dai,
8: vabbè,
1: ma che l'ho fatta fare.
8: Sì, no, questa è facile. Comunque è
1: passiamo alla prossima.
8: Ah, non rispondo?
1: Non rispondere, no, vai avanti.
3: Ed è Sinners, ne sono convinto.
1: No,
3: sono convinto.
1: No, che Sinners, no, non detiene il record di nomination, ma di vittorie.
3: È Sinners, comunque.
8: Devo rispondere?
1: Devi rispondere, certo, rispondi per correttezza. Il notaio,
8: certo.
1: Qua, il notaio Baraccani.
8: Allora, se non, esatto, se non vado errato, è Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re.
1: Esatto, anno?
8: Del film o della cerimonia della premiazione?
1: Del film.
8: 2003.
1: Bravo, bravissimo, bravissimo il nostro Simone. Ultima domanda, che è un po' più difficile. Quale famosissimo regista cinematografico detiene il record per il maggior numero di nomination alla regia senza aver mai vinto un singolo Oscar in questa categoria? Ne ha ricevuto 8 nomination, ha ricevuto un Oscar alla carriera nel 95 ma non ha mai vinto.
8: Oddio. 8 nomination alla regia, mai un Oscar.
1: No, ma qui suggeriscono, non vale, attenzione.
3: Ma come sei troppo attento?
8: Suggeriscono. Allora, Ne azzardo una.
1: Vai.
8: Ma non, no, non credo che sia lui, perché...
1: Mm. Ma, tanto hai già vinto. Mettiamo questa cosa che hai già vinto.
8: Ti dico Fellini, ma non credo.
1: No. No. No, no. È Peter Chaplin.
8: Chi, scusa?
1: Peter Chaplin. Peter Chaplin. Peter Chaplin. Conoscete Peter Chaplin?
3: Cosa? Non ho capito.
1: Andate su Google.
8: Charlie.
1: Peter Chaplin.
8: Charlie Chaplin.
1: No, Peter Chaplin.
8: No, veramente. Non,
1: Charlie
8: non
1: Chaplin. Charlie Chaplin.
3: Ah, beh.
1: Charlie Chaplin.
8: Nel 95?
1: Come nel 95?
4: Quella la carriera.
1: Quella la carriera già morta. Aveva sbagliato domanda. Andiamo avanti. Allora,
8: infatti,
1: allora, c'è stato un problema.
4: Allora, al monte, tutto, cioè il notaio invalidi tutto. Notaio chiamiamo invalidi. Le forze dell'ordine.
3: A questo punto,
4: quest'uomo è già stato arrestato.
1: Ho sbagliato. Ho sbagliato. Non vi preoccupate. Allora, andiamo avanti. Però, comunque, lui aveva già vinto.
8: Come andiamo avanti?
1: Juliette Mainel. È Juliette Mainel, diceva Maria Venier. Vabbè, vi ricordate, Juliette.
8: Ma chi è?
4: Me ne vado così.
1: Juliette Mainel. Mainel, come fa a sapere che è Juliette Mainel? Giulietta Mainel è la risposta, non è
8: neanche... No, veramente, questa volta mi
1: vabbè, comunque
8: mi
1: riascoltiamo.
8: Ignorante, non so chi
1: vabbè,
8: sia.
1: Ma ho sbagliato, non vi preoccupate.
8: No, no.
1: Ti ricordi
4: siete troppo giovani.
1: Troppo giovani.
3: Ti ricordi ancora in questo
1: allora,
3: momento?
1: Ti ricordi abbiamo solo 20 minuti di trasmissione perché poi dopo c'è un'altra trasmissione, quindi non possiamo sforare. Soprattutto c'è il TG. Caro Simone, la tua prima volta alla settima ossessione, ti ricordi quando è stata? Questa è una domanda molto più difficile.
8: No, in realtà non è difficile perché io ho una memoria, incredibile. Abbastanza, esatto.
1: Però non si ricordava di Peter Chaplin, è incredibile.
8: Ma chi è questo Peter Chaplin,
1: non
8: ragazzi?
1: Non si ricordava di Peter Chaplin.
8: Credo sia nell'ottobre del 2022.
1: No, intanto è sbagliato il mese. Vabbè, era il 2 novembre, dai.
8: Il 2 novembre?
1: Il 2 novembre, sì.
8: Oh mio Dio, ok.
1: E ti ricordi che film era? Quello sì?
8: Allora, sì, credo che sia Niente di nuovo sul fronte occidentale di Netflix.
1: E avevi il Covid.
8: E avevo il Covid.
1: E mi sì, sa esatto. Che noi lo diciamo proprio in apertura e intervento. Ce lo riascoltiamo, dai.
9: Prima però vado ad introdurre un nuovo amico che entra a far parte, diciamo, della nostra squadra di critici, autori, che non so come esattamente chiamarli, io li chiamo amici perché...
1: Non so come chiamarli, siamo tutti un'allegra famiglia.
9: E oggi è il turno invece di Simone Fabriziani. Buonasera Simone.
10: Buonasera a voi, buonasera a tutti e bentrovati.
9: Grazie. È un piacere introdurti per la prima volta alla settima ossessione. Spero la prima ovviamente di
1: tante lunga
9: volte.
1: Serie, vedi?
9: Allora, tu sei autore del sito cinemaserietv.it, giusto? Anche per altri, insomma.
10: Sì, cinemaserietv.it ultimamente, ma comunque anche di altre realtà. Per esempio sono anni che comunque gestisco un sito riguardante, diciamo, i premi cinematografici,
1: i premi,
10: e anche in quel caso insomma un po' mi diletto,
9: ecco,
10: in
9: sì,
10: varie
9: sì,
10: predizioni, pronostici, insomma un
9: poi
10: po'
9: magari se ci rimangono due minuti in coda sì. Al tuo intervento, siamo soltanto a novembre, però insomma non è che poi manca così tanto, perché poi
10: siamo a novembre, ma poi ecco qua che l'anno
1: hai visto tutto. La genesi del tutto, poi non abbiamo più finito. Abbiamo cominciato a fare le stagioni dei premi fino
8: sì,
1: a oggi.
8: Sono 4 anni,
1: sono 4 anni. Niente di nuovo sul fronte occidentale era il film, appunto.
8: Già.
1: E tu avevi il Covid.
8: Sì.
1: Pensa un po'. Va bene. Allora, io farei accomodare Federico in una delle postazioni. Decidete
4: no, se volete
1: voi.
4: Me ne vado io così
1: no,
4: diamo
1: lei
4: serietà.
1: Resti fino a fine.
3: Ormai
1: perché
3: sei parte.
1: Lei è cofondatore di questa trasmissione. Non so se si ricorda, ma lei è cofondatore di questa disgraziata.
2: La disconosce adesso la trasmissione.
4: Sono quelle cose che gli ascoltatori preferivano
1: non
4: dimenticare.
1: Non sapere. Ho chiamato Federico perché prima di sottoporlo anche lui al test ci deve parlare, non so se riusciremo a parlare di tutte e tre, ma sicuramente vabbè, di un'altra serie che è Spider Noir,
2: okay,
1: che sta avendo molto successo su Prime Video. Ci ascoltiamo il trailer.
11: Hai visto com'è là fuori? La città è allo sbando.
12: Tu prima eri...
13: Lo so chi ero prima. So chi sono adesso. Voglio ricominciare.
11: Giochi al piccolo investigatore?
13: Si dà il caso che io sia un investigatore, ma non piccolo.
1: Eccoci qua, caro Federico, per parlare di Spider Noir. questa nuova serie disponibile su Prime Video dal 27 maggio con un Nicolas Cage per la prima volta, uno Spider-Man però diverso da quello che conosciamo solitamente.
2: Assolutamente, ed è lo Spider-Noir che i più fan accaniti e attenti avranno visto nella saga animata che ha avuto insomma il suo successo di Un Nuovo Universo, Across the Universe, il secondo capitolo, il terzo lo attendiamo, dovrebbe arrivare il prossimo anno, si spera. A proposito di crisi degli animatori di cui accennavamo prima con la serie di Zero Calcare, un Nicolas Cage fenomenale, mi permetto di dire, in una serie fenomenale, qui proprio non mi trattengo, ecco. Io l'ho trovata meravigliosa, non solo perché sono un patito di noir, ma perché l'ho trovata un omaggio bellissimo al genere, fatto con una dovizia, una cura estetica, di scrittura e di messa in scena e di interpretazione del cast, appunto capitanato da un Nicolas Cage fenomenale. Di questo Spider, investigatore privato, durante la Grande Depressione a New York, in una New York bellissima, in cui cioè affascinante tanto quanto pericolosa, in cui non manca nessuno degli archetipi del genere, dall'investigatore che non c'ha mai un soldo, l'assistente che manda avanti la baracca, il villain interpretato da un Brendan Gleeson inedito e che lavora di sottrazione, che io ho trovato veramente affascinante, la femme fatale immancabile, insomma, chi ama il genere lo sa, che però riesce a essere molto anche autoironico, quindi non solo ad omaggiare il genere con omaggi che vanno da grandi classici come Il Grande Sonno, Chinatown e via discorrendo, Il Mistero del Falco, eccetera, ma anche cioè, lui ha definito il suo personaggio, Nicolas Cage, un incrocio tra Humphrey Bogart e Bugs Bunny. E io mi sento in realtà di paragonarlo anche a chi ha incastrato Roger Rabbit, che era già di suo, no? una parodia, un omaggio del noir. Infatti c'è anche Bob Hope, che viene nominato a un certo punto in una scena fuori da un cinema. Ci sono tantissimi easter egg, diciamo, disseminati durante la serie di 8 episodi. E in questa storia che riprende appunto tutta la trama classica, diciamo, di un noir, però ci troviamo di fronte a un mix con i fumetti e quindi con questo Spider-Man che ha perso la fidanzata 5 anni prima e non sa se si merita di essere ancora l'eroe di questa città. E quindi in realtà la serie diventa una riflessione sulla figura dell'eroe attraverso la società americana di quell'epoca. Quindi ho trovato questo mix riuscitissimo.
1: Promossa a pieni voti.
2: Assolutamente sì, forse si allunga un po' il brodo in quello che vorrebbe dire, ma sinceramente se lo facessero tutti così, tanto di cappello. Aggiungo una cosa proprio telegrafica. Vai. Che hanno dato l'opzione di vederla in bianco e nero o a colori. Io consiglio di vederla in bianco e nero perché non è solo un esercizio di stile, ma proprio gli dà quel quid in più per l'omaggio. Però vi consiglio anche di scegliere un episodio da vedere a colori proprio per notare la differenza, diciamo, del lavoro.
1: Si può fare uno switch proprio durante l'episodio.
2: Si può fare uno switch quando si vuole durante l'episodio, e se lo si mette in pausa e lo si riprende, ti chiede se lo vuoi riprendere come lo stavi vedendo, oppure switchare all'altra opzione, all'altra versione.
1: Ok, bene, bene, bene. Caro Federico, è arrivato il momento di sottoporti alle terribili, temibili...
2: Dio aiutami, sette dei aiutatemi per restare in tema.
1: Cinque domande. Tu hai scelto come argomento ovviamente le serie televisive, ma in particolare tre serie che sono Lost, Twin Peaks e From.
2: Esatto, così giusto? So già che farò una
1: quindi
2: figura...
1: diciamo serie mystery, eccetera, eccetera. Prima domanda, in Twin Peaks... Questo è facile. Come si chiama l'entità malvagia proveniente dalla loggia nera che possiede gli esseri umani, tra cui Leland Palmer, per nutrirsi del loro dolore e della loro pausa? Paura della loro pausa.
2: Adesso
1: non si chiama Peter Chaplin? Attenzione.
2: No, sì, ma ho comunque un lapsus freudiano adesso so già che sbaglierò,
1: te
2: ma
1: la
2: dico Bob.
1: Non potevi non sbagliare. Okay. Bravo, bravo, bravo. Segno un punto. Allora, seconda domanda. Nella serie Lost, qual è la sequenza esatta dei 6 numeri maledetti di Harley che devono essere digitati nel computer della stazione Cigno ogni 108 minuti?
2: Ah, questa è una cattiveria, però io ti ho detto che ho un problema con i numeri nella mia vita.
1: Ah, sì.
2: 4, 8, sì.
1: Vai, piano, piano, vai, no. Ripeti dall'inizio.
2: Sì? 4 sicuro?
1: Sì.
2: Ti so dire che
1: era partito bene.
2: No, è che so il dopo 16, 23, 42. sono gli ultimi, dovrebbero
1: essere. Ok, te ne manca uno. Più prima del 16.
2: 4, 6, 15, 16, 23,
1: 40. Aspetta, aspetta, rifare da capo, da capo.
2: Non me la dico. 4, 5.
1: Sì, 4. No, 5 non c'è. Prima. Quindi,
2: 4, 8, 15, 16, 23, 42.
1: Sì, esatto.
2: Ah, allora l'avevo detta giusta.
1: Gliela diamo
2: okay.
1: buona, gliela diamo buona, gliela diamo buona.
2: No, ma l'avevo detta giusta, giuro, la prima volta.
1: Sì, no, mi sa che avevi aggiunto un 6. Avevi fatto 4, 6, 8.
4: Io mi sostituisco al notaio. Notaio, sì. La diamo buona, vero notaio, prego.
2: No, ma notaio. Giuro, lo direi perché.
1: No, vabbè, ma te la diamo buona perché okay. Comunque so, non era facile ricordarsi. Io non me le ricordavo.
4: Io purtroppo sì, anche perché in quel periodo era le password di tutto, no?
2: Ah, pensavo che li avevi giocati all'8 come Hugo.
1: Poi tu l'hai anche rivista, poi altre volte.
2: Il volo era l'8 e 15, comunque.
1: Il volo era l'8 e 15, sì. Che è l'ora in cui finiremo la trasmissione stasera se andiamo avanti.
2: Ok, dai.
1: Terza domanda. Nella serie From, quale inquietante e misteriosa filastrocca viene trasmessa improvvisamente via radio che recita nei primi versi toccano, respirano, vengono a tre?
2: Vabbè, non ho idea, non me la ricordo. No,
1: sono è la filastrocca dei tre, dei touch, dei break, dei steal. Come si chiama?
2: Sì, è vero, dicono questa cosa. No, i tre porcellini non c'entrano niente, quindi no.
1: Ti arrendi? Sì, è la filastrocca della cicada.
2: No.
1: Ai. Primo errore. Quarta domanda, questa è semplice. Quale attore interpreta l'agente speciale dell'FBI Dale Cooper in Twin Peaks?
2: Questo è facile, veramente. Kyle MacLachlan.
1: Bravo, Kyle MacLachlan ha già vinto 3 su 5. Ti faccio anche però l'ultima. Nella serie Lost, qual è il nome della misteriosa nave ottocentesca capitanata da Magnus Hanso? Che si trova arenata nel mezzo della giungla dell'isola. L'altro esperto di Lost lo sa?
4: Non era la Black Rock.
1: Esatto, la Black Rock, però non ha risposto Federico.
4: Signore e signori, tirami su.
1: Vabbè, comunque 3 su 5, hai sbloccato il tuo ricordo.
2: Ok.
1: Quindi tutti state
2: questa
1: facendo
2: una cattiveria, una carrambata. Comunque esatto, cattiva,
1: guida la classifica per il momento. Fabriziani non ha risposto a Peter Chevlin, però è
2: spesso una lancia. Ha fatto la diretta col COVID. Lui, cioè, veramente.
1: Allora, ti ricordi qual è stata la tua prima? Tu sei stato il più anziano a partecipare, lo sai?
2: Proprio in generale, nella vita della trasmissione. Sono il più anziano.
1: Mi sa che c'eri ancora tu. È incredibile.
4: Sì, c'ero ancora io.
2: C'era lui. Cioè,
1: quando c'era il Riccardo Fogli della nostra trasmissione, è incredibile.
2: Però questa la so, sono quasi sì? sicuro al 95%. Che
1: vai.
2: Era 2020 perché ne avevamo parlato, sì. Che erano 6 anni. Credo primavera,
1: era da poco passata l'estate, cominciata l'estate.
2: Oddio, veramente? Sì? Vabbè, ok, non fa niente. Però la serie, sono sicuro al 95% che era The Politician di Ryan Murphy.
1: The Politician di Ryan Murphy. Andiamo a sentire, era il 23 giugno del 2020.
4: Madonna, eravamo in lockdown?
2: Forse il secondo lockdown.
1: Forse la facevamo da casa, sai.
4: E quindi forse io non c'ero.
1: Forse tu non c'eri. Sentiamo. Non si sente? Ah, sì,
14: con
1: ecco.
14: Una delle penne di Movie Player, Federico.
1: Senti
14: Vasco,
1: che voce
14: che
1: giovane
14: dovrebbe essere in linea. Ci sei, Federico?
15: Ciao Daniele, mi senti?
14: Ti sento perfettamente, tu mi senti?
15: Sì.
14: Ok.
15: Ti sento. Ciao.
14: Fantastico.
15: Ciao a tutti quelli in ascolto.
14: Ciao Federico, benvenuto alla settima sessione, grazie di aver accettato il nostro invito per parlare, come dicevo.
15: Grazie.
14: Mentre attendevo grazie. Il tuo collegamento. Grazie.
1: Tutto un grazie è stato, grazie.
14: Del collegamento.
2: Non abbiamo parlato per
14: te della serie TV The Politician.
1: Bravo, visto The
14: che
1: Politician.
14: Netflix ha debuttato con la sua seconda stagione già da qualche giorno. Sono sette,
1: poi da lì insomma non c'è più lasciato neanche tu e sei qua con noi. Attenzione, adesso il momento è che il notaio dovrà rispondere alle sue domande. Quindi chi è che fa il notaio del notaio?
2: Siamo
4: adesso
2: pronti lui. Tutti,
4: adesso
2: no,
4: iniziano i problemi
2: tutti
4: insieme
1: tutti
4: quindi
1: insieme
4: state appassionati. Attenti perché qui siamo tutti a
1: allora,
4: controllare
16: quando è che posso sapere, iniziare a mettere le mani
1: lui
16: avanti?
1: Le ha sapute tutte quando io le facevo lui me le diceva alle orecchie, è incredibile
16: tranne quelle di Lost perché ho la memoria storica,
1: ecco. Attenzione, allora lui ha scelto come argomento Sergio Leone.
16: Sì, se cadiamo su Sergio Leone è un problema
1: quindi concentrati.
2: Risorge dalla tomba.
1: Prima domanda: quale famosissimo attore americano rifiutò il ruolo del texano Sentenza in Il buono, il brutto e il cattivo, che venne poi affidato all'Ivan Cliff, perché non voleva interpretare un personaggio così spietato?
16: Oh, ma sai che lo sapevo.
1: E ora
2: partiamo
1: lo
2: malissimo.
16: Malissimo.
1: No, qui non suggerite, allora, voi dallo specchio non suggerite.
4: Guarda, ma non è vero, non c'è nessun state suggerimento suggerendo. Che ci piace fare le marionette.
3: Esatto, mi guardi sempre male, come se fossi non una brutta persona.
1: Ma state suggerendo.
16: Ma era Clint Eastwood. No.
1: La tua risposta è Clint Eastwood?
16: Ma è sbagliata, sicuramente.
1: È sbagliata, esatto, perché era Charles Bronson.
3: Ma è vero?
1: Che rifiutò anche il ruolo dell'uomo con l'armonica in C'era una volta il West, la prima volta che gli fu proposto, esatto, per poi accettarlo, esatto, successivamente.
16: Esatto. Qual era il film, scusa? Sto scherzando.
1: C'era una volta il West.
16: Sto scherzando.
3: Ma in quanto notaio posso dire che la stessa cosa però la fece anche Henry Fonda, cioè praticamente era il, esatto, destino di Sergio Leone, di essere un po' schifato dagli attori in prima battuta.
16: Gli fece anche tagliare la barba, tra l'altro.
1: Niente. Prima domanda errata. Seconda domanda: per quale dei suoi film Sergio Leone ricevette la sua unica nomination ai Golden Globe come miglior regista?
16: Ma queste sono difficilissime.
1: Allora, sei esperto su Sergio Leone?
16: No, io non ho mai detto di essere esperto. Io ho fatto...
4: Sì, ma qui c'è un crossover, allora, fra i premi. Cioè,
1: non ha fatto tanti film Sergio Leone, quindi no, infatti, non c'hai una grande scelta per il calcolo. Beh,
16: C'era una volta in America.
1: Esatto, c'era una volta in America.
2: Bravo!
1: Allora, terza domanda. Sotto quale pseudonimo americano...
16: Bob Robertson.
1: Beh, non mi questa fa finire
2: questa
1: neanche
2: era
1: la
2: uomo gatto di Sarabanda, la indovino con una.
1: La domanda era: sotto quale pseudonimo americano venne accreditato Sergio Leone la prima uscita nelle sale per Un pugno di rose? Era Bob Robertson, sì, allora, scelto in onore di suo padre, il regista Vincenzo Leone, che usava lo pseudonimo Roberto Roberti, come Daniele Danieli, Stefano Stefani, eccetera, eccetera.
16: Beh, certo, per vendere
1: tutta gente che conosciamo.
16: Per vendere il film in America, ovviamente.
1: Va bene, seconda risposta. Te ne basta una per sbloccare il tuo ricordo. Allora, ti faccio la quinta.
16: Okay.
1: Così non lo sai, che secondo me è più difficile, okay, ma non neanche. Quale celebre regista cinematografico ha lavorato come assistente alla regia non accreditato e comparsa nel film Il Colosso di Rodi del 61?
16: Argento?
1: No,
16: no.
1: Duccio Tessari. Anche se la leggenda narra che sul set orbitasse un giovanissimo Bernardo Bertolucci.
4: Io infatti sapevo quella.
1: Il regista accreditato come aiuto regista non ufficiale sceneggiatore è Tessari, mentre l'assistente alla regia storico di Leone in quel periodo fu Enzo Barboni.
16: Ok, no, ero andato su Argento, ma per un altro viaggio mentale.
3: Cioè, comunque noi diamo dei suggerimenti che in realtà sono svalutati.
1: Sono sbagliatissimi.
3: Mamma mia. No,
4: per me era Bertolucci, era Bertolucci, ma si trova anche nelle biografie,
1: sì,
4: ufficiali.
1: È vero. Va bene, io ho studiato sulle biografie di Peter Chaplin. Allora, ultima domanda. 6-2.
16: C'è la musica
1: adesso
16: sotto.
1: Fate qualcuno faccia la musica.
2: Pom pom pom.
3: Vedi com'è.
1: Se ci vuole la musica. Non metto musica perché Spotify mi blocca. Allora, nel film C'era una volta il West.
3: Mi riesce questa e questa posso fare.
4: Guarda, avanti, guarda, tutta
1: se
4: la
1: mi
4: sera
1: blocca Spotify. La compilation di Morricone. Tra 5 minuti è tutto finito. Allora, questa è facilissima perché nel film C'era una volta il West, quale attore interpreta il killer spietato Frank?
16: Henry Fonda.
1: Oh, 3 su 5.
16: L'abbiamo detto anche prima.
3: Bravo,
16: anche
3: Fonda,
16: questa era proprio.
1: Questa era facile.
16: Fino in fondo abbiamo sudato.
1: Bravo
2: notaio. Bravo.
1: Allora,
2: notaio.
1: Caro Federico. Sì, Federico. Caro Nicolò.
16: Beh, ho anche cambiato nome.
1: Hai anche cambiato nome. Tu ti ricordi non sbirciare da qua. Ma
16: sicuramente un film di Venezia, posso già rispondere.
1: Non era un film di Venezia, lo sai. No, no, era, se non sbaglio, un documentario addirittura. Vediamo se te lo ricordi.
16: Un documentario?
1: Era un documentario di un grande regista,
3: Peter Chaplin.
16: Che è tipo, ormai è il nome di quei registi che non accreditati, tipo
1: no, è un documentario su un regista e sulla sua passione, sui suoi sogni, sui suoi incubi.
3: C'è Peter Chaplin
1: e
3: già qui su Peter Chaplin. Bello.
16: David Lynch.
1: Esatto,
16: Lynch Odds,
1: esatto, ed era esattamente, ti dico quando.
16: Nella Wanted, sì, mi ricordo.
1: Il 17 maggio del 2023. E andiamo a riascoltare la sua prima volta.
17: Settima sessione. E quindi vado subito a salutare Nicolò Baraccani. Buonasera Nicolò. Buonasera, ciao a tutti, grazie Daniele per avermi invitato, è un piacere.
1: La tua voce
17: è
1: ancora
2: buona. Io vorrei tornare indietro nel tempo e dirgli non farlo.
9: Il nostro invito è benvenuto alla settima ossessione. Si
1: guarda dove sono capitato.
9: E Nicolò, ti presento, puoi integrare te, visto che è la prima volta che ci sentiamo, integrare. Che partecipi alla nostra trasmissione. Sì. Sei autore di un sito che si chiama Cinemando Blog, giusto?
17: Esatto.
9: Dove scrivi recensioni e poi se vuoi aggiungere anche qualcos'altro, dillo pure di che cosa ti occupi, insomma, che riguarda la sfera del cinema.
2: Nulla,
1: nulla. Zero.
9: Però poi aggiungi, senti.
17: Io sto per finire, diciamo, il DAMS, la triennale DAMS Bologna, specializzazione cinema e poi... mentre mi vado a fare un po' anche nell'ambito...
2: Mi vado,
17: diciamo,
2: a fare...
1: che ora è diventato, insomma,
17: proiezione... e anche gestisco la programmazione di un piccolo cinema qua vicino.
2: Che voce orrenda,
9: si può dire.
2: Sì, voce orrenda.
1: No, voce piacevolissima. Va bene, abbiamo finito il momento a Marcord, ma io so che prima di fare altri annunci, so che vi devo lasciare la parola per un qualcosa che avete preparato, non so che cosa, io sono tutto...
3: Quante cose vuoi sapere?
1: Ma sono ignaro di tutto
2: ciò.
1: So lui non sa niente, quindi meno male che sei qua con me, caro Nicolò Baraccani. Forse me l'hanno preparato anche loro un quiz.
3: Chissà.
1: Dove io sbaglierò tutto, sappiate, perché non so niente.
2: Tu pensavi di fare, insomma, la sorpresa a noi, ma te l'abbiamo fatta anche noi a te, perché non mi sembra giusto che siamo gli unici ad aver fatto le figure barbine con Peter Chaplin, voglio dire. E con la filastrocca de From.
1: Giustamente, vediamo, mi sottopongo al quiz.
3: Come insegna Peter Chaplin...
2: Allora, abbiamo scoperto che sei un grande fan e esperto soprattutto di Star Wars e di Albano Garrisi. Quindi andiamo con le 5 domande.
1: Albano non c'entra niente con il cinema.
2: No, ma infatti andiamo di Star Wars.
1: Ma non risponderò neanche ad una domanda correttamente, perché se vai nel particolare non so niente.
2: Vai Simone.
1: Meno male che c'ho internet.
18: Caro Daniele,
1: sì.
18: Ti poniamo la prima domanda legata a Star Wars.
1: Sì.
18: Attenzione.
1: Vediamo.
18: Qual è il colore originario?
1: La

0: fa un qualcosa di Star Wars in ogni stanza, eppure
1: mi piacciono i personaggi.
0: Certo,
1: poi non lo...
0: certo.
2: Senti, ma ogni volta se che vuoi... sbaglia, noi facciamo il verso.
3: Allora,
1: ma devo riascoltare la mia prima volta la settima o settima.
0: Esatto.
3: Allora, per risollevare le tue sorti, posso proporti una domanda su Albano Carrisi.
1: Ma è quello sicuramente so rispondere.
3: Attenzione, che questa la sai.
1: Vai.
3: Quale canzone ha permesso ad Albano e Romina Power di vincere il Festival di Sanremo nel 1984? Ti do quattro opzioni.
1: Ci sarà.
3: La risposta esatta è sarà.
0: Vedi, bravo, bravo il nostro Daniele.
1: Bravo che Star Wars.
3: Ultimissima domanda, è una chicca sempre su Albano Carrisi, vediamo se la sai.
1: Sì.
3: Chi suggerì in realtà ad Albano Carrisi di separare il suo nome di battesimo in Albano all'inizio della sua carriera a Milano? A. Domenico Modugno. B. Adriano Celentano. C. Pippo Baudo. D. Mike Buongiorno.
1: Pippo Baudo.
3: Sbagliato.
1: No, è vero.
3: E niente,
1: Pippo
3: Baudo. Di meno che Adriano Celentano.
1: No.
0: Ma tu
1: questa
0: pensa?
1: No, perché io ho saputo che era Pippo Baudo.
3: No, caro Daniele.
2: No, perché adesso... tu c'eri in realtà. No,
0: perché tu c'eri quella sera.
1: Andate su internet a vedere che è Pippo Baudo.
3: La risposta
1: quindi
3: è
1: va invalidato il quiz.
3: Che ha suggerito.
4: Sogno Albano vestito da Jedi.
0: Con la spada blu.
2: Scusate, ma a me è appena comparsa la settima hot sessione.
1: Ma tu hai svelato quello che dovevo svelare io. Mannaggia, ha rovinato la sorpresa. E allora, signore e signori, l'annuncio delle ore 19 in conclusione è che dalla settima sessione nasce una costola hot che si chiama la settima hot sessione e c'è pure il trailer, ascoltiamocelo.
5: Il cinema è l'arte di guardare, ma cosa succede quando lo sguardo diventa ossessione? Dalle ombre del muto ai segreti dei set contemporanei, non è solo carne, è luce, potere, montaggio e scandalo. Arriva la settima hot sessione, lo spin-off erotico della settima ossessione. Quattro puntate per spogliare l'immagine e rivelare il desiderio, la storia, i premi, i retroscena e la voce degli esperti, perché il vero piacere è capire cosa stiamo guardando. La settima hot sessione, presto disponibile su tutte le piattaforme.
1: Ragazzi,
0: se solo noi voi vedeste le nostre facce in
1: le facce
0: momento.
1: Le facce schifate
2: pazzo.
1: Dall'altra parte, no.
2: Non è vero, pazzo, questa cosa è bellissima.
1: Attenzione, perché lo tenevo segreto fino alla puntata numero 200, ma dall'8 giugno dal lunedì 8 giugno alle ore 7 del mattino, cioè l'orario a cui voi vi svegliate ogni mattino, sarà disponibile ogni lunedì per 4 lunedì uno spin-off della settima sessione che si chiama la settima hot sessione, dove parteciperanno tutti. Intimacy coordinator, autori di libri, ripercorreremo un po' la storia del cinema erotico e scopriremo dove è finito il cinema erotico, soprattutto nel cinema, perché il genere erotico sembra un po' dove è finito il cinema erotico dal lunedì 8 giugno. La settima hot sessione lo possono ascoltare tutti, non è vietato ai minori, lo possono ascoltare tranquillamente tutti quanti. Faccio anche un altro annuncio: 200ª puntata, la settima sessione finisce qua, non ci saranno più puntate nella storia della settima sessione. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. No, scherzo, no, in realtà non finisce qua.
4: Mamma mia, c'è ansia.
1: Mirko se la rideva, sta dicendo una cazzata.
2: Io
1: in realtà
2: un'età.
1: No. Allora, anzi, vi dico la verità che quest'anno andremo avanti fino al 15 di luglio, che è una novità, però. È una novità fino al 15 luglio, il 25 giugno solo in streaming, il 1 luglio saremo in trasferta, però poi siccome escono Odissea di Christopher Nolan, Spider-Man, insomma c'è tanta carne al fuoco, quindi ho firmato un contratto da 1 milione di euro con Nova Radio anche per i 15 giorni di luglio, sennò solitamente io salutavo la curva a fine giugno, arrivederci e grazie a Venezia. Bene, abbiamo concluso, io vi lascio salutare cominciando dal Federico Vascotto, che ringrazio di essere stato con noi.
0: Ciao a tutti e a tutte, è stato bellissimo.
1: Ci risentiremo settimana prossima probabilmente per una serie. Simone Fabriziani,
3: a tutti di nuovo saluto.
1: Devi avvicinarti perché questo microfono. Ecco.
3: Saluto Daniele specialmente perché lo ringrazio per questi 4 anni ovviamente di partecipazione, è stato veramente un onore per me oggi.
1: È stato un onore, Ludovico Taviani, anche per noi, anche per me, grazie.
2: Io mi sento centrifugata come quando scendi dalle giostre.
1: Addirittura,
2: comunque. La sensazione
1: addirittura,
2: è quella.
1: Addirittura,
2: sul Tagadà. Sì, esatto, proprio.
1: C'è un sacchetto della spazzatura per poter vomitare.
2: Avete un vomitorio, se c'è un posto dove posso. Grazie per questa avventura e per queste 200 puntate.
1: Altre 200? Non ce la faccio. Esatto. Nicolò Baraccani.
4: Mi unisco agli auguri.

0: Ancora buon compleanno alla settima
1: Grazie.
0: sessione. Grazie Daniele ancora per l'invito. Grazie a tutti i miei colleghi
1: Ci
0: qui al TAO. Ci
1: risentiamo
0: risentiamo
1: per
0: ovviamente. E
1: telefono
0: grazie agli
1: sicuramente, ma
0: ascoltatori
1: grazie a te di essere
0: fedelissimi.
1: stato, che sei venuto da Imola, sfidando il traffico di Firenze
0: E gli
1: cittadino,
0: Appennini.
1: gli Appennini e anche Piancaldo. Sei passato da Piancaldoli?
0: No, da Marradi.
1: È passato da Marradi, capito? Allora Mirko, con te abbiamo inaugurato, sono passati 200 puntate, siamo ancora qua, abbiamo... No, capelli bianchi non mi pare, dai, alla fine.
2: Io ancora no,
1: Non
2: tu
1: male
2: ancora
1: anch'io,
2: nemmeno.
1: forse qualche capello in meno, io sì, probabilmente sì, probabilmente sì.
2: Mi sta venendo la barba bianca.
1: La
2: però,
1: barba
2: insomma,
1: bianca,
2: ci
1: ci
2: sta.
1: Sta, ci sta, ci sta, ci sta. Quindi concludiamo qua, ci vediamo al prossimo festeggiamento.
2: Ciao, alla prossima puntata speciale.
1: Grazie a tutti di averci ascoltato. Io vi ricordo come sempre che questa puntata sarà disponibile in podcast se ce la fate ad ascoltare e arrivare vivi dopo 2 ore di delirio totale, soprattutto nell'ultima ora. È disponibile su novaradio.info e poi a partire da venerdì alle 7 di mattina in streaming su tutte le principali piattaforme, ricordandovi appunto la settima hot sessione, ma ci sarà modo di farlo anche la prossima settimana. Grazie di averci ascoltato e viva la settima sessione, viva il cinema, grazie ancora, buona serata.
3: 81 secondi.
4: Ma come ha fatto Brunelleschi? Ciao, sono Lapa Tasselli e da buon fiorentino sono molto orgoglioso della cupola del Duomo. Nel XV secolo Filippo Brunelleschi non solo l'ha disegnata, ma ha diretto i lavori che sono durati 16 anni. Geloso del suo genio, l'architetto fiorentino ha distrutto i disegni e si dice che abbia creato falsi indizi per depistare i rivali. Ancora oggi nessuno sa come abbia potuto costruire una volta di 45 metri di diametro e pesante 25.000 tonnellate. Brunelleschi però è stato un precursore soprattutto per la sicurezza nei cantieri. Ha inventato un sistema di ponteggi che si ancorava alle pareti curve. Lungo le assi ha installato parapetti e al di sotto di questi aveva fatto mettere delle reti. I muratori che lavoravano a oltre 90 metri di altezza erano imbragati. Un'altra invenzione rivoluzionaria furono le aree ristoro in quota. Gli operai non avevano bisogno di scendere e poi risalire più di 300 scalini per andare in bagno. Brunelleschi ebbe tutte queste attenzioni per un mero ritorno. I ponteggi di legno erano costosi, il tempo dei maestri artigiani era prezioso e anche la loro vita, visto che per un lavoro così occorrevano i migliori, difficili da sostituire. Durante i lavori alla cupola del Duomo di Firenze ci fu un solo infortunio grave e non morì nessuno. Nel XV secolo, 600 anni fa, 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
5: Pensare e comunicare, il segno toscano.
6: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
7: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità, dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
6: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
7: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
6: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
7: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
8: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

new on a record label.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove per un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Val di Chiana e Chiusichianciano in direzione Roma. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna e tra Calenzano e Firenze Scandicci con code in uscita a Firenze Scandicci in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Prato Est e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente si registrano 4 km di coda tra Firenze e la Strassegna in direzione mare. Ancora in direzione mare per traffico intenso, code in uscita la Strassegna e Santa Croce sull'Arno. Sempre in Fipili sul ramo di Livorno, a causa di lavori fino alle 22 di stasera rimarrà chiuso lo svincolo di Livorno Porto in entrata e in uscita in direzione mare. Città di Firenze stanotte in orario 23:06 a causa di lavori rimarrà chiusa via Mannelli tra viale Mazzini e via Varchi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
2: What's up? Ultime uscite su Nova Radio.

0: Firenze.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. I negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari. Prima o poi incontreremo Khamenei. Sono le ultime dichiarazioni di Trump sulla crisi iraniana. Nel Golfo, tuttavia, nelle scorse ore ancora scambi di ostilità. Gli USA hanno colpito l'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno risposto con lanci missilistici verso una nave USA, ma anche verso il Kuwait, colpito l'aeroporto internazionale dove sarebbe morta almeno una persona. Anche le atlete palestinesi nel mirino delle autorità israeliane. La federazione calcistica palestinese denuncia l'arresto in Cisgiordania e il fermo prolungato di 3 giorni a Gerusalemme di una giocatrice della nazionale, la 20enne Randa Lawani, assieme ad altre giovani donne. Secondo l'esercito israeliano erano sospettate di promuovere attività terroristiche. Le indagini per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni di Bordighera. Oggi davanti al GIP di Imperia gli interrogatori di convalida dell'arresto per Emanuela Aiello, madre della piccola, e per il compagno Emanuel Iannuzzi. La donna in lacrime ha negato di aver mai picchiato le figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei confronti delle bambine. Iannuzzi si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. I due sono accusati di maltrattamenti aggravati come causa di morte.
2: L'economia.
1: A differenza della Grecia, che è uscita dalla procedura di infrazione, l'Italia rimane segnata da uno squilibrio economico ed è esortata a rispettare il percorso di correzione della spesa pubblica. Lo scrive la Commissione oggi nelle sue ultime raccomandazioni. Tra queste la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva per sostenere i salari, frenare la fuga dei lavoratori all'estero e sopperire alle carenze nelle professioni sanitarie. Bruxelles esorta inoltre a prepararsi a una spesa militare strutturalmente più elevata. Al contempo il vicepresidente Dombrovskis ufficializza l'apertura alla richiesta dell'Italia di una maggiore flessibilità di bilancio per le spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi verso misure transitorie, ma dovranno sostenere interventi orientati a ridurre la dipendenza delle importazioni di combustibili. Recepite le nostre proposte, commenta il ministro Giorgetti. E le difficoltà del nostro paese tra un PIL in rallentamento, caro energia e tensioni internazionali sono fotografate dall'ultimo outlook dell'Ocse, dal titolo eloquente Sotto pressione. Sentiamo Davide Camera.
3: Crescita lenta rispetto alle stime di aprile, un decimale in più per il prodotto interno lordo italiano del 2026, ora rivisto un più 0,5% dall'economic outlook dell'Ocse, più 0,6% nel 2027. Ma l'organizzazione internazionale usa la carota ma anche il bastone nei confronti dell'Italia e del suo governo, soprattutto a proposito delle misure di sostegno legate all'impennata dei prezzi dell'energia, siano temporanee e mirate alle famiglie e alle imprese vulnerabili, limitando i danni causati dallo shock, ma anche contenendo i costi di bilancio. I prezzi dell'energia peseranno sui consumi delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, facendo aumentare l'inflazione e vanificando i recenti guadagni in termini di salari reali. La dinamica del PIL resta limitata, oltre che dall'aumento dei prezzi dell'energia, dalla debolezza della domanda interna e dall'incertezza internazionale. Mentre il sostegno arriverà per l'accelerazione degli investimenti pubblici legati al PNRR con effetti positivi su edilizia e manifattura collegata. Il deficit scenderà dal 3,1 del 2025 al 2,9 quest'anno e al 2,8 nel prossimo, ma resta elevato il debito pubblico, salito al 138,8% del PIL e che scenderà di 2 decimali nel 2027.
1: Proprio oggi si annuncia una nuova rimodulazione del PNRR per circa 2 miliardi di euro, orientata alla transizione verde. Da quanto filtra dopo una cabina di regia a Palazzo Chigi, le spese riprogrammate andrebbero a sostegno dell'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica, delle comunità energetiche, delle piccole e medie imprese per l'autoproduzione d'energia, per l'acquisto di nuovi treni elettrici e per incrementare gli incentivi alle imprese di transizione 5.0. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community Radio. Nova Radio Città Futura.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Casa Babylon, suoni e musiche dal mondo su Nova Radio.
1: New York is in New York without you, love.

trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103 che bambola riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola. Dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campion. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampion. Che sventola.

Lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi le faccio compassion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà.

Monte.

grida hello, goodbye. Se nel bar la inviti a prendere un cocktail, se ne beve 5 o 6. Oh, conosci mia cugina, che tipo seducente.

0: casa, sa canticchiare, sa fischiettare, ma se ne fischia di me.
1: Midnight Believers, la selezione notturna jazz and blues di Nova Radio.

Midnight Believers, la selezione notturna jazz e blues di Nova Radio. Don't cook no more chitlins up in the plate.